0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Perché ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

0: Questa, la voce alta di questa canzone è molto alta, allora magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gnè.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.it.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

questa notte è la notte in cui gli dèi amano giocare col nostro destino.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Lorenzo con Toto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

di onda rossa piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E continuiamo a parlare di Berlino, di quanto è successo al Pride e soprattutto della strumentalizzazione di quanto è successo con un'altra compagna da Berlino a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E, senti, innanzitutto appunto a livello anche europeo, insomma sicuramente qui in Italia, dopo il 25 luglio quando appunto al Pride istituzionale c'è stato questo attentato per cui sono state ferite una trentina di persone e una donna ha perso la vita, si è parlato molto sui giornali e si è parlato molto in termini di criminalizzazione delle persone che risiedono in Europa e che vengono da paesi a maggioranza islamica, si è parlato appunto di terrorismo islamico eccetera, si è parlato molto poco in realtà delle persone queer, delle persone LGBTQ. Vogliamo partire da qui?
1: Sì, certo, io penso che questo sia stato anche quello che le politiche e le destre hanno voluto. Io penso che tutto questo, quello che è successo il 25 luglio sia stato strumentalizzato dalle politiche e il focus poi ovviamente nell'istante in cui si è saputo che era una persona di origini arabe e islamista sia stato spostato lì e ci sia completamente dimenticato delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre, e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
0: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica come dire, è molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
1: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. Anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo, e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa di come che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano, perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
0: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma come dire, confondendo in maniera immagino assolutamente voluta la questione diciamo delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
1: Esatto, sì.
0: Senti, tu il 25 luglio dove eri?
1: Io ero al Pride internazionalista. Non sono mai una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
0: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
1: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato, ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
0: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un Pride, anche se politico era comunque un Pride. E, insomma,
0: invece
1: diciamo poi un pochino tutte le persone...
0: Prego, prego.
1: No, dimmi, scusami.
0: No, dicevo invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma più basso.
1: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili ovviamente di come si dice, di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
0: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
1: esatto,
0: è molto strano per una manifestazione.
1: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
0: È tutto molto strano, e tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi sette, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con soggetti economici molto legati a Israele, e un assoluta divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
1: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
0: Sono state allontanate. Quindi, dalle forze dell'ordine o dal Pride o dell'organizzazione?
1: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
0: Quindi insomma sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori e subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto insomma dalla responsabilità di una persona si passa a, a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino in Germania.
1: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà e in più questa persona, ok, sì, faceva parte del, insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo, anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non, per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
0: senti,
1: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
0: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
1: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato, vedete quello che è successo, quindi non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti. E di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
0: Sembra incredibile che insomma sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ queer per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo insomma di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
1: Non lo so, perché è complicato, nel senso io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta
0: è una
1: con
0: rivolta.
1: Sé rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è una rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi, non ci può essere solo una lotta. Se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono insomma nel diritto di vivere di tutte le persone, bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
0: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
1: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
0: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
1: Sì, per fortuna sì.
0: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
1: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no. Però sicuramente dall'esterno sì.
0: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
1: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
0: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però...
1: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, si guardasse un pochino intorno e capisse da che parte stare.
0: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: 11:20 minuti primi, Radio Onda Rossa. Passiamo a un altro argomento, a un altro paese. Voliamo in Germania e in particolare a Berlino, dove, come tutte e tutti sappiamo, il 25 luglio c'è stato, durante il Pride di Berlino, c'è stato un attentato. C'è una persona che con un furgone ha investito la folla, ci sono stati almeno 29 feriti e una persona ha perso la vita. Ma vogliamo parlare di tutto questo con due compagne. Intanto parliamo con una compagna della Brigata Transfemminista di Berlino, a cui diamo il benvenuto a questi microfoni e che ringraziamo per la sua disponibilità. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che a Berlino ci sono, diciamo, due Pride e che il 25 luglio si stavano svolgendo entrambe queste manifestazioni. Ci vuoi spiegare che cosa sono questi due Pride?
1: Certo, allora, CSD è il Pride istituzionale che ha questo nome ricordando Christopher Street Day, cioè i primi moti, diciamo, negli Stati Uniti e tutto quello che è successo a Stonewall, quindi per questo è a luglio invece che a giugno, ed è il Pride istituzionale che già da una decina d'anni era stato inondato da sponsor, da moltissime, insomma, carri della polizia, un Pride molto molto istituzionale, e quindi già da circa 6-7 anni era nato un'alternativa che è IQPB, che è un Pride internazionalista e pro-Palestina e attento, insomma, un Pride partito dal basso e soprattutto da sempre molto legato alla comunità migrante queer di Berlino. E sì, e quindi questi sono i due Pride che avvengono a Berlino allo stesso giorno.
0: E quindi, insomma, da una parte un Pride istituzionale, dall'altro un Pride istituzionale dove evidentemente queste tematiche delle persone razzializzate, del sostegno alla Palestina, non sono ben accette, se ne è nato un altro diverso.
1: No, non sono assolutamente ben accette, anzi è un Pride molto legato a Israele, sia guardando gli sponsor che ne fanno parte, aziende e corporate molto legate, infatti molte sono anche nella lista dei boicottaggi, e carri tema Israele, eccetera, mentre IQP, l'altro Pride, l'opposto. Infatti già dal 7 ottobre è diventato, quindi negli ultimi anni, è stato un Pride che ha ricevuto una forte, forte repressione, tantissimi arresti.
0: E anche quest'anno è stato fortemente represso il Pride, diciamo, antagonista, internazionalista.
1: Sì, quest'anno il Pride internazionalista è stato, si è svolto, diciamo, a Wedding, che è un quartiere nel nord di Berlino. Che quest'anno è un quartiere che ha lottato molto, soprattutto perché per la presenza di una fabbrica che si chiama Rheinmetall, che era una fabbrica che costruiva dei pezzi per macchinari, che quest'anno è stata riconvertita a fabbrica d'armi. Quindi tutto il quartiere negli ultimi due anni si è mobilitato ed è stato in lotta contro questa fabbrica d'armi. E questo è importante perché questo è stato uno dei motivi per cui si è scelto di fare il Pride a Wedding, e anche perché comunque è un quartiere con una forte popolazione migrante, turca, palestinese, eccetera. E c'è stata una repressione molto forte fin dall'inizio, con la polizia che comunque stava addosso allo manifestante da tutti i lati, e un po' anche in modo emblematico ha cominciato a fare arresti violentissimi, quindi buttando a terra persone, picchiando, usando spray peperoncino, eccetera, proprio davanti alla fabbrica di armi. per far capire quanto a lo Stato tedesco interessa molto di più la proprietà privata e l'industria della guerra rispetto alle vite delle persone, soprattutto le vite delle persone qui.
0: Senti, vogliamo passare a quello che è successo e invece appunto il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora, ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici, dalle destre, e purtroppo appunto così è stato. È stato comunque anche offensivo vedere i commenti del governo, soprattutto tedesco e di Berlino, dove comunque le persone i politici gli stessi che dicevano che non volevano, come Friedrich Merz, che non voleva, l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera LGBTQI nel Parlamento perché ha detto che il Bundestag non è un tendone da circo. Allora invece si dimostrava triste. Però comunque non hanno, l'altra cosa assurda è che comunque i politici, anche tra cui il sindaco di Berlino, non hanno neanche avuto il coraggio di dire la parola LGBTQ o gay.
0: Hanno parlato di attacco ai valori occidentali, ma non hanno invece parlato di attacco alla comunità queer, alle persone LGBTQ.
1: Esatto. E invece hanno soltanto usato questo terribile attacco per continuare a aggiungere nei loro programmi più polizia, più sorveglianza, più controlli, più regimi di frontiera, eccetera eccetera, e più soprattutto islamofobia.
0: Senti, fuori onda mi dicevi che anche il comportamento, diciamo, delle forze dell'ordine rispetto a questa persona che ha eseguito l'attentato pone molti dubbi, sia sul fatto che non sia stato fermato prima, sia per come poi è stato ucciso.
1: Sì, esatto, perché comunque questa persona era già era conosciuto dalla polizia, era già una persona, comunque un ragazzo di 21 anni tedesco, quindi cresciuto e socializzato qua, e aveva cercato di unirsi all'ISIS quando già era stato sciolto, doveva entrare in un programma di deradicalizzazione, era sotto videosorveglianza, cioè comunque era una persona molto molto conosciuta. E comunque è un po' strano come, nonostante tutto questo, l'attacco comunque si sia verificato, non si capisce come, e poi la persona vi è stata appunto trovata più di un giorno dopo e completamente freddata e un po' stile esecuzione.
0: Diciamo, è piuttosto strano che un furgone riesca anche a arrivare, no? Dove c'è una manifestazione, in genere si fermano prima i mezzi a quattro ruote.
1: Appunto, anche perché comunque in Germania c'è già questa storia degli attacchi, dove per esempio gli attacchi ai Christmas market, dove ci sono stati gli attacchi, dove la persona appunto attentatore è entrato col furgone, quindi la Germania conosce questa tecnica e sa come difendersi. Questo vuol dire che della vita delle persone queer e della loro protezione allo Stato e alla polizia comunque non interessa un granché, e anzi, un attacco del genere quasi gli conveniva a vista delle prossime elezioni che arrivano quest'anno.
0: Senti, qual è il clima adesso a Berlino? nei movimenti e fuori dai movimenti?
1: Cioè, il clima comunque c'è molta preoccupazione, perché comunque si è visto come la vicenda viene strumentalizzata, e soprattutto anche già da tutta questa amministrazione di destra, della sede sia a livello nazionale che a livello della città, sono stati tolti negli ultimi anni appunto fondi a programmi salvavita per le persone LGBTQI+, spazi comunitari importantissimi come Odeon e Frida, e a causa delle posizioni filo-palestinesi dei lavoratori e delle lavoratrici. E quindi c'è una grande preoccupazione un po' di quanto altro, cos'altro ci toglieranno, e anche il clima è di preoccupazione della crescente islamofobia, perché comunque essendo tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi è una grande preoccupazione e rabbia anche per un compagno che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
0: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
1: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più, e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro Palestina, quindi identificarli sempre di più come movimenti estremisti.
0: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli UN5.
1: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo, che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'UN5, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone. E queste sono,
0: sì, ricordiamo, sono in carcerazione preventiva, in un isolamento che è simile al 41 bis come, esatto, in Italia, come modalità, dal settembre scorso. Esatto. Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
1: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione sta, come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli UN5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa, che appunto dimostra dove dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che sono, che stanno subendo un genocidio, che per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
0: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
1: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare è continuare a parlare del tuo compagno che sono incarcerati, di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

governante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 cm.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Callà. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa. Cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemo pregar Padre Eterno,
1: dovemo insultare Padre Eterno,
2: per non c'è annà,
1: per facci annà.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire, guarda.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfeminista son.
2: Olè.
1: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
1: Certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai,
1: si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: per il popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano 3 milioni i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere dopo la sentenza. Nothing is ever changing. That's life under 15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole e pensieri.

0: impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
1: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove della mia fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
0: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
0: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
1: sempre con immutato amore.
0: È tutto Super Slay.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica dell'Abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro.

0: La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato. Una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione poco credibile. E quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa incertezza, perché era ovvio che, insomma, quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma, almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, tanta c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo, insomma, un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada. Li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma, le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice. Però, insomma, questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera, e quindi così si era pensato, diciamo, un fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta, non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però, insomma, non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma, non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna. Poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora ad arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, si vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, Io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che insomma non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti dice potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti insomma erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini viene qua, così via. E siccome mancava insomma a sta data, mancava più di un mese insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se è conferma eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì vengo, io ti ho detto di sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice, oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andammo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente il suo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e cioè, doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che parecchi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che viene Cuccini, ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove insomma ci avevano un po' indicato, così semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi. E noi andavamo lì insomma a mangiare tutti i giorni in questa settimana dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rocascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, entonces, la canzone è uno, è quello che ha fatto la e altro, il profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di i Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E c'è fu questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria, che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine, che erano insomma almeno una ventina di macchine. E però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi, ragazze dell'Aquila, insomma, che. E quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma. Una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò, diciamo, è finita che andò pure dopo la compagnia venne all'albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi, diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla stessa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata, non solo si era scena più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma, quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire, guarda, che cioè io alla fine, chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Buongiorno, per Radio Onda Rossa ci troviamo dove?
1: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce, eccetera.
0: Provincia di?
1: Provincia di Rivello, Potenza.
0: Vicino Lago Negro.
1: Basilicata. Notoriamente la Basilicata è un paese, diciamo, a scarsa densità di popolazione e quindi con paesaggi incredibili. Queste aree sono tutte tutelate o da leggi sulla tutela del paesaggio o da parchi nazionali o da leggi europee sulla tutela della famosa rete Natura 2000. Tutto questo appunto ha fatto sì che noi come ecovillaggio, io sono Giovanni Netto, abbiamo scelto un gruppo di giovani e meno giovani dopo 7 anni di ricerca di stabilirci qui in questa valle. In particolare in questo luogo, in questa area di picnic, in questa contrada, in questo posto appunto bellissimo, evidentemente non è bello solo per noi adesso, ma ha attratto le energie dei popoli da sempre. Questo luogo poco più su c'è da sempre, si ritrovano statuette votive, danari e cose del genere, addirittura da Roma, che testimoniano una presenza da circa 2500 anni di popolazioni, in particolare gli antichi popoli pre-romani, diciamo, no? Quindi i Lucani in particolare qui, ma non soltanto, che venivano, le donne in particolare, a pregare la dea Mefite, cioè la dea dell'acqua, che è simbolo di fertilità e di vita, e quindi si trovano queste statuette di donne con un maialino in braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità. Tutti d'accordo, anche la società che costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer la società e decide di fare questo strano gioco di rientrare da battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di Fiumicello che viene buttata giù e riuscire a Praia per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
0: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo. È importante.
1: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato.
0: Certo.
1: Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere. Ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà. Questo non lo diciamo noi, l'ho detto Italfer. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità, è già successo ad Ebole, sta succedendo che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero, noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
0: Come nasce, insomma, questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
2: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità e, indagando in rete, per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte delle queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto. L'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice: questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario, non ho ricevuto una lettera che mi dice: fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, che davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del.
0: E i sindaci?
2: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una, essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte: c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il Comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
0: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma
2: Abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
0: Grazie.
2: A lei.
0: Allora, oggi 24 agosto è presente anche il Derico Pesce perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna insomma c'è anche un po' di mobilitazione?
3: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
0: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare a Battipaglia a Tortora?
3: Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 chilometri in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria, se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere affari d'oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari ne stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui. E in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro. Quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro. Quindi buttano le persone in mezzo alla strada. Non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria. Quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo avanti Cristo, attivo dal V secolo avanti Cristo fino al III secolo avanti Cristo. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo avanti Cristo di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo avanti Cristo. È arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti, che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità già nel V secolo, Andrea vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte, di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di vasellame dedicata al vino, a Dioniso, e quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
0: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
3: E poi c'è la possibilità di farsi il fiume, il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
0: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione.
3: Socializzazione, picnic. Stanno facendo ora
0: tutto
3: l'arrosto,
0: rispetto
3: stanno
0: di...
3: preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì, a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui.
0: Quindi in quest'area attrezzata.
3: Da qui, che è il santuario del V secolo avanti Cristo, che ci sono le case, che ci siamo noi rivelletti, anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
0: certo,
3: 20
0: poi per tanti anni,
3: per 10 anni, sono previsti 10 anni.
0: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
3: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima. Ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
0: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
3: c'è,
0: è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
3: No, qui farebbero un danno grave,
0: anche perché questa è già una zona insomma che ha bisogno di molta tutela, non è una
3: tutela assoluta. È un danno anche umano, sì, enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune, il comune di Rivello, ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e, no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore. Speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio Gianni, compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già
0: ci arriviamo a Maratea con Italo e
3: Cose,
0: si arriva
3: tranquillamente
0: farla, Maratea, da Roma sono
3: in
0: quattro,
3: giù, sul Tirreno
0: non c'è Tirreno, bisogno veramente, si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
3: il problema,
0: problema
3: è che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6 e loro li vogliono proprio spendere tutti. Perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
4: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua e noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale. Adesso andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori Rivello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta? Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le... Cioè, a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no, mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto... Cioè, noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta. Però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione. Cioè bisognerebbe avere una visione, non a domani, una visione un po' più lunga. Qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: buongiorno a tutte e a tutti. Sono le 8 in punto e quindi inizia la rassegna stampa di Radio Onda Rossa 25 agosto 2026. Andiamo quindi subito a vedere come prima cosa gli appuntamenti che sono fondamentalmente due. A Roma, Tango Rebelde, per un laboratorio di tango queer femminista oggi. Sto cercando dove sta, scusate. Alle ore 18 all'Opsi, via Giannino Ancillotto 67. E poi abbiamo al cortocircuito Cinema Senza Confini alle ore 21:30, 5 centimetri al secondo, all'interno della rassegna cinematografica del corto, i martedì di cinema al cortocircuito. E per oggi sono solo questi gli appuntamenti, e quindi mando la sigla per sentire poi le prime pagine dei giornali. Scusate, arriva.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: mangiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E appunto ritorniamo ai microfoni, ritorniamo in voce con la rassegna stampa e quindi andiamo a leggere le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina. E andiamo prima a fare una carrellata dei titoli principali, e quindi abbiamo dal Corriere della Sera: armi e miliardi, l'Europa con Kiev sulla riunione dei volenterosi, che è più o meno il titolo che campeggia su tutti, su quasi tutti i giornali principali, quindi anche la Repubblica, Kiev, passo indietro dell'Italia. La Stampa, fotonotizia con Zelensky, mai sotto Putin, e puniremo chi fa affari con l'Iran, la minaccia degli Stati Uniti. Poi abbiamo sul Fatto Quotidiano, invece c'entra più su Meloni, che è poco volenterosa ma porta la Leonardo a Kiev. E poi abbiamo sul Messaggero invece lacrime per Amatrice, tra memoria e rabbia, il colle ricostruire subito, il titolo alto, ma comunque l'Europa difende i cieli d'Ucraina, l'Italia niente armi. La Verità invece un titolone con la difterite, l'hanno portata i migranti, e poi Ranucci che rischia il posto di vice direttore Rai. Il Giornale, abbiamo benzina scaricabile dall'Europa e gli USA isolano Teheran, affossiamo il regime, e poi sempre Ranucci. Il Tempo, sempre anche a come fotonotizia principale Ranucci. Libero, liberate i bambini del bosco, e di nuovo Ranucci, lo scontro tra donne sull'avance di Siegfried, quindi è una compagna ovviamente, contro il direttore di Report. E il Sole 24 Ore invece apre sulla scuola, voti, cellulari, nuovi programmi e lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti, e poi su MPS, e devo dire è l'unico che ha Gaza in prima pagina, fame, stress, violenze, il trauma silenzioso dei bambini di Gaza. E il Riformista, cucinati nel wok, e va bene, direi che abbiamo il Domani, gli alleati, esercitazioni per Kiev, e Meloni manderà solo generatori, e il Manifesto anche apre sul poligono di tiro, sempre sullo stesso argomento. Il Mattino di Napoli, armi a Kiev, più sanzioni a Mosca. E il Dubbio invece ovviamente apre su ecco le correnti, il voto per il CSM risveglia gli appetiti. E queste sono le primissime pagine dei giornali in edicola oggi. Un minuto di musica e poi iniziamo a leggerle in maniera più approfondita.

E torniamo in voce la rassegna stampa di Radio Onda Rossa sugli 87.9 e ovviamente su ondarossa.info in streaming e in DAB fino a Terni. Puniremo chi fa affari con l'Iran, questa è la stampa, il segretario al tesoro americano Bessent annuncia sanzioni, l'obiettivo è tagliare ogni linfa del regime, Trump chiamerò i leader di tutto il mondo, Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. Fotonotizia appunto, come dicevo, Zelensky mai sotto Putin, il presidente Zelensky alla celebrazione dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. E, abbiamo il commento di Maurizio Molinari, Donald sfida la Cina e i Pasdaran. Chiunque farà affari con l'Iran sarà colpito dalle sanzioni degli Stati Uniti. È il segretario al tesoro Scott Bennett a descrivere il D-Day economico con cui la Casa Bianca colpisce il regime degli Ayatollah, a dichiararlo fine, al dichiarato fine di lasciarlo dalla comunità internazionale e farlo crollare. Lo strumento scelto dall'amministrazione Trump è quello delle sanzioni secondarie contro stati, società, entità di ogni genere, gruppi di persone e singoli individui che ancora effettuano transazioni con Teheran adoperando il digitale, le telecomunicazioni, l'oro, gli aerei o le navi. Il primo e dichiarato destinatario del passo di Washington è la Repubblica Popolare Cinese, che fino ad un anno fa importava l'80% del greggio da Teheran e ora l'ha ridotto al 20%, ma resta il principale partner economico del regime. Poi abbiamo 10 anni dopo, sotto la fotonotizia, 10 anni dopo Amatrice da ricostruire, l'omelia di Zuppi, Meloni con i familiari delle vittime, Mattarella, bisogna accelerare, Camilli e poi Genta. La ricostruzione è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il presidente Sergio Mattarella nel decennale del terremoto che sconvolse il centro Italia, che è stato ieri il 24 agosto. Il cardinale Zuppi parla di 10 anni duri, il processo non è compiuto, molto è stato fatto, ma siamo ancora sospesi. Amatrice non c'è più e non c'è ancora. Poi abbiamo in spalla destra Stefani, anziani, teleconsulti e badanti di condominio al modello veneto, e questo va bene, parla del fatto che in Veneto nei prossimi 20 anni in Veneto si punta a costituire una sorta di comunità condominiale con appunto teleconsulti e badanti. Il racconto Io disabile in Sicilia, dove il calore abbatte le barriere, diciamolo chiaramente, quando ti muovi con una carrozzina elettrica con qualche quintale di stazza e un'autonomia che richiede la logistica di una missione spaziale della NASA, l'idea di un viaggio improvvisato semplicemente non esiste. Serve la pianificazione meticolosa, esiste la ricognizione preventiva sulle mappe, un po' come se ogni volta dovessi attraversare un territorio inesplorato, e poi esiste la realtà che spesso spariglia le carte. Sono appena tornato dal mio secondo viaggio in Sicilia, ma no, non sono per ammorbarvi con il classico diario di bordo da turista, la galleria fotografica, e va bene, sono le disavventure dell'andare con una carrozzina in giro, e non è solo ovviamente in Sicilia. E poi abbiamo
bond, le misure antidebito, bond per 1.000 miliardi, il bazooka degli USA. Di fronte alle tensioni sui titoli di Stato americani, il segretario del Tesoro Scott Bennett lancia una terapia d'urto, il riacquisto di bond USA per un valore di 1.000 miliardi. Di dollari. E poi l'adulterio secondo Penelope e Olivia in taglio basso, arriva la commedia di Invite, il piacere è tutto nostro, ma direi che questo è tutto dalla prima pagina della Stampa.

E sono andata ad accendere dei fantastici faretti nuovi che sono arrivati nella redazione. E passiamo quindi invece alla lettura della prima pagina del Domani. Abbiamo sempre su Kiev e Russia, quindi gli alleati, esercitazioni per Kiev e Meloni. Manderà solo generatori, volonterosi celebrano il giorno dell'indipendenza con Zelensky e gli garantiscono sostegno. La premier italiana si sfila e dribbla anche la questione armi per non innervosire la sua coalizione. E Bessent presenta il piano USA per colpire economicamente l'Iran e apre il fronte cinese. Questo è il titolo sopra, che adesso va molto questa cosa del mischiare le notizie nello stesso titolo, ma va bene. Davanti alla cattedrale di Santa Sofia, ieri a garrire le barriere bicolore, c'era il coro che intonava l'inno, c'erano i militari a passo solenne e anche i droni a sorvegliare il cielo. E sotto le nuvole della capitale c'erano soprattutto gli amici di Kiev, i volenterosi, spalla a spalla, hanno celebrato il compleanno del paese nella giornata dell'indipendenza. Adesso ha 35 anni lo Stato libero, che non si piegherà mai davanti agli stivali dello zar. E poi abbiamo invece le politiche di AOC, che è Ocasio-Cortez, hanno lasciato delle tracce, quindi sulla questione woke, che campeggia sulle prime pagine dei giornali, ha campeggiato per tutto agosto. Ho una sola missione, conquistare il Senato, siamo sulla buona strada per riuscirci, sentite il punto, è che vinceremo in Michigan, ha affermato Chuck Schumer. El Sayed ha portato nuova energia e nuovi talenti nel Partito Democratico, ma anche nello stesso Michigan. I giornalisti che gli chiedevano un'opinione sugli esponenti progressisti che stanno guadagnando terreno, Schumer ha ribattuto che il Partito Democratico è inclusivo come una grande tenda. Non tutti hanno esattamente la stessa opinione su ogni singola questione, ma se si considerano le questioni generali, i costi che la gente deve sostenere, il caos nell'amministrazione Trump, lo si vede ogni giorno, e soprattutto la corruzione. Poi abbiamo in taglio basso invece i racconti degli ostaggi di Hormuz, che è un reportage di Thomas Simon Mattia. È stato confinato nella sua cabina per 2 mesi senza un salario per 5. La sua colpa? Aver chiamato i sindacati per sapere quali fossero i suoi diritti ora che si trovava in zona di guerra. È un marinaio siriano tra i 20.000 che hanno avuto la sventura di trovarsi a bordo di una nave civile nel Golfo Persico allo scoppio della guerra tra USA e Iran. Con lo stretto di Hormuz impraticabile, le navi non potevano lasciare il golfo e migliaia di marittimi sono stati costretti a rimanere a bordo. Il 10 agosto finalmente è riuscito a sbarcare, ma mancava il colpo finale, più di $1,000 per un biglietto aereo per tornare a casa. E questo poi magari lo andiamo a vedere all'interno. Indagine sull'attentato invece abbiamo Ranucci anche sul Domani, bombe e omissioni, faro sui silenzi di Ranucci, e in taglio bassissimo solo i titoli abbiamo a Ceuta, diamo dignità ai migranti, i volontari tra rischi e polemiche. E poi l'analisi, se la paura delle donne è credibile soltanto dopo il femminicidio. E anche questo lo andremo poi magari ad approfondire dopo. Ali Smith, la letteratura deve mostrarci dove ci troviamo. E questa era la prima pagina del Domani.
abbiamo anche una bella vignetta con una coppia che si tiene per mano e dall'alto viene una domanda: da dove venite? La risposta è dal mondo. Andiamo a prendere il Corriere della Sera. Armi e miliardi, l'Europa con Kiev, il piano di Trump, sempre come sottotitolo, il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. E invece, riguardo all'argomento di prima, l'occhiello, sì, di Parigi, Londra e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira di Mosca, il vertice dei volenterosi, no, di Meloni alle esercitazioni di Stefano Montefiori, che poi prosegue da pagina 2 a pagina 4, se ne occupa il Corriere. Dal vertice dei volenterosi con la premier Giorgia Meloni emerge un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina. Arriva anche il sì di Kiev, il sì a Kiev di Francia e Regno Unito per produrre missili, da Mosca a reazioni minacciose, no, di Meloni alle esercitazioni. Poi abbiamo invece la crisi e il costo dei carburanti, extra profitti, l'Unione Europea, agiscano gli stati, le misure sulle accise, e questo è sugli extra profitti dei petrolieri. Poi abbiamo a Seul l'alleato storico tradito da Donald, e Pechino si inserisce, anche questo poi lo andremo a vedere all'interno. Gli USA no a manovre militari congiunte che si fanno storicamente ogni 2 anni, ma al momento gli USA sono troppo impegnati in Iran e quindi non riescono a svolgere appunto le esercitazioni militari con la Corea, e quindi la Cina in qualche modo vede uno spazio di inserimento, e poi andremo a vedere dopo all'interno. Andiamo a leggere invece Fandonie e Verità di Goffredo Buccini, l'editoriale. Mancavano 96 ore all'invasione, il 20 febbraio 2022, un'ultima telefonata intercorse fra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, mentre i suoi carri armati già scaldavano i motori per tentare il blitz su Kiev. Il presidente russo offrì 3 rassicurazioni all'omologo francese che si stava spendendo per la pace. Primo, le esercitazioni al confine ucraino, che avevano mobilitato 190.000 soldati e sollevato un grande allarme in Occidente, erano finite. Secondo, al confine sarebbe rimasta solo una presenza militare. Terzo, lui avrebbe incontrato volentieri Joe Biden. Fandonie al limite della beffa: le esercitazioni erano davvero quasi finite, ma solo perché stava per iniziare l'attacco. Putin le incartò come sempre in una di quelle dissimulazioni di cui è maestro dai tempi del KGB. Si disse d'accordo sulle linee generali, rimandando però i dettagli ai suoi consiglieri, una formula di rinvio che ormai dovremmo aver imparato sempre dal principio del conflitto. Il tiranno di Mosca si è dichiarato pronto alla pace purché siano prima rimosse le cause profonde della guerra, che in sostanza si ridicono all'esistenza per lui insopportabile di un'Ucraina integra e indipendente. E continua a pagina 32 invece la foto notizia del Corriere della Sera, è totalmente di un altro tenore, è sulla calciatrice 19enne Giulia Dragoni, talento del calcio italiano, appena firmato per giocare nel campionato inglese con il Chelsea. Giulia, l'italiana del Chelsea, ora sogna il pallone d'oro. E va bene. I bimbi vittime delle falsità in spalla destra. L'immunologo Mantovani: non c'è relazione vaccini autismo.
la relazione tra vaccini e autismo è un falso smentito dagli studi scientifici, parla il professor Alberto Mantovani dopo il caso di Palermo con la morte per difterite di una bambina di 4 anni che i genitori non avevano voluto vaccinare. Serve andare nelle scuole e nei quartieri per spiegare l'importanza dei vaccini, sottolinea l'immunologo, e poi a pagina 19 continua. Amatrice, 10 anni dopo, sempre in spalla destra, più in basso, sisma Mattarella, si ricostruisca, la premier in visita, incontra i parenti, l'anniversario da Amatrice del terremoto di 10 anni fa, il monito del presidente Mattarella a ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, l'incontro della premier Meloni con i familiari delle vittime. E poi a pagina 8 e 9 ovviamente poi approfondiremo. Poi c'è un'intervista a Roberto Speranza, sono contro le primarie, così si perdono le elezioni, le primarie sono un errore politico per l'ex ministro Roberto Speranza, farebbero perdere le elezioni. Taglio basso, Moretti, la polizia chiamata dai vicini, Jacques in cella per le violenze su Jessica, l'ipotesi della lite sulla strategia difensiva di Giusy Fasano, sono stati vicini di casa che avevano sentito le urla della donna a chiamare la polizia, così Jacques Moretti è finito in carcere per le botte alla moglie Jessica. Intanto emergono contrasti tra la coppia, proprietaria del locale della strage di Capodanno a Crans Montana, che provocò la morte di 41 ragazzi, 6 dei quali italiani, sulla linea difensiva da tenere. E poi abbiamo in prima pagina, appunto stiamo sempre sul Corriere della Sera, Guido morto per un debito di 50 euro, ucciso per 50 euro, il clochard picchiato a morte nel centro di Caserta. L'accusa del vescovo, nessuno lo ha aiutato, ha arrestato l'aggressore. Poi abbiamo il caso Report, nuovo incarico per Ranucci, il summit in Rai, è l'ora delle scelte in Rai per Sigfrido Ranucci, per il conduttore di Report si profila un nuovo incarico, oggi la riunione tra Rossi e il comitato etico. E questo, sì, questa era tutta dalla prima pagina del Corriere della Sera.

E andiamo a leggere invece la prima pagina del manifesto, sempre con titoli molto ad effetto, poligono di tiro, con la fotonotizia e intorno a Zelensky e in intorno a Zelensky varie figure attorno a un tavolo con Macron in collegamento, zero diplomazia, canali chiusi con Mosca, i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky, sale di livello la cooperazione con l'industria militare ucraina, sì alla condivisione di tecnologie. Per Kiev può essere la porta d'entrata nell'Unione Europea, anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no. E stallo e sanzioni, la guerra senza uscita rilancia se stessa in spalla destra l'editoriale di Francesco Straziani, con un gesto pressoché unico per un governo in guerra nel giorno in cui l'Ucraina festeggia l'indipendenza dichiarata rocambolescamente all'indomani di un golpe fallito a Mosca, Zelensky ha decretato la contabilità ha desecretato la contabilità della difesa aerea. Nel 2023 Kiev aveva ricevuto 675 intercettori Patriot, nel 2025 ne ha avuti 236, per il 2026 la proiezione si ferma a 264 e segue poi a pagina 5. Del manifesto, appunto, all'interno abbiamo conflitto globale, questo anche lo andremo a vedere dopo. Conflitto globale, così russi e ucraini si combattono anche in Africa sotto i cieli saheliani infestati di droni a basso costo, le azioni in azione servizi segreti e ribelli Tuareg, jihadisti ed ex mercenari della Wagner, nel mezzo come sempre i civili innocenti. E poi prosegue a pagina 4 e 5 e lo andremo a leggere. Poi abbiamo invece titolo taglio basso sotto alla fotonotizia principale, benzina, governo senza soldi né scuse, carburanti alle stelle, rientro senza sconto, l'UE tassare gli extra profitti è compito vostro, il governo non sa più da dove prendere i soldi per mantenere il taglio alle accise sui carburanti e nemmeno può continuare a ignorare l'elefante nella stanza, l'unica soluzione è tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giorgetti aveva provato a scaricare la responsabilità di farlo all'Unione Europea sperando che gli risolvesse l'imbarazzo, ma ieri Bruxelles ha respinto al mittente la lettera che il ministro dell'economia aveva inviato sabato. Tassare gli extra profitti è competenza degli stati membri che possono agire sulla base della legge nazionale. Questo toglie l'ultimo alibi all'esecutivo che ha provato fino all'ultimo ad evitare di affrontare un argomento che lo vede spaccato. Tajani si oppone mentre Pichetto Fratin dice che non si può più andare avanti così. Poi abbiamo sua Amatrice, Meloni tenuta lontana dai cittadini, niente fischi ad Amatrice. Due punti, era vuota. La domanda che si pone poco prima dell'apparizione dell'elicottero con a bordo Meloni non trova risposta. Ma c'è qualcuno di Amatrice qui? Ieri la commemorazione del terremoto che nel 2016 fece 299 morti, tutto organizzato per tenere lontane le contestazioni dopo i fischi di Taranto di qualche giorno fa. Poi in taglio basso i deliri di Vannacci, censura TV ai gay e via le unioni civili, nuova puntata del programma di Vannacci che vuole abolire le unioni civili e la censura TV sulle scene LGBT, un'ulteriore stretta contro l'aborto che non è un diritto, l'esercito nelle strade e l'educazione militare nelle scuole. Poi abbiamo woke, come farsi del mare inseguendo la regressione,
di Mauro Palma, dovendo dare una indicazione a un giovane per comprendere il presente, non esiterei a dirgli stay woke, così riprendendo un originario invito a tenere gli occhi aperti, a comprendere il presente, a leggere le disuguaglianze. Borgo Mezzanone invece, notizia che troviamo, penso, mi sembra sì, solo sulla prima pagina del manifesto. Ucciso nel ghetto che andava chiuso, è stato ritrovato cadavere Saddam Hussein, con una D, il quarto bracciante scomparso nel ghetto di Borgo Mezzanone dall'inizio dell'anno. I fondi del PNRR per il superamento delle baracche sono stati restituiti alla UE quasi per intero dal governo. E poi abbiamo guerra all'Iran, la nuova arma USA, l'autosanzione, Washington lancia il D-Day economico, punizione per chiunque commerci con l'Iran, l'obiettivo è l'autosanzione, far crescere i prezzi dei beni di prima necessità per provocare una rivolta interna. Nel mirino in particolare c'è la benzina, e questa era la prima pagina del manifesto. Finiamo con Il Fatto Quotidiano, fotonotizia, appunto. Meloni è poco volenterosa ma porta Leonardo a Kiev, guerra fondai, Macron e company, esercitazioni in Ucraina, Roma fa droni in loco, affare da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi ucraine. Gas a rischio, Berlino tarda a rifornirsi, all'Italia la guerra di Hormuz è costata 12 miliardi, il governo a caccia di soldi, prove di isolamento dall'high-tech all'oro, perduto il conflitto, gli USA sanzionano chi commercia con l'Iran, Cina inclusa. Amatrice ricostruito, solo il 40% in 10 anni, la politica sfila nel centro colpito dal terremoto nel 2016, ma i cantieri aperti sono ancora 9.000 e oltre 8.000 famiglie non sono rientrate in casa. Il cardinale Zuppi celebra la messa e il processo non è compiuto. Poi abbiamo annuncio in extremis a Venezia il film sullo sterminio di Israele a Gaza. Epurazione Ranucci e i 5 Stelle in Unione Europea, Rai sul report, viola il Freedom Act. E la super valeriola di Marco Travaglio, ma non lo leggerò, ci voleva il dibattito culturale sulla cultura woke. Sveglia, riaperto dagli USA, dalla Ocasio-Cortez. E qui da Conte, ma è lungo su la supercazzola di Chiara Valerio, non direi di approfondire. E queste sono le prime pagine dei giornali, un momento di musica per poi andare a leggerle negli interni.

E ritorniamo in voce quindi con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa sugli 87.9, sono le 8.38, andiamo a leggere gli approfondimenti all'interno dei giornali che abbiamo oggi qui. Iniziamo dagli esteri. E sulla questione Europa-Ucraina, quindi sulla riunione tenutasi ieri dei volenterosi, l'andiamo a leggere dal Corriere della Sera. La spinta europea per Kiev, Macron lancia le esercitazioni da ottobre, manovre dei volenterosi, l'Italia non ci sarà, ma Meloni, il nostro impegno resta. E abbiamo corrispondente Stefano Montefiori da Parigi. Una riunione dei volenterosi ibrida, in parte a Kiev, in parte in videoconferenza, per ribadire il sostegno all'Ucraina nel 35esimo anniversario dell'indipendenza e nel momento in cui il bisogno di una difesa aerea contro i missili russi non è mai stato così urgente. Piazza Sofia a Kiev il presidente Zelensky ha accolto il premier britannico Barnum, il suo primo viaggio all'estero, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Unione europea, ha detto, e i leader di Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia, Moldavia e Lussemburgo. L'Ucraina sarà indipendente per sempre, ha detto Zelensky. Gli ucraini non saranno una merce di scambio nei conflitti tra capitali. Gli ucraini non si sottometteranno a ciò in cui non credono e certamente non rinunceranno al loro sogno, il sogno di vivere in libertà. Il premier britannico Barnum si è mostrato in prima linea nell'aiuto bellico all'Ucraina, al di là delle dichiarazioni di principio. L'Ucraina non è un peso per la nostra sicurezza, ma la linea del fronte che protegge l'Europa, ha dichiarato accanto a Zelensky, paragonando la lotta contro la Russia di Putin a quella contro la Germania nazista. Poi Barnum ha confermato di aver autorizzato la società di difesa MBDA, formato da Airbus, By System e dall'italiana Leonardo, a condividere informazioni classificate che permetteranno a Ucraina e Francia di avviare la produzione locale del missile da crociera franco-britannico a lungo raggio Scalp, nonostante le scandalose minacce di Mosca, tra virgolette. Le scandalose minacce. Il Cremlino aveva accusato Londra

nazionale per l'Ucraina cominceranno nei mesi di ottobre e novembre. Fonti di Palazzo Chigi hanno subito chiarito che l'Italia non vi parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati italiani in Ucraina, neanche dopo un ipotetico cessate il fuoco. Macron ha poi chiesto una riunione dedicata alla lotta contro la flotta ombra russa, e Barnum e Macron chiedono che i volenterosi rispondano alle richieste dell'Ucraina di sistemi di difesa antiaerea, perché la Russia sta intensificando i bombardamenti notturni contro i civili. Già sabato scorso Macron aveva annunciato che la Francia consegnerà a Kiev i nuovi missili intercettori, ma in queste ore si fa sentire l'assenza degli Stati Uniti. A Kiev c'era solo l'ex vicepresidente Mike Pence, che non fa parte dell'amministrazione Trump. Secondo Pence, Zelensky ha chiesto invano, almeno per ora, tra parentesi, agli USA il 5% dei missili Patriot ancora a loro disposizione dopo la guerra all'Iran, perché questo permetterebbe all'Ucraina di superare l'inverno. Abbiamo bisogno di almeno 300 missili Patriot, ha ribadito ieri Zelensky. L'Unione Europea ha annunciato lo sblocco di una nuova tranche da 61 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina per rafforzare la difesa aerea e l'approvvigionamento di missili e altre munizioni, in attesa di altre iniziative per la protezione delle città ucraine. Questi aiuti fanno parte del prestito complessivo di 90 miliardi di euro, inclusi 60 miliardi di aiuti militari concesso a Kiev dall'Unione Europea. E anche la premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione dei volenterosi in videoconferenza e ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista dell'inverno, che proseguirà con l'invio di altri generatori per garantire la tenuta della rete energetica ucraina, mentre fonti di governo fanno sapere che per gli aiuti Roma punta su ospedali, scuole ed energia, ma poi andremo a vedere anche la Leonardo come si inserisce in questo.

E andiamo a leggere i commenti sullo stesso argomento dal manifesto, e c'è sempre la notizia, ovviamente la stessa: avanti con le armi e zero diplomazia, l'aiuto dei volenterosi. E Barnum, sulla stessa linea di Starmer, fa infuriare Mosca. Non c'era nell'articolo che ho letto precedentemente sul Corriere. Il commento, la replica russa di Dmitry Peskov, che è il portavoce di Putin: la mossa non farà altro che gettare benzina sul fuoco, rendendo ancora più chimerico il raggiungimento di un qualsiasi, di un qualsivoglia accordo di pace. Aggiungendo che Mosca intende localizzare e distruggere tutti gli stabilimenti, scusate, di produzione dei missili anglo-francesi.

ma volevo andare a leggere appunto il fatto, anche se poi è negli interni, però è su questo argomento. Meloni manda i generatori sull'Arsenale, invece cala il silenzio. Palazzo Chigi nel comunicato sorvola sui Sampti, che sono appunto missili della Leonardo, la cui produzione partecipa la Leonardo. E Andrea Colombo con l'Ucraina fino al raggiungimento, siamo a pagina 3 del manifesto, con l'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura, formula con la quale si intende di fatto fino alla vittoria. Giorgia Meloni partecipa da remoto al vertice dei volenterosi, assicura il suo sostegno strenuo a Kiev, però è costretta a camminare sulle uova, deve fare i conti con un Salvini che nei guai fino al collo è diventato meno malleabile, soprattutto è consapevole di quanto la crisi energetica e l'impotenza del governo sul fronte delle accise raffreddino la già non incandescente solidarietà degli italiani con la causa ucraina. Qualcosa Meloni può dire apertamente, qualcosa no, ribadisce il sostegno alla sovranità, integrità territoriale e indipendenza del paese, questo era virgolettato, del paese aggredito, ma sottolinea anche che l'obiettivo va conquistato con un percorso negoziale. È più difficile che quadrare un cerchio, ma serve a rabbonire i leghisti e l'opinione pubblica interna. Serve anche a mantenere aperto uno spiraglio di dialogo con gli USA di Trump che reclamano la trattativa. In vista dell'inverno, la leader italiana promette l'invio di ulteriori generatori per garantire la tenuta della rete energetica ed è in effetti una delle richieste davvero urgenti avanzate da Kiev. Si schiera senza esitazioni con le nuove e ancora più dure sanzioni che l'Europa si appresta a varare, e anche questa è una delle richieste di Zelensky, ma sulla principale esigenza dell'Ucraina invece glissa. Di armi Palazzo Chigi non parla nel comunicato in cui riassume l'esito del summit, e in effetti nel vertice la Premier non aveva fatto cenno allo spinoso ma non proprio secondario tema. Si fa ma non si dice, va da sé che l'Italia fornirà invece anche armi, sia pure rigorosamente difensive. Il parl di Trump, cioè l'acquisto di armi dagli USA per Kiev, si è rivelato inconsistente. I paesi europei, ma non l'Italia, hanno pagato per armi e missili che però all'Ucraina non sono arrivati perché gli arsenali a stelle e strisce sono semivuoti e quel che c'è deve essere pronto per l'eventuale ripresa della guerra guerreggiata con l'Iran. I governanti italiani si complimentano con se stessi per non essersi piegati alle insistenti richieste USA di aderire al PURL, ma resta il problema di garantire la difesa dei missili russi. Zelensky ha detto di aspettarsi per l'autunno il sistema di difesa SAMP/T sviluppato da Francia e Italia attraverso la joint venture Eurosam. Secondo numerose voci, Leonardo, attraverso la società aperta in Ucraina, Leonardo Ukraine, appunto, si appresterebbe ad entrare nel settore bellico del paese in guerra anche per poter accedere alle tecnologie e alle banche dati sviluppate da Kiev nel corso della guerra. Ma sul versante militare del supporto italiano la reticenza è d'obbligo e ufficialmente si parla solo di energia, provocando così il sarcasmo del Dem Sensi, lascia perdere le luci e caccia i sistemi di difesa, scrive in un post indirizzato al ministro degli esteri italiani, che poco prima aveva sentito al telefono l'omologo ucraino Sibiha. Anche Tajani aveva assicurato aiuti, senza citare però quelli militari. Il botta e risposta è sferzante, il forzista Nevi replica rapido, forse parla Schlein per svegliarla. Sensi non nega, non sottovaluto le difficoltà
nella nostra coalizione, ma voi di Forza Italia, tra Lega e Vannacci, deve essere un incubo. Tajani in compenso rassicura, non ci saranno troppe italiane sul terreno, non siamo in guerra con la Russia. In serata infatti il governo farà sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni congiunte annunciate da Macron. L'ipotesi di una forza europea di pace, tanto spesso citata quanto poco realistica, non sembra essere neppure più ipotizzata, almeno per il momento. L'Italia comunque mette le mani avanti, volenterosa sì, ma fino a un certo limite. Le voci che filtrano i ministeri sono in realtà meno rassicuranti. L'ipotesi di un imminente inasprimento dei rapporti tra Europa e Russia, sino a qualche forma di confronto diretto, è considerata possibile, anzi probabile.

E ritorniamo in voce, ma andiamo a vedere invece sulla stampa. Cambiamo argomento e sull'Iran, la madre di tutte le sanzioni, puniremo chi commercia con loro, quindi andiamo a vedere le dichiarazioni di Trump su i rapporti che tutto il mondo dovrebbe tenere con l'Iran. E questa è la sigla di Attica Blues, ma ce la ritroviamo nell'automatico e ci fa sempre piacere ascoltarla. E sull'Iran, appunto, Bessent lancia l'operazione Outcast: i paesi che aiutano il regime verranno esclusi dal sistema del dollaro. Il presidente USA chiama i leader mondiali per farli adeguare. Teheran, chi è complice, subirà conseguenze. Le minacce classiche. E andiamo a leggere appunto a pagina 2 della stampa, Francesco Semprini da New York. L'America o l'Iran? Me lo sistemo un momento. L'America o l'Iran? Scott Bessent è lapidario, il segretario al tesoro americano mette il resto del mondo davanti a un out-out e annuncia una nuova offensiva per recidere i legami economici che tengono Teheran agganciata ai mercati internazionali. La battezza Operazione Economic Outcast e la definisce il D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai lanciata contro un avversario. Il conto alla rovescia, avverte, è già cominciato. Chi resterà a fianco del regime dovrà fare i conti con le sanzioni secondarie americane e con l'esclusione dai circuiti finanziari legati al dollaro. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano, ha detto Bessent. E chi pensa di poter aggirare la stretta ha mandato un avvertimento: non mettete alla prova la nostra determinazione. La nuova campagna si concentra su 5 settori: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo. Sono i canali attraverso cui l'economia iraniana muove denaro, vende petrolio e acquista tecnologia. Washington punta a chiuderli. Il passaggio più delicato sono le sanzioni secondarie. Gli Stati Uniti non colpiranno soltanto soggetti iraniani, ma anche chi continuerà a fare affari con loro. E qui entra in scena la Cina, principale acquirente del petrolio iraniano e uno dei pochi grandi partner rimasti a Teheran. Bessent non ha specificato quali società potrebbero essere colpite, ma ha fissato il principio: nessuno è al di sopra delle portate delle sanzioni secondarie americane. E Pechino risponde a stretto giro di posta: la Cina farà quanto necessario per proteggere i propri diritti e interessi, ha dichiarato, aggiungendo che sanzioni e pressioni non aiutano a risolvere le questioni. Ed è il primo banco di prova della strategia americana: trasformare la pressione su Teheran in una scelta anche per i suoi partner. Donald Trump sta intanto contattando i leader stranieri con richieste specifiche per interrompere le interazioni economiche con l'Iran. Lo sapete che sa essere persuasivo, ha detto Bessent. La formula è quella di un ultimatum: o l'America o l'Iran. Washington promette ai governi che interromperanno i rapporti con Teheran maggiore accesso ai capitali e rapporti economici più stretti con gli Stati Uniti.
Bessent ha richiamato la conferenza di Teheran del 1943, quando Franklin Roosevelt e Winston Churchill discussero con Stalin la strategia alleata che avrebbe portato lo sbarco in Normandia. Da qui il D-Day economico, ma questa volta il terreno dello scontro sono banche, porti, petroliere, società di trading, piattaforme digitali e transazioni in dollari. Teheran respinge l'offensiva e la interpreta come la prova che la strategia americana non ha raggiunto gli obiettivi dichiarati. Il vice ministro degli esteri Gharibabadi ha attaccato direttamente Bessent. Se la potenza militare iraniana è stata smantellata, virgolettata, e i siti militari, virgolettato, distrutti, e il programma nucleare, virgolettato, sepolto, perché Washington ha bisogno della più grande offensiva finanziaria della storia? Ha scritto: è una vittoria o una missione di sconfitta degli USA? L'economia iraniana arriva alla nuova stretta già sotto pressione, il rial è ai minimi storici e l'inflazione resta elevata. La risposta di Teheran passa anche da Hormuz, e la cosiddetta autorità dello stretto del Golfo Persico ha inserito 46 navi in una lista di mercantili accusati di aver violato le disposizioni iraniane sul transito. Le imbarcazioni potranno essere sottoposte a multe, fermo o confisca nei futuri passaggi. Nella lista figurano petroliere, metaniere e navi per prodotti petroliferi, comprese unità riconducibili a due società degli Emirati Arabi e di una saudita e una società saudita. Andando avanti,

E proseguo la lettura. Mohsen Rezi, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha avvertito che sostenere la guerra economica americana contro l'Iran sarà considerato un atto bellico vero e proprio. Il portavoce dell'esercito Mohammad Akramini ha detto che la dottrina è passata da difensiva a offensiva e che ogni nuova aggressione riceverà una risposta di magnitudo più ampia rispetto all'attacco subito. Fonti citate da Wall Street Journal riferiscono intanto che negli ultimi due mesi l'Iran ha ricostruito parte degli arsenali missilistici e ripristinato la catena di comando. La maggior parte dei siti di lancio sarebbe tornata operativa, compreso quello di Kermanshah, riattivato a giugno. I negoziati per fermare la guerra sono in stallo e Trump, a circa 70 giorni dalle elezioni di metà mandato, ha finora evitato un'ulteriore escalation militare. Il tesoro diventa così lo strumento centrale della nuova fase: colpire l'Iran senza allargare almeno per ora il fronte militare. E dopo Epic Fury arriva dunque Economic Fury, la prima campagna ha usato missili, droni e bombardamenti, la seconda usa banche, navi, società, sanzioni e soprattutto il dollaro. La vera portata non è soltanto isolare Teheran, ma costringere gli altri a scegliere da che parte stare, o l'America o l'Iran. La resa dei conti è vicina.

Sempre sull'Iran, un pezzo di Greta Privitera da Tel Aviv sul Corriere a Teheran, gente stremata dai prezzi che si impennano, non si mangia più carne, per un dollaro ci vogliono ormai 2 milioni di rial. Quando passano 3 settimane senza mangiare carne, Amina va al mercato principale di Teheran e compra zampe di gallina. Sono scarti, ma sono proteine, scrive. E, ormai un dollaro vale 1.992, no, scusate, 1,992 milioni di rial sul mercato, non regolamentato, il minimo storico. In meno di una settimana la moneta iraniana ha perso un altro 4,5% dopo l'annuncio di Donald Trump di una devastante operazione economica contro Teheran. Il presidente americano dice che l'Iran sta collassando, ma quello che ci raccontano da dentro è un paese più complicato che non collassa, ma si impoverisce. Le guerre prima si decidono nei palazzi, fra mappe e ultimatum, poi entrano nelle case, nelle vite e si siedono a tavola, si trasformano in una madre che non può comprare il pollo e non può portare il figlio dal dentista, un padre che guida un taxi per 15 ore al giorno, una medicina che non si trova più. Il D-Day economico di Trump è un nuovo cappio su un'economia già stremata dal blocco navale e da ormai 6 mesi di guerra. Washington vuole chiudere le ultime vie d'uscita del regime, petrolio contrabbandato, scambi di valuta, società di copertura, banche e paesi disposti a tenere aperto un canale con Teheran. La moneta cade perché aumentano la domanda di dollari e l'incertezza, mentre il petrolio esce con difficoltà e le entrate in valuta si prosciugano. L'inflazione, secondo il Fondo Monetario, potrebbe arrivare vicino al 70% entro fine anno. E quindi è colpa del regime che ci ha portato fin qui, ma anche degli Stati Uniti, e sono le parole di Amina, di un abitante di Teheran. Siamo sotto sanzioni da quasi 50 anni e la Repubblica Islamica è ancora lì. Queste misure affamano la gente. E per questo Pezeshkian, Galibaf e Arachki, il trio dei pragmatici, insistono sul ritorno al memorandum d'intesa di giugno. Gli esperti avvertono che le difficoltà iraniane sono gravi, ma non equivalgono a un collasso strategico. Teheran conserva la capacità di imporre costi agli interessi americani nella regione e ai paesi del Golfo, e se Trump usa la pressione economica per arrivare a un accordo, può aprirsi uno spiraglio, e se invece attende la capitolazione rischia di trovare un'escalation. Intanto la diplomazia torna a bussare. Ieri il capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, è arrivato a Teheran per rimettere in piedi i contatti fra iraniani e americani. Oggi arriva il ministro degli esteri dell'Oman, al Busaidi, per discutere di Hormuz, e il memorandum si è fermato proprio lì sullo stretto, e per provare a rianimarlo passa ancora da quelle acque. E questo era Greta Privitera sul Corriere.

E torniamo in voce sugli 87.9, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Sono le 9.10, ancora qualche notizia dagli esteri e cambiamo scenario, cambiamo luogo, ma c'è comunque qualcosa che lega alla notizia precedente. E ovvero alle esercitazioni mancate degli USA in Corea del Sud, legate ovviamente alla scarsa disponibilità di armi impegnate soprattutto in Iran, e quindi cancellate le manovre congiunte che si tengono ogni 2 anni, troppe le risorse impiegate in Iran. Continuiamo sempre dal Corriere a leggere questa notizia. E dal 26 al 7 settembre 2024 l'esercitazione congiunta Sangyong, doppio drago, che viene svolta ogni 2 anni dalle forze armate statunitensi e sudcoreane, vide all'opera 13.000 marines di entrambi i paesi, più 20 navi militari, 30 velivoli e 40 veicoli anfibi. Quest'anno invece la manovra, che era in calendario per il mese prossimo, non avrà luogo, e lo hanno annunciato ieri le autorità di Seoul, che hanno detto che Washington le aveva avvertite già in giugno del fatto che l'esercitazione sarebbe stata cancellata a causa del conflitto con l'Iran, che aveva drenato molte risorse militari. Non è una decisione del tutto inedita. Già nel 2018, durante il primo mandato presidenziale, Donald Trump aveva sospeso l'esercitazione ed era stato poi Joe Biden a reintrodurre questo tradizionale appuntamento biennale in cui i Marines degli Stati Uniti fanno prove di sbarco e di operazioni anfibie con l'esercito di Seoul per trovarsi pronti in caso di conflitto con la Corea del Nord. La notizia è però rilevante perché già lo scorso 16 agosto Trump aveva ordinato al segretario alla guerra Exet di ridurre da 11 a 5 luci ULCI Freedom Shield, un'altra importante esercitazione in cui, in questo caso a cadenza annuale, le truppe americane e sudcoreane provano la reazione ad un eventuale attacco militare da parte di Pyongyang, capitale ovviamente della Corea del Nord. In questo caso la notizia della riduzione dell'esercitazione, che era già in corso, era stata annunciata al mondo e anche al governo di Seoul, che a quanto pare non ne sapeva niente, con un post su Truth in cui Trump si diceva scontento degli alti costi delle manovre, che come al solito, punto esclamativo, era soprattutto Washington a sobbarcarsi, e ricordava che è richiesto di contribuire alla denuclearizzazione della Repubblica Islamica, il presidente sudcoreano gli aveva risposto picche. Ma se nel primo mandato la sospensione di alcune esercitazioni militari congiunte con Seoul aveva aiutato Washington a distendere i rapporti con la Corea del Nord, paese che, scrive il leader americano, quando Donald Trump è stato presidente non è stato minaccioso e si è comportato con rispetto, questa volta Kim Jong-un non si è impressionato. Il governo di Pyongyang ha detto che l'accorciamento delle esercitazioni non merita commenti e il giorno dopo ha lanciato 10 missili sul Mar del Giappone. Le recenti decisioni di Trump rendono più vistosa la smobilitazione militare degli Stati Uniti nel Pacifico. Già più di 2.000 Marines di stanza in Giappone sono stati trasferiti in Medio Oriente. Pochi giorni fa è stato annunciato che a rimpiazzare la portaerei Lincoln, da troppi mesi operativa a largo dell'Iran, sarebbe stata la USS Washington, il cui porto di riferimento Yokosuka, un passo da Tokyo.

E qualche passo volevo leggere per concludere l'argomento Corea, ma che amplia un po' lo sguardo e la storia, sempre sul Corriere, l'esercito degli Stati Uniti sotto la bandiera dell'ONU ha combattuto e perso migliaia di uomini per difendere il Sud, la Sud Corea, la Corea del Sud dall'aggressione nordcoreana tra il 1950 e il 1953. E da allora, per più di 70 anni, il contingente americano schierato intorno a Seoul ha condotto centinaia di manovre militari congiunte per le forze del Sud per mantenersi pronto a proteggere l'alleato e per avvisare la dinastia Kim, ovviamente della Corea del Nord, delle rovinose conseguenze di una nuova avventura. Eppure il governo amico ha saputo solo dai social, trampiano, Truth, domenica 16 agosto, che il presidente aveva ordinato al Pentagono di ridurre drasticamente le imminenti esercitazioni. Come stavamo leggendo prima, non siamo stati informati in anticipo, ha detto al Parlamento di Seoul il ministro degli esteri, ciò Yun. E poi abbiamo, come abbiamo accennato, le lodi per Pyongyang, per Trump, quei giochi di guerra che dovrebbero garantire efficienza operativa al dispositivo di deterrenza convenzionale dei due eserciti alleati sono troppo costosi. E il presidente Sud, no, scusate, il capo della Casa Bianca punta a vedere il maresciallo Kim Jong-un entro la fine dell'anno in un nuovo vertice spettacolare. Nel 2018, quando ci fu un primo incontro, la diplomazia sudcoreana aveva fatto molto per promuoverlo. Sì, non mi è chiara una cosa, ma in questi giorni sembra marginalizzata, e mentre 8 anni fa Kim era un paria del mondiale, oggi può vantare incontri al vertice con Putin e Xi Jinping. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung non ha potuto fare altro che lodare in pubblico la mossa di Trump sul ridimensionamento delle esercitazioni, definendola un'importante decisione che riflette la sua profonda intenzione di creare pace oltre l'ostilità nella penisola. Ma curiosamente non c'è consenso tra i due alleati nemmeno sul numero delle testate nucleari nordcoreane. Trump ha detto che sono 57. Non parla più di una irrealistica rinuncia all'arsenale proibito da parte di Kim, e il ministro della difesa sudcoreano sostiene invece che gli ordigni nordisti sono tra 80 e 120. I numeri contano poco, il dato di fatto è che la Corea del Nord è diventata una potenza nucleare.

E andando avanti nell'articolo, il problema della sicurezza resta più che attuale. Kim ha stretto un patto di mutuo soccorso con Putin e ha spedito migliaia di soldati nordcoreani a farsi le ossa sul fronte ucraino e quei reparti che hanno sperimentato la nuova guerra dei droni rappresentano una minaccia nuova per Seoul. Negli ultimi mesi a sud hanno cercato di accontentare Trump anzitutto sul fronte commerciale, promettendoci 350 miliardi di dollari di investimenti per spingere i progetti USA nei semiconduttori, nelle batterie elettriche, nei veicoli senza combustione e soprattutto nella cantieristica navale, che negli Stati Uniti è boccheggiante, mentre in Sud Corea è un'industria poderosa. Grandi manovre, poi sì, Seul è conciliante anche sulle spese militari. Per il contingente USA di circa 28.500 soldati tra il 2026 e fino al 2030 è stato concordato un pagamento sudcoreano di 1,1 miliardo di dollari all'anno in un sondaggio dell'East Asian Institute rilanciato dall'ISPI. Emerge lo sconcerto dell'opinione pubblica sudcoreana. La domanda agli Stati Uniti sono un alleato affidabile? Ha risposto sì, poco più del 40%, la stessa percentuale del no. Il 17, nel 2017 i fiduciosi erano oltre l'80%, oltre la bellicosità, oltre che con la bellicosità di Pyongyang, che ha scritto la sua inimicizia inconciliabile nella Costituzione, il Sud deve fare i conti anche con la Cina. Per coincidenza, proprio nei giorni scorsi è andato a Seul il capo della diplomazia cinese Wang Yi. In questa prima visita da 5 anni, il rappresentante di Xi ha consigliato, chiesto all'amministrazione Li di sottrarsi alla logica dei blocchi e mostrare autonomia strategica dagli Stati Uniti. E le due parti lavorano quindi ad un incontro fra Li e Xi che potrebbe concretizzarsi a novembre, proprio mentre Trump si propone di abbracciare Kim. Le grandi manovre politiche sono in pieno corso. E quindi questo era argomento di rapporti fra USA e Corea del Sud, del Nord e con la Cina sul Corriere. E un altro pezzo di musica, poi l'ultimo. Sugli esteri, se faccio in tempo, penso di sì, e poi andiamo in Italia.

E rientriamo in voce. Volevo riportare dalla stampa, cambiando totalmente argomento e riprendendo invece Ceuta e dichiarazioni di parlamentari, soprattutto dell'eurodeputato del PPE Lazzara e dell'ex alto rappresentante di Bruxelles Borrell in difesa del governo spagnolo, mentre Lazzara lo attacca. Una reazione isterica dei paesi alleati. Josep Borrell, ex alto rappresentante dell'UE per la politica estera, ha definito isterica, sproporzionata e assurda la reazione UE alla crisi di Ceuta provocata dagli ingressi in massa di 80.000 migranti dal Marocco a fine luglio. Diversi paesi, tranne Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, sono entrati in panico. La solidarietà europea è scomparsa, le leggi devono essere applicate, ha dichiarato Borrell a Santander in apertura del corso Quo Vadis Europa dell'Università Internazionale Pelayo. L'ex ministro degli esteri spagnolo ha criticato la risposta della Commissione, spiegando che bisogna mettere in riga quelli che dicono che la crisi di Ceuta è conseguenza della politica migratoria spagnola. Non è vero. Ha poi difeso Madrid sui minori. La Spagna fa bene a sottolineare che i minori hanno diritti, bisogna applicare la legge. Leggo degli estratti dall'intervista di Domenico Agasso appunto a Adrián Vázquez Lazzara. E a partire dal caso Spagna-Italia, l'integrazione europea si sta incrinando sotto il peso delle decisioni unilaterali e del ripristino dei controlli alle frontiere interne. La preoccupazione di Lazzara, appunto eurodeputato spagnolo del PPE, che è il Partito Popolare Europeo, eletto nelle fila del Partito Popolare, vicepresidente della Commissione per gli Affari Costituzionali. E Madrid ha risposto ai controlli di frontiera italiani applicando la misura che solo poche ore prima aveva definito un siluro alla linea di galleggiamento dell'UE. Questa ritorsione a catena quali rischi comporta? Negli ultimi anni l'Europa, risponde Lazzara, ha affrontato diverse crisi geopolitiche, ma la differenza qui sta nel fatto che il governo spagnolo ha agito a più riprese in modo da minare l'approccio comune sull'immigrazione irregolare, ha preso decisioni unilaterali come il perseguimento di una regolarizzazione massiccia di immigranti irregolari e non è riuscito a sfruttare appieno gli strumenti europei come la richiesta di un supporto aggiuntivo a Frontex per proteggere i confini esterni meridionali dell'Unione nelle Canarie, a Ceuta, Melilla e nel sud della Spagna. Per anni il governo spagnolo ha inviato ai suoi partner europei il chiaro messaggio di preferire l'azione solitaria. La situazione attuale è la diretta conseguenza di questo approccio. Usare la pressione migratoria sull'Italia come pretesto per i controlli spagnoli può distorcere le regole ufficiali di Schengen. E è vero che il governo spagnolo sta rispondendo ad un'azione intrapresa dall'Italia a seguito degli sviluppi a Ceuta, ma invece di alimentare le tensioni all'interno di Schengen, la Spagna dovrebbe fare ciò che la Presidente del Consiglio Meloni chiede con insistenza: rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea e fare pieno uso di tutti gli strumenti europei disponibili per combattere la migrazione irregolare. La Spagna dovrebbe concentrarsi sulla difesa dei confini esterni anziché creare nuove tensioni all'interno dello spazio Ceuta, dello spazio Schengen. Scusate, l'Italia temeva movimenti secondari da Ceuta, mentre la Spagna e l'Unione Europea hanno sempre sostenuto che la soluzione fosse sotto controllo. La domanda che i governi seri dovrebbero porsi è come affrontare insieme questa sfida comune europea.
va avanti. In fin dei conti, questo è il risultato di un governo guidato da Pedro Sanchez, che agisce quasi esclusivamente in base a interessi politici interni di breve termine. La Spagna sta diventando sempre più un motivo di imbarazzo internazionale, isolata dai molti dei suoi partner europei. Lo abbiamo visto nella lettera firmata da 23 stati membri che chiedevano una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE. E questo l'ultima parte, il nuovo patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo potrà prevenire casi simili. Il patto è un traguardo importante, ma diventerà privo di significato se gli Stati membri non lo attueranno o se la Commissione Europea non userà ogni strumento a sua disposizione per farlo rispettare. Il governo spagnolo si è ripetutamente rifiutato di fare pieno uso degli strumenti già disponibili per proteggere i confini esterni dell'Europa, ed è uno dei motivi per cui oggi ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo anche smetterla di fingere che si tratti solo di una disputa tra Spagna e Italia. Ci spiega? Il Marocco sta usando la migrazione come parte di una più ampia strategia ibrida contro l'Unione Europea, non solo contro la Spagna. Questa è una sfida europea che chiede una risposta europea. Se Madrid continuerà ad avere un governo così debole e fragile sotto Sanchez, una delle più grandi responsabilità strategiche dell'Unione Europea, la protezione del suo confine esterno meridionale, resterà appesa ad un filo. Ecco perché l'Europa ha bisogno di un governo spagnolo che sia impegnato a proteggere le frontiere esterne dell'Unione, ad applicare pienamente il patto sulla migrazione e lavorare con i suoi partner europei anziché agire da solo. Ho voluto leggere questo commento a contrasto, giusto per anche riportare il caso Ceuta, che è quasi scomparso dalle pagine dei quotidiani. E quindi chiudiamo con la parte degli esteri, qualche minuto di musica e poi entriamo nelle faccende nostrane.

0: capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.
1: Eh sì, in effetti avevo detto che avrei approfondito anche ho affrontato il dibattito sul walk e sul domani. Leggo qualche estratto di Nadia Urbinati appunto sul walk up, il dibattito sui diritti civili e diritti sociali. Ho una sola missione: conquistare il Senato. Avevamo iniziato a leggere dalla prima pagina e continua. Dall'altro canto, il vincitore delle primarie in Michigan, Abdul El-Sayed, ha detto al giornalista del New York Times che l'establishment e i progressisti devono concentrare gli sforzi sull'attacco al presidente Trump, e di pragmatismo come carattere del gruppo socialista democratico ha parlato esplicitamente Alexandria Ocasio-Cortez, una politica di razza che sa molto bene che cosa comporta stare in un partito plurale. E allargare la tenda, i democratici americani erano un partito tenda anche prima che Schumer lo dicesse, ma erano alla base. E invece scusate, ho perso il filo, ma lo erano alla base, mentre le dirigenze negli stati e nelle istituzioni erano moderate, come si dice oggi, di stampo establishment. E invece con le primarie la tenda si è allargata fino ad includere anche i gruppi dirigenti, e questo è avvenuto in seguito a una circostanza straordinaria e imprevedibile. Candidati dell'establishment sostenuti da forze sociali più potenti e quindi da finanziamenti enormi hanno perso contro candidati poveramente finanziati eppure sostenuti dalla potenza dell'associazione, un fatto importante che forse porterà a cambiamenti ben più radicali. I soldi sifonati nelle campagne elettorali, soldi di lobby e facoltosi americani, non sono più in grado di far vincere. Candidati con un portafoglio di qualche migliaio di dollari ricevono una valanga di voti, un dollaro non vale più un voto. Questo significa che la politica torna a contare, e la politica è fatta di idee, interessi e partecipazione. Se i voti si dissociano dai soldi, la partita democratica, non solo nel partito omonimo, è riaperta. Questo è probabilmente uno dei messaggi più importanti che ci arriva dalle primarie Dem di quest'estate. L'articolo prosegue a pagina 4 del domani, è piuttosto lungo, quindi vado alla conclusione. C'è un dato oggettivo oltreoceano, qualunque campagna è realmente ossessiva. È quindi vero che nel nome del politicamente correttissimo ci sono stati degli eccessi nel nome dell'ottusità di un paese da sempre puritano. C'era gente che abbatteva le statue di Lincoln, c'era, ma la narrazione mainstream, specie quella che sostiene di non esserlo per meglio additare nemici immaginari, ne ha approfittato per profanare conquiste di popolo molto meno velleitarie, per chiamare l'America profonda alla ribellione contro lo scippo delle radici, quando eravamo tutti più bianchi, più razzisti, più felici. Adesso invece non si può più dire niente, al massimo assaltare indisturbati il Campidoglio. E Alexandria Ocasio-Cortez ha recentemente abiurato agli eccessi di cui sopra, scatenando un dibattito che ricorda un po' le italiche diatribe sulle praterie del centro. L'abbiamo subito cooptato, dimentichi di un discrimine oggettivo, di scorrere di politicamente corretto in Italia, dove i corretti al massimo c'è il caffè con Sambuca al bar, risulta un filo anacronistico. Si è iscritto a parlarne anche Giuseppe Conte, il quale ha uno, scritto sui social che un amico americano lo redarguì perché teneva la statuetta di una donna nuda in tinello, lì capì gli eccessi del woke. 2, partorito un lungo panegirico in stile chat GPT sui doveri di una forza progressista, la sua, punto interrogativo, in cui lancia di fatto una lotta di gran classe alle 5 stelle e un messaggio di concorrenza interna a Elish Line, spesso tacciata di anteporre i diritti civili a quelli sociali, come se le leggi Zan e una politica operaistica non potessero convivere, trattandosi pur sempre di difendere i meno tutelati dai prepotenti. Che si parli di contatti o di contratti o di omofobi fascisti che menano le mani. E va avanti. Prosegue a lungo, ma io mi devo fermare perché devo accennare, almeno senza approfondire troppo, ma argomenti interni, soprattutto iniziando da quanto riguarda l'anniversario, il decennale del terremoto di Amatrice e del centro Italia.

99 morti e una quantità indefinibile di danni, la presenza più massiccia è di sicuro quella istituzionale. Comuni, province, regioni, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, esercito, guardia di finanza, protezione civile e pure le suore di carità. Quasi non ci si entra. Segnalano ad un certo punto una delegazione di familiari delle vittime. Se ne stanno sulle panchine sotto un gazebo a media distanza dal monumento sotto la quale ad un certo punto Meloni, insieme al commissario alla ricostruzione Guido Castelli e al deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini, depone la tradizionale corona di fiori. Il tempo per un breve incontro con i familiari arriverà più tardi, 10 minuti in privato, dopo uno di loro che è stato il momento più bello della sua vita. Al suo arrivo per la cronaca, la premier è stata accolta da qualche applauso, scongiurato il rischio di un'altra contestazione dopo quella di Taranto qualche sera fa. A battere le mani, però, qui sono soprattutto gli esponenti delle istituzioni di cui sopra, con un po' di clac sistemata anche nel recinto dove sono stati ingabbiati i giornalisti e i cameraman. Il popolo si è visto poco più tardi al campo sportivo, dove il presidente della CEI Matteo Zuppi ha celebrato una messa. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ha detto, ma riappare pezzo per pezzo in uno sforzo che ha proporzioni gigantesche. Gli applausi, giù applausi anche qui, e c'è chi ha disertato. Di chat in chat girava un messaggio già da qualche giorno: lo storico orario della Santa Messa, sempre celebrata la mattina, è stato spostato per assecondare le agende e le esigenze della politica e delle autorità in arrivo. Tra gli assenti più notati l'ex sindaco Sergio Pirozzi, tribuno della primissima fase del post-sisma, che a un certo punto è pure finito al Consiglio regionale del Lazio con una sua lista civica, ma ha avuto vita tutto sommato breve. In mattinata nell'area SAE di Pescara del Tronto, sarebbe meglio dire proprio a Pescara del Tronto, visto che al vecchio incasato non è stato rimesso nemmeno un mattone, pure c'è stata una funzione. Non era mai successo prima, l'ha celebrata sempre Zuppi sotto un tendone, in prima fila Diego della Valle. Qui di fianco nel 2017 ha aperto uno stabilimento TOTS. Adesso promette che ne farà altri due. Gli ottimisti di professione non hanno dubbi che questo territorio stia rinascendo, ma qualche perplessità è lecito nutrirla. L'unico bar aperto nel raggio di chilometri ad Amatrice, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino con un'ordinanza e tutti i locali sono rimasti chiusi per l'intera giornata, è quello del centro commerciale, costruito sulla Salaria all'altezza di Accumuli. Non c'è nessuno e quasi non c'è niente. La barista è del tutto indifferente. Certo che c'è il lutto, ma ne abbiamo sentite tante in 10 anni, non mi va di sentirne ancora. Sembra ieri che il ritornello del non vi lasceremo soli veniva intonato ad ogni dichiarazione pubblica a tema sisma. Il 24 agosto del 2016 al governo c'era Matteo Renzi, da quel di Palazzo Chigi ci sono stati altri 4 inquilini, l'ultima Giorgia Meloni ad Amatrice ci è andata per la prima volta ieri. E alla stessa contestazione di Taranto non ha parlato, e la sua unica dichiarazione ufficiale è il messaggio diffuso sui social: in questi 10 anni sono state tante le difficoltà, troppi rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere regolarmente, ha scritto, e poi si è autocelebrata. I dati testimoniano che la direzione è cambiata sia per quanto riguarda i contributi concessi e già liquidati per la ricostruzione privata, sia per quello che concerne la ripresa degli investimenti per la ricostruzione pubblica, per troppo tempo rimasta bloccata. Analisi indipendenti come quelle di ActionAid e della CGIL dicono che le cose non stanno esattamente così, ma è la solita guerra dei numeri. Farsi un giro nel cratere può aiutare forse di più a capire quale sia lo stato delle cose. Ai lati delle stradine che dalla Salaria salgono verso Amatrice le case sono ancora per lo più sventrate. Alcune hanno dei cantieri attorno, ma sembrano fermi da tempo. I teli svolazzano su

0: le impalcature, i cancelli sono sbarrati, non c'è un'anima a cui chiedere spiegazioni. Nella SAE, dove almeno è sicuro che c'è chi c'è è residente in zona, non hanno la più pallida idea di cosa stia accadendo ad 1 o 2 chilometri di distanza. Nessuno ne parla, nessuno glielo dice. Ci sono i dati e di quelli bisogna fidarsi. Un bel problema. Si può dire che con le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo messaggio ha parlato della ricostruzione come di un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, sono le parole del Presidente. Il commissario Castelli ha dato una data, il 2035, vorrebbe dire 19 anni dopo la notte in cui tutto è crollato. Per lui è una buona notizia, mi stava venendo una brutta notizia. Significherebbe averci messo lo stesso tempo che fu necessario a ricostruire dopo il terremoto del Friuli. Era il 1976. Nella migliore delle ipotesi, dunque, verrà eguagliato il record stabilito da un sisma avvenuto 50 anni fa. È proprio vero che in certi luoghi il tempo non passi mai. Questo è sul terremoto di Amatrice e anche avevo selezionato un articolo sul Corriere che mi sono persa.
1: La radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di
0: E è partito uno spottino, ma ce lo sentiamo.
2: ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: cresce con la luna.
1: E torniamo in voce sul Corriere, la visita della leader, a parte ovviamente l'articolo generale Amatrice, 10 anni dal sisma, ricostruire velocemente, e che è il messaggio di Mattarella e Zuppi, ritardi insopportabili, ma volevo approfondire i rapporti con la Premier, quindi gli applausi e l'emozione. La Premier abbraccia i familiari, promesso, io non mollo. E voce del pilota in cuffia, presidente, guardi giù dall'alto del suo elicottero prima di atterrare, Giorgia Meloni strabuzza gli occhi la rampata lasciata dal terremoto dopo 10 anni ancora visibile, e la faglia sul versante dei Monti Vettore e Vettorino, catena dei Sibillini, un graffio che ha inghiottito 299 morti e tonnellate di macerie, e è il benvenuto di Amatrice alla Premier. A terra ad aspettarla, tra poche gru e tanti palazzi impacchettati, una barriera di autorità, li riconosci dalle giacche e dalle cravatte che sfidano l'AFA. Ci sono 4 presidenti della regione, e di cui 3 di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, oltre alla progressista Stefania Proietti, una manciata di ministri e sottosegretari, amministrazioni d'area coordinati da Paolo Trancassini. E va avanti i timori. All'ingresso del parco il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, civico tendenza Fratelli d'Italia, svela i timori finora smentiti dalla presidenza del Consiglio. Palazzo Chigi in questi giorni era molto preoccupato per l'eventuale contestazione dopo i fischi di Taranto, ecco perché mi è stato chiesto di inviare un report con le criticità e le storie dei possibili contestatori, e così ho fatto. Intanto è arrivato anche il cardinale Matteo Zuppi, che tra poco celebrerà la messa qui davanti al centro del campo di calcio. Il sindaco di Amatrice riprende a parlare con una sincerità disarmante: ho detto alle forze dell'ordine di fermare subito qualsiasi accenno di contestazione, non sarebbe corretto nei confronti delle vittime del terremoto. I timori svaniscono appena Meloni esce dalla sua Alfa Romeo Stelvio, la tensione si scioglie negli applausi. Grazie per essere qui, grande Giorgia, si battono le mani, brava, forza presidente. Un'accoglienza che la Premier rivendicherà sui social in un breve video di questa giornata, l'abbraccio della gente della zona, anche se c'è un pezzo di Amatrice che è rimasto a casa, anzi nelle casette prefabbricate. Scuote ed emozione a Meloni, il contesto la commuove, un'anziana non trattiene il pianto, presidente, ci ha onorato. E guarda, così mi fai commuovere, cortocircuito emotivo, lo leggo con difficoltà, metto cortocircuito emotivo, disperazione e rassegnazione fanno a cazzotti con la voglia di rinascita e speranza, motivo per il quale Meloni sta qui per cercare di dare un segnale di ripresa, anche se la ricostruzione dopo tutto questo tempo ancora singhiozza. Uscita dal parco Don Minozzi, la Premier entra nel piccolo palazzetto dello sport per un incontro riservato con i rappresentanti delle associazioni del posto. Mario Sanna indossa una maglietta bianca con sopra stampato la faccia sorridente del figlio Filippo, morto alle 3:36 del 24 agosto 2016. Meloni si mette seduta in cerchio dentro la palestra con lui e gli altri. Chiedono riconoscimenti allo Stato, attenzione, date certe, la Premier le ascolta, dice loro che tornerà presto, probabilmente sarà di nuovo qui il 21 settembre per l'inaugurazione della scuola Marchion con il Presidente della Repubblica Mattarella. Questo è il secondo test di giornata, quello più intimo a porte chiuse, il momento dello sfogo e delle promesse. L'incontro continua nonostante il centrocampo sia già punteggiato da persone sedute sotto il sole in attesa della messa. Negli spogliatoi la Premier saluta con cordialità il cardinale Zuppi, Melone è posizionata in prima fila al fianco di Trancassini. Si vedono i ministri Nello Musumeci, Gianmarco Mazzi, Andrea Bodi. Prima di riprendere l'elicottero verso Roma, c'è chi urla a Meloni di non mollare. Promesso, risponde lei. Una coppia di anziani rimasta seduta fuori dalla loro casetta osserva lo sciamare di auto blu. Perché non siete venuti? Perché avremmo dovuto esserci? Risponde la signora. E questo sì, l'ho voluto leggere per dare un ritratto di come è andata la giornata di ieri ad Amatrice, e vedremo se riusciremo oggi, ma sicuramente faremo degli approfondimenti sia su, per ricordare quanto è successo dal punto di vista proprio, diciamo, del territorio, del terreno, di quello che è stato il terremoto in Centro Italia, sia anche appunto invece le opinioni e le posizioni di chi non era in piazza ieri ad Amatrice e che ha, direi, un'opinione leggermente diversa di come sono andate le cose, di come sono state condotte e di come possono essere condotte in maniera diversa. E un altro minuto di musica e poi velocemente darò conto delle altre notizie italiane.

E vado a leggere dalla stampa, ma ovviamente ne parlano in vari, e poi anche dal manifesto. Migranti a scontro sui nuovi CPR. Fratelli d'Italia all'attacco dei governatori, stop di Toscana e Campania. Il presidente dell'Emilia-Romagna prima apre, poi frena. La Germania smorza le tensioni sui dublinati, non c'è alcuna divergenza con Roma.

0: Le strutture, fa un riassunto la stampa, ad oggi sono all'attivo 10 CPR dislocati sul territorio nazionale e va aggiunto il centro di Gjadër in Albania, gestito dall'Italia. Il caso dei Return Hub, il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, prevede per i rimpatri dei Return Hub fuori dai confini UE e diversi dai CPR perché basati su un quadro normativo europeo. Ma andiamo a leggere Nicolò Carratelli sulla stampa, appunto. I nuovi centri di permanenza per i rimpatri, CPR, sono ancora solo sulla carta ed è molto probabile che ci restino da qui fino alla fine della legislatura, ma continuano ad alimentare la polemica politica dopo che da destra hanno rilanciato l'obiettivo di costruirli anche nelle regioni contrarie. Parole di Giovanni Donzelli, tra i principali dirigenti di Fratelli d'Italia. Nello specifico si tratta di Toscana, Campania ed Emilia-Romagna, tutte e tre amministrate dal centro-sinistra. E dopo Eugenio Giani e Roberto Fico entra nel dibattito il governatore Michele De Pascale, che a febbraio aveva aperto all'ipotesi di realizzarne uno a Bologna, come proposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, salvo poi frenare per le reazioni furibonde dentro il PD e da parte degli alleati del campo progressista. Interpellato sul nuovo scontro con il governo, il presidente dell'Emilia-Romagna evita di entrare nel merito del progetto. Se il governo, invece di fare continuamente polemica, si occupasse di aggiornare le normative e risolvere i problemi, sarebbe meglio, dice. Sono stufo della polemica politica che cerca di speculare sui problemi. Nessuno stop esplicito ai CPR, come nel caso dei colleghi di Toscana e Campania. Del resto, solo pochi mesi fa, De Pascale ha sostenuto sul tema del rimpatrio dei migranti irregolari che, virgolettato, il centrosinistra può assegnare un punto di svolta, domandando perché i centri da Brindisi ci possono stare e in Emilia-Romagna no. Ma il governatore finisce comunque nel mirino dell'opposizione di destra in regione con la capogruppo Fratelli d'Italia, Marta Evangelista, che critica l'incoerenza della posizione del presidente, il quale in questi mesi ha oscillato prima con aperture, poi arretrando davanti al fuoco di sbarramento della sinistra della sua coalizione. Il tema è molto sensibile nei territori interessati e il sospetto è che l'uscita di Donzelli puntasse proprio a riacutizzare le tensioni con cui devono fare i conti i governatori. Anche perché in Toscana, Campania ed Emilia-Romagna le ipotetiche località dove realizzare i CPR sono state già individuate, con tutto il corollario di proteste da parte di comitati, cittadini, associazioni, sindacati. In Calabria, invece, regione amministrata dal centrodestra, il progetto per costruire il CPR annunciato da Piantedosi pare ancora essere piuttosto embrionale. Il presidente Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia, si è sempre mostrato disponibile a ospitare il centro per rimpatri dei migranti, tanto che dal suo staff suggeriscono di copiare e incollare una sua dichiarazione di 3 anni fa, perché la sua posizione non è cambiata. Diceva così: questo è il tempo della responsabilità da parte di tutti i territori. Se il governo vorrà aprire uno di questi centri in Calabria, non mi opporrò e mi auguro che anche il resto del paese nessuno si tiri indietro. Certo, il fatto che 3 anni dopo non sia nemmeno stata individuata un'area idonea per realizzare il CPR, però chiudono un gran cruccio. Il punto in fondo su cui si inasprisce lo scontro politico è l'effettiva necessità di avere più posti nei centri dove sistemare i migranti in attesa del rimpatrio. Il monitoraggio fatto dal tavolo asilo e immigrazioni a fine 2025 aveva fotografato una situazione ben lontana dal sovraffollamento. 546 persone presenti nelle 10 strutture attive in Italia, a fronte di un totale di 1.400 posti disponibili. Qui però si inserisce la questione dei cosiddetti dublinanti, al centro di una disputa tra l'Italia e altri paesi europei, a cominciare dalla Germania. Parliamo di quei migranti che hanno presentato domanda di asilo in Italia, ma si sono poi spostati in altri paesi, che ora vogliono rispedirli da noi in base al principio dello Stato competente per l'asilo. In teoria al loro ritorno potrebbero finire nei CPR, ma la legge stabilisce scusate, che ciò possa avvenire solo se c'è un fondato pericolo di fuga. In attesa del vertice tra Piantedosi e il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, previsto per i primi di settembre, da Berlino provano a stemperare gli attriti sulle ultime ore. Non vedo alcuno scontro, Germania e Italia lavorano da partner con reciproca fiducia, assicura il portavoce del cancelliere Merz, e c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria. Dura invece la nota della Sea-Watch dopo il fermo di 45 giorni alla multa delle autorità italiane alla nave della ONG tedesca. Il governo tedesco non può farsi coinvolgere nel gioco politico di un governo italiano che si trova a pochi mesi dalle elezioni nazionali e vuol guadagnare consenso, attacca. Devi opporsi con fermezza alla strumentalizzazione del soccorso in mare. E questo era l'articolo sui CPR sulla stampa.
1: Radio Onda Rossa, la voce libera, vibra la voce. Radio Onda Rossa.

E qualche altro appunto sullo stesso argomento, sul manifesto di Bianca Lattanzi e vado un po' avanti. Il governo in questi giorni è tornato per insistere per aprirne uno in ogni regione. Già a maggio Piantedosi aveva annunciato l'allargamento di alcuni già esistenti e faremo CPR anche dove le regioni non vogliono, con buona pace della sinistra. Li faremo anche in Toscana. La legge che li norma infatti prevede l'obbligo di sentire il presidente della regione, ma non prevede il suo consenso. E da mesi diverse città si mobilitano contro la costruzione di nuove strutture. La polemica si è spostata a livello dei rapporti tra governo e presidenti della regione. Prima in Campania, dove di fronte alla volontà di costruire un CPR a Castel Volturno, il 29 giugno il Consiglio regionale ha approvato una mozione contraria al progetto e il presidente Fico ha anche evidenziato l'inopportunità da un punto di vista sociale e in più ha dichiarato l'area zona a protezione speciale per la tutela della fauna e della flora. La prima ribellione in Toscana. Il ministro Piantedosi ha comunicato con una lettera alla regione la decisione di istituire un CPR a Pallerone e Lunigiana. Il presidente Giani invece ha accusato mossa meramente strumentale in vista della tornata elettorale, ricordando che la questione si pone da 4 anni e vede l'opposizione dello stesso centrodestra locale. Ieri il presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, si è detto stufo della polemica politica che continuamente cerca di speculare sui problemi. E vado avanti. Intanto si consumano nuove tensioni, ma l'ho già letto sulla Sea-Watch e quindi questo era l'articolo sul manifesto. Sono andata piuttosto lunga, sono le 10:08 minuti e quindi direi che volevo leggere anche altri articoli sull'Italia, ma dovrò soprassedere e quindi vi saluto e chiudo la rassegna stampa di oggi e se riesco proverò a mandare dei contributi sul terremoto di qualche tempo fa, fra poco su queste frequenze.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: Lo spettacolo La Bella Utopia di e con Monio Vadia, Lee Colbert, Maxim Shamkov e la Monio Vadia Stage Orchestra, parte 1 di 2.
3: Il celebre finanziere ebreo-statunitense di New York, Stanley Weinstein, un giorno uggioso di un autunno della fine degli anni 70, dice alla sua segretaria Mabel: io domani mattina vado al Moskva perché voglio vedere Lenin al mausoleo, ce l'ho nostalgia, quando era vivo Lenin era molto amico del mio papa e ce l'ho nostalgia. Se gente telefonerà tu dirai: signor Weinstein, Unione Sovietica, tornerà qualche giorno, non si sa quando lui decidi. La mattina successiva dal suo ufficio scende nella quinta strada, ferma un taxi, è un uomo piuttosto noto, il taxista lo riconosce e dice: oh signor Weinstein, dove la porto di bello? Porta Airport Kennedy, linea sovietico Aeroflot. Ah, si è organizzato un bel viaggio in Unione Sovietica, è tempo di congressi di partiti. No, ho deciso ieri così, ieri sera all'improvviso. Ma signor Weinstein, non so se lei si rende conto, ma non troverà uno spillo sull'aereo, non troverà un buco. Lascia, non si preoccupi, porti me Aeroflot, Airport Kennedy. Arriva all'aeroporto Kennedy, linea Aeroflot, va al banco dell'Aeroflot e dice all'impiegato: io vuole un posto sul prossimo volo per il Moskva, non troppo avanti, non troppo dietro, lato sinistro di finestrino. Signore, prego il suo biglietto. Non ce l'ho biglietto, deciso ieri sera così. Ma lei sta scherzando, noi siamo in overbooking per i prossimi 6 mesi, ma è un periodo terrificante, mi dispiace. Senza dire niente, il signor Weinstein infina una mano nella tasca interna della giacca, tira fuori $2,000 e li appoggia sul banco. E l'impiegato dell'Aeroflot dice: che combinazione, signor Weinstein, guardi, si è liberato un posto come lo voleva lei, proprio non troppo avanti, non troppo indietro, lato sinistro finestrino, le faccio il biglietto. Compila, lui prende, parte, arriva all'aeroporto di Sheremetyevo a Mosca, sbriga le formalità con la sua valigina in mano, esce, ferma un taxista, sale: porti me prego Hotel Rossia, l'albergo della nomenclatura. Allora dice: Hotel Rossia, dove? Piazza Rossa. E il taxista dice: ah, dice, lei è qui per i congressi dei partiti, si è organizzato un bel viaggio. No, io ho deciso ieri sera, vengo di New York così all'improvviso perché ce l'ho nostalgia. Ma lei sta scherzando, signore, lei non troverà neanche una stanzuccia, deve andare fuori 300 chilometri da Mosca per trovare qualcosa in questo periodo. Non si preoccupi, mi porti a Hotel Rossia, stia tranquillo. Arriva all'Hotel Rossia, entra nella hall, va direttamente dal capo concierge e dice: io voglio un suite in questo albergo, non troppo alto, non troppo basso, di occidente, perché mi piace tramonto al Mosca. Signore, il suo voucher? Non ce l'ho voucher, deciso ieri sera così, nostalgia di venire. Ma lei vuole prendermi in giro? Ma non vede? Guardi, lavoriamo nei sottoscala, abbiamo liberato anche gli uffici per farne camere da letto. Ma non se ne parla neanche. Di nuovo, il signor Weinstein, senza dire niente, mette una mano in tasca, tira fuori 2 banconote da $1,000 e le appoggia sul banco del capo concierge, il quale li guarda e dice: che combinazione, signor Weinstein, mi hanno cancellato una suite proprio come quella che voleva lei, adesso le faccio il check-in. Fa il check-in, ragazzo accompagna il signor Weinstein, lui sale nella sua stanza, si dà una rinfrescata, si cambia d'abito e poi scende subito e dice al capo concierge: io vado a vedere Lenin a mausoleo. E il capo concierge dice: signor Weinstein, non oggi, è un disastro. C'è una fila di 10 chilometri, aspetterà ore e ore in piedi. E non si preoccupi, dice Weinstein. Dice: penso io, stia tranquillo. Sale gli scalini che portano alla Piazza Rossa, così costeggia un pochettino San Basilio, e si mette vicino alla fila che, per visitare il mausoleo di proprio da dove si trova. Poi supera tutta la fila fino a raggiungere il picchetto d'onore. I due militi col bacco, la stella rossa, la falce e il martello e il Kalashnikov impettiti. Lui si avvicina a uno dei due militi, mette una mano in tasca, prende $2,000, li accartoccia un pochettino e li ficca nel taschino di uno dei due militi, il quale sorride e dice: oh signor Weinstein, che piacere rivederla, cosa fa questa volta? Lo vede dentro o glielo porto fuori?

come un lupo divorerei il burocratismo. Per i mandati non ho alcun rispetto. Vadano con le madri a tutti i diavoli tutte le carte. Ma questo, per il lungo fronte di scompartimenti e cabine, si avanza un cortese funzionario. Porgono i passaporti, io consegno il mio libricino purpureo. Per certi passaporti ha un sorriso alla bocca, per altri un contegno sprezzante. Con rispetto prende il passaporto con il leone inglese a due piazze, mangiandosi con gli occhi il bravo zio, senza cessare di inchinarsi, prende come prendesse una mancia il passaporto di un americano. Su quello polacco appunta lo sguardo come una capra dinanzi ad un affisso. Su quello polacco spalanca gli occhi. Di dove? Per Bacco.

gendarme scruta il funzionario il gendarme, con quale voluttà dalla casta gendarmesca io sarei crocefisso e fustigato perché ho fra le mani, con falce e martello, il passaporto sovietico. Io come un lupo divorerei il burocratismo, per i mandati non ho alcun rispetto, vadano con le madri a tutti i diavoli tutte le carte, ma questo io lo traggo dalle brache larghe, duplicato d'un peso inestimabile. Leggete, invidiate, io sono cittadino dell'Unione Sovietica. Oh, era cominciata così, La storia era cominciata così, con un entusiasmo pazzesco. Sono le parole di Majakovskij che ce lo dicono. Ma vi rendete conto, la rivoluzione bolscevica? Per la prima volta nella storia un sovvertimento impensabile. I lavoratori, gli operai, i braccianti, gli umili, i contadini, i derelitti, gli sfruttati, i calpestati, le carni da cannone diventavano protagoniste della loro storia. Il proletariato mondiale esultava tripudiante. I potenti tremavano, i ricchi erano in angoscia per il loro gruzzolo. E gli ebrei? Beh, sentimenti contrastanti. C'erano ebrei tradizionalisti, come si chiamano, ortodossi, che magari paventavano se le novità portano nuove persecuzioni. E naturalmente gli ebrei ricchi, come tutti i ricchi, erano angosciati. Ma c'era un gran numero di ebrei che era pazzo dall'entusiasmo. Gli uomini tutti uguali, finalmente, senza più distinzioni, anche gli ebrei sarebbero stati uomini come tutti gli altri. Ed ecco che ci sono tre amici così entusiasti che vogliono immediatamente iscriversi al Partito Comunista Bolscevico e vedono una sezione del partito, ci si fiondano dentro e c'è lì un usciere che indica una porta dove si svolgono gli esami. Gli amici si chiamano Chaimovic, Abramovic, Rabinovic. Per primo entra Chaimovic, dopo 10 minuti esce raggiante. Sono membro di Partito Comunista Bolscevico. Com'è andata? Dicono gli altri due. Che cosa ti hanno chiesto? Niente, solo cosa facevano mio papà e mamma prima di rivoluzione. E io ho detto che mio papà e mamma avevano una piccola, miserabile botteguccia alimentari, solo per sfamarsi. Piccola, piccola, piccola. Non come grandi negozi di quella Alexandrov. Mi hanno preso. E allora anche Abramovic si fionda dentro tranquillo, esce dopo 10 minuti raggiante. Sono membro del Partito Comunista Bolscevico. E a te cosa hanno chiesto? Come a lui uguale. Cosa facevano papà e mamma prima di rivoluzione? Io ho detto che avevano un piccolo officino meccanico, 2 metri per 3. Poverini, piccolo, piccolo. Mi hanno preso. Allora Rabinovic proprio entra con una falcata, felice. Dopo 10 minuti esce piagnucolando. Non mi hanno preso, mi hanno cacciato come un cane rognoso. Ma perché? Cosa ti hanno chiesto? Come a voi? Cosa facevano mio papà e mamma prima di rivoluzione? E tu? E io ho detto che mio papà e mamma prima di rivoluzione ce l'avevano un piccolo bordello. Ma un bordellino, non un grande bordello come l'Unione Sovietica. Ora, l'entusiasmo contagiava anche oltreoceano, perfino negli Stati Uniti c'erano questi ebrei comunisti sfegatati alla notizia, impazziti. Due di questi fratelli vanno dai genitori: noi andiamo a costruire socialismo in Unione Sovietica dove i ebrei sono uguali di tutti gli altri, basta con questo paese schifoso, capitalista, razzista e antisemita. E la mamma preoccupata: sento venire strane notizie di quello posto. Come fate una cosa per la mamma? Andate, seguite vostro destino. Però, dopo un mese che siete lì, scrivete una lettera per noi. Se scrivete le grandi meraviglie che vedrete, ma se il cose non sono così proprio belle belle, invece che con inchiostro nero, scrivete con inchiostro verde. Dopo un mese arriva una lettera tripudiante. Questo

0: gratis tram quello e poi abbondanza, grandissima abbondanza, un meraviglia. Abbiamo qui avuto solo un piccolissimo problema, proprio non si trova inchiostro verde.
1: Ora
0: l'uomo che aveva compiuto il miracolo, anche se non era stato solo lui, era per tutti uno solo: il Napoleone degli operai, Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin. Non si può capire che cosa fosse quest'uomo per i lavoratori del mondo. Intanto il genio della rivoluzione, così l'ha definito il grande storico di Cambridge Carr, aveva intuito che si poteva fare una rivoluzione, l'aveva inventata lui, quella rivoluzione con le tesi di aprile, quando tutto il partito era contro. E poi l'aveva fatta, l'aveva vinta, ed era un mito, un mito. Pensate che nel 1942 ancora la rivista statunitense Life scriveva che Lenin era il più grande uomo del Novecento. E l'amore che c'era per quest'uomo, la passione, e che cosa non si faceva per lui? Si scrivevano saggi, libri, poemi, libri fotografici, documentari, film, e naturalmente anche l'arte si era mobilitata, dico, le arti figurative. Ed ecco che c'è una collettiva su Lenin proprio a Mosca, importantissima, e viene a visitarla il commissario all'arte del partito, e allora passa così in rassegna i quadri. A un certo punto si ferma davanti al quadro del pittore Rabinovich, che si intitola Lenin in Polonia. Il dipinto ritrae un letto con le lenzuola disfatte, e dalle lenzuola escono, in una prospettiva un po' alla Mantegna, due coppie di piedi. Due sono piedoni grandi, callosi, e due delicatini, morbidini. Per tirarsela un po', il commissario all'arte dice: cittadino Rabinovich, vedo che avete scelto una via simbolista, spiegateci questo vostro dipinto. Subito, signor commissario. Allora, piedoni quelli grandi sono piedoni nudi di Felix Dzerzhinsky, compagno fondatore di servizio segreto bolscevico Ceca. Piedini morbidini, delicatini, sono quelli piedini di signora compagna Krupskaya, moglie di compagno Lenin. Ah, ecco, ecco, molto interessante. E dimmi, Rabinovich, e Lenin? Lenin è in Polonia? Ora, il genio della rivoluzione... Il genio della rivoluzione non rimase a lungo col suo capolavoro. Lenin era un uomo gracile, veramente macilento, aveva problemi ai reni, ma già nel 1922 ebbe il primo colpo apoplettico e ne ebbe una successione. Già nel 22 si allontanò dalla vita attiva e ai primi gennaio, mi sembra, del 24 già lasciava la sua rivoluzione e i suoi compagni di partito. Il cordoglio, la disperazione per la morte di questo gigante, di questo uomo immenso, fu pazzesco. Immaginatevi i funerali, Stalin lesse il famoso giuramento del bolscevico: ti giuriamo, compagno Lenin. E fu un corteo oceanico, e poi veniva replicato in tutte le piazze di tutti i paesi del mondo con il proletariato in lutto, ma a Mosca. Quel lungo corteo, ogni 10-15 metri si ripeteva, in particolare uno striscione fra gli altri: Lenin è morto, ma la sua opera vive. E il vecchio Rabinovich, quando passava sotto questo striscione, alzava gli occhi, scoppiava in un pianto dirotto, come se fosse lui la vedova di Lenin. Allora uno del servizio d'ordine lo nota e gli dice: cittadino Rabinovich, contenetevi, che cosa sono questi pianti, che cos'è questa scena isterica, avanti, un po' di dignità. E allora: no, voi non capite niente, io lo volevo bene a Lenin più di voi, più di tutta questa piazza, di tutte le piazze del mondo, io lo volevo bene, era così buono, e quando vedo questo io mi dispero. Lenin è morto, ma la sua opera vive, era meglio che lui viveva e la sua opera moriva. Ora, qual era stata la grande opera di Lenin? La grande opera di Lenin era aver cambiato realmente ogni prospettiva storica. in quei 10 giorni che sconvolsero il mondo. E i filosofi razionalisti con il loro pensiero che si spingeva al cinismo come Hobbes ci avevano lasciato dei motti terribili, quello che abbiamo studiato nelle scuole, homo homini lupus, terribile, l'uomo per il suo simile è una belva, un lupo feroce. Dopo la rivoluzione bolscevica tutto sarebbe cambiato, sarebbe stato così, homo homini compagno lupus. Ora vedete, la rivoluzione era cominciata come una festa, questo pochi lo sanno. Le prime settimane della rivoluzione furono una festa, la stessa presa del palazzo d'inverno, il momento insurrezionale, probabilmente non causò neanche un morto. L'artefice dell'insurrezione fu l'altro genio della rivoluzione, Trotsky. Lev Davidovich Bronstein ha detto Trotsky, fu lui che prese il palazzo d'inverno. In quei momenti Lenin non si vedeva, era stato per alcuni giorni travestito da operaio con una parrucca in testa e il cappellino senza il pizzo, ed era arrivato allo Smolny, la centrale operativa bolscevica, il pomeriggio del giorno dell'insurrezione che sarebbe avvenuta la sera. E si era imboscato dietro una catasta di mobili. Nessuno si era accorto dell'arrivo di Lenin. Ebbene, a mezzanotte arrivò allo Smolny il marinaio Dubenko, che gridò: la bandiera rossa sventola sul palazzo d'inverno. In quel momento Lenin uscì dalla catasta di mobili, si tolse il basco e la parrucca e pronunciò una frase in tedesco: es schwindelt, mi gira la testa. Dopodiché lui e Trotsky si sedettero a una scrivania e cominciarono a sbrigare le questioni correnti. Non stapparono neanche una bottiglia loro due. Però la rivoluzione cominciò come una festa, c'era una grande euforia, anche quelli che non erano bolscevichi sentivano di partecipare di un'era nuova. Durò poco la festa, perché partì la controrivoluzione. Questo era abbastanza comprensibile, no? Chi perde il potere cerca di riprenderselo, anche se lo zar era uno dei peggiori tagliagole della storia, però insomma, si capisce. Quello che invece fu incomprensibile fu il comportamento di 13 paesi, dei cosiddetti imperialisti, paesi potenti, paesi alcuni sedicenti democratici, che senza dichiarare guerra all'Unione Sovietica le fecero intorno un cordone sanitario, appoggiando le forze reazionarie per strangolare nella culla quella rivoluzione, una delle più grandi porcherie del Novecento. Colpa della rivoluzione? Avere portato gli umili al potere. Solo questa allora era la colpa della rivoluzione. Naturalmente fra questi paesi, oltre agli Stati Uniti con 13.000 uomini, la Francia, il Giappone e via dicendo, c'era la grande Inghilterra. Gli alleati erano forse in guerra con l'Unione Sovietica? Certo che no. Tuttavia sparavano contro qualsiasi sovietico incontrassero per strada. Erano gli invasori del suolo russo, armavano i nemici del governo sovietico. Bloccavano i suoi porti e affondavano le sue navi da battaglia. Con tutte le forze desideravano la sua caduta e complottavano al fine di determinarla. Ma chiamarla guerra? Neanche per sogno. Interferenza? Che vergogna! Il modo in cui i russi avrebbero risolto le loro questioni interne, ripetevano, era per loro assolutamente indifferenti. Erano imparziali. Bang! Queste sono le parole di Sir Winston Churchill, che allora era ministro della guerra di Sua Maestà Britannica.
1: Ra, va, tri, stiri.

La guerra civile fra rossi e bianchi fu un autentico disastro. Uno spavento, si raggiunsero vertici di orrore e di crudeltà inenarrabili. Le famiglie si lacerarono. Il giornale Historia, giornale russo odierno, dichiara che il costo di quella guerra civile fu di 12 milioni e 500 mila morti. Una cosa inaudita, un orrore inaudito. Lo sforzo di quella canagliata dei paesi imperialisti fu vano, perché il genio militare strategico della rivoluzione, Lev Davidovich Bronstein Trotsky, capo fondatore dell'Armata Rossa, correva col suo treno blindato con le bandiere rosse incrociate, i simboli della rivoluzione, da un fronte all'altro e sbaragliò tutti i nemici della rivoluzione. Dove Trotsky avesse preso questo talento strategico è difficile capirlo, perché era nipote di un rabbino ortodosso, ma che questi sono i misteri. Ebbene, voi potete capire che in quei tempi c'erano cose davvero orrende. La guerra tira fuori il peggio degli uomini, davvero il peggio. Verso la fine della guerra civile, siamo alla fine del 21, il Partito Comunista Bolscevico annuncia in una piccola cittadina della Bielorussia che verranno distribuite arance gratuitamente a tutta la popolazione. Vi potete immaginare arance con la pellagra, con lo scorbuto, con tutte le malattie? La Russia dalle infinite sofferenze in fila, dalle 4 di mattina, nell'alba gelida di quelle terre. Fermi, aspettano pazienti. C'è un gabbiotto dove ci sta il compagno burocrate preposto alla distribuzione. Dopo un'ora si alza la saracinesca e il compagno, con una faccia stinta, annuncia: cittadini e compagni, mi dispiace, le arance sono di meno di quelle che avevamo previsto, quindi non verranno distribuite arance agli ebrei. Sulla carta gli ebrei erano uguali agli altri, ma i sentimenti popolari. Un gruppo di vecchi ebrei ortodossi con le barbe striate di brina e di ghiaccioli si allontana ciondolando e mormorando antiche preghiere mosaiche. Sono abituati alle discriminazioni. Rimangono i cittadini pravoslavni, gli ortodossi. Un'altra ora devastante di quel gelo. Si rialza la saracinesca, lo stesso miserabile compagno burocrate annuncia: mi dispiace, compagni e cittadini, le arance sono ancora di meno di quelle che avevo detto al primo annuncio, verranno distribuite solo ai membri del partito. I semplici cittadini, non membri del partito, si allontanano biascicando fra i denti bestemmie irriferibili all'indirizzo della madre del compagno del gabbiotto. Rimangono i membri del partito, disciplinati, impettiti in quel freddo che si è fatto come il morso di un cane rabbioso con i denti di ghiaccio, ma sopportano. Un'altra ora si rialza la saracinesca. Oramai la faccia del burocrate è diventata una marmellata e annuncia: compagni, voi siete gente del partito, lo potete capire. Le arance sono davvero poche, poche. Le distribuiremo solo ai veterani. Coloro che sono iscritti recenti si allontanano, biascicando a voce un po' più bassa le stesse bestemmie all'indirizzo della madre del compagno del gabbiotto degli altri. Evidentemente quella donna ha origini dubbie. Ebbene, rimangono i veterani del partito, duri, gente tosta. Un'altra ora infernale che li fa diventare violastri oramai. Si rialza la saracinesca. E la faccia del compagno del gabbiotto sembra una maschera neutra, infame, e dice: voi siete veterani del partito, lo dovete capire, le arance sono pochissime, verranno distribuite solo agli eroi pluridecorati e mutilati. Coloro che non portano questi segni sul corpo e che non hanno il peso delle medaglie si allontanano in silenzio. Niente bestemmie fuori, dentro le stesse degli altri. Rimane questo gruppo sparuto di gente, chi senza un occhio, chi con cicatrici che solcano faccia, corpi, chi senza una gamba, chi senza le due braccia, con una disciplina esemplare, sopportano come blocchi di ghiaccio in forma umana. Dopo un'ora si rialza di nuovo la saracinesca e quel compagno miserabile, che non ha più una vera faccia, fa loro cenno di avvicinarsi. Con una pena terribile questi eroi superdecorati si avvicinano, dolgono loro anche le giunture degli arti che non hanno più. E quando arrivano vicino, il compagno burocrate dice:
Voi siete gente di provata fede, a voi lo posso dire. Arance non ce ne sono proprio, compagni. Si allontanano questi mutilati eroici con una disciplina che non riusciamo più neanche a pensare. In silenzio, solo uno bisbiglia all'orecchio del vicino: hai visto Vasilij Nikolaevich, gli ebrei? Sempre i più fortunati.

in quel terribile contesto di guerra civile, di dilacerazioni, naturalmente ci sono anche gli aggiottatori, i gozzovigliatori, anche fra i rossi c'è un colonnello, un grassone, gli altri fanno la fame, mangiano bucce di patate, lui più vede gli altri affamati più ha voglia di gozzovigliare e allora traffica per avere caviale, vodka, fa festini, ma a questi porci gli vengono delle malattie perché sono ingordi e a lui viene una stranissima sindrome, ma non può comunicarla, allora bisbiglia qualcuno, ma c'è qualcuno che sa di medicina fra noi dell'armata a cavallo, e gli indicano l'ebreo Rabinovich, cavalleggere semplice, dicono essere un po' medicone, e lui va da Rabinovich, dice: Rabinovich, aiutatemi, voi dicono che sapete un po' di medicina, dite colonnello, eccomi, io ho una sindrome terribile, quando mangio caviale nero e vado poi a evacuare, io le feci, le faccio caviale nero, come se non fosse successo niente né nello stomaco né nell'intestino, uguale a quello che ho mangiato. E scusatemi la rudezza, quando mangio caviale rosso io cago letteralmente caviale rosso. È grave, ci vuole uno specialista. No, no, no, colonnello, per questo vi do io un rimedio. Caro colonnello, fate come noi semplici cittadini sovietici, mangiate merda, cagherete stronzi. Ed ecco che il cavalleggiere rosso semplice Rabinovich si prepara all'attacco. E quando si va all'attacco, come ogni volta, bisogna lasciare un piccolo testamento. E lui, appoggiando un pezzo di carton sul ginocchio e con un mozzicone di matita, scrive il suo testamento. Cari compagni, se io in battaglia cado nel combattimento e muoio, contatemi fra i comunisti. Se no, no.

le cose, mi lascio andare alla quiete, all'ordine e alla sacra e libera solennità. Giungo ad una radura silenziosa.

questa canzone grottesca dice di questo chirurgo geniale, neurochirurgo che sostituiva cervelli, dava vita a gente che era moribonda, ma purtroppo era solo ebreo. Ora, dopo che gli ebrei erano stati emancipati dalla rivoluzione, e teniamo conto che era successa una cosa incredibile nella prima costituzione del 18, mentre tutto il mondo conosceva in Occidente, soprattutto, ma non solo, anche, lo ripeto, oltreoceano, si conosceva una recrudescenza terribile dell'antisemitismo. Pensiamo che da solo 10 anni, nemmeno 8 anni, era finita la furia del caso Dreyfus in Francia, la France républicaine, la patria dei diritti dell'uomo. Che cosa aveva fatto? Perché un solo ebreo, il capitano Dreyfus, era stato ingiustamente accusato di essere un traditore, aveva scatenato una delle più feroci campagne antisemite che si fossero mai viste, con un parossismo fino al delirio antisemita. Ebbene, in Austria e poi in Germania, partiti basavano la loro linea politica soprattutto sull'antisemitismo. Antisemitismo feroce c'era anche negli Stati Uniti, dove Henry Ford era il capo degli antisemiti. E invece in Unione Sovietica la Costituzione dichiarava che l'antisemitismo era crimine contro lo Stato, crimine penale. Incredibile! Immaginatevi l'orgoglio degli ebrei se si chiedeva al compagno Rabinovich: ma compagno Rabinovich, voi siete membro del partito? Lui dice: quale membro? Io sono suo cervello. Però c'erano le contraddizioni. Una cosa erano le leggi, una cosa erano i sentimenti profondi di una parte della popolazione. Una parte che aveva ancora latenze molto forti, e naturalmente Rabinovich è uno che aveva le antenne, gli ebrei abituati ad avere le antenne di tutte le contraddizioni che potevano colpirli. Ed ecco che Rabinovich un giorno si fionda dentro un dispensario medico della rivoluzione, insomma ci sono le cose pubbliche, e c'è il giovane medico della mutua bolscevica, e lui gli dice: compagno, preparami una visita specialistica, io devo vedere un otooculista. E il giovane medico dice: cittadino, qui abbiamo otorinolaringoiatri o oculisti, non conosciamo questa specialità di cui parla. No, niente, io voglio vedere una visita specialistica di un otooculista. Cittadino, come ve lo devo dire? Le specialità sono otorino, laringo, iatria oppure oculistica, scegliete. No, io devo vedere un otooculista. Allora spazientito il giovane medico: ma cittadino, si può sapere che diavolo di malattia avete voi? Te lo spiego subito, compagno. Sento una cosa, ne vedo un'altra. Naturalmente contribuiva a mantenere, diciamo, dei sentimenti perlomeno di giudeofobia, una certa tipica petulanza ebraica. Siamo in un Trump, avvenuta la rivoluzione, il nuovo Trump bolscevico con le insegne falce martello, le bandiere rosse, il tranviere fiero annuncia i nomi nuovi delle fermate e dice: cittadini e compagni, la prossima fermata è Piazza della Rivoluzione d'Ottobre. E il vecchio Rabinovich dal fondo del tram: ex Piazza Principe Alessandro II. Il tranviere sospira, si morde la lingua e va avanti. Fermata successiva. Ed ecco ora, cittadini e compagni, che stiamo per arrivare in corso Martiri della Rivoluzione del 1905. E il vecchio Rabinovich dal fondo: ex corso.

0: si capisce ancora bene, via, insomma, per farla breve, si comincia a sentire sempre più frequentemente un nome: Josip Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin. Nelle manifestazioni di quegli anni si sente parlare di lui un po' più che degli altri, si vedono naturalmente striscioni: viva il compagno Stalin, viva il primo segretario Stalin, eccetera eccetera. In una di queste manifestazioni c'è anche il vetustissimo Rabinovich, 95 anni, con il suo cartellino che sfila con scritto: ringrazio compagno Stalin per il mio infanzia felice. Uno del servizio d'ordine lo vede e dice: cosa state facendo? Siete impazzito forse? Cittadino, che cos'è questo cartello? Tiratelo giù subito! Quando voi eravate bambino, il compagno Stalin non era ancora nato. E per questo lo ringrazio per la mia infanzia felice. Per cosa?
1: Sì.

товарищи! Молодцы, ура! Ed ecco che irrompe sulla scena della storia mondiale, non solo sovietica, un uomo mito, un titano, un gigante terribile, Josip Vissarionovich Giugasvili, detto Stalin. Ebbene, quest'uomo rappresenterà qualcosa di unico nella storia dell'umanità. Stalin si presenta immediatamente come l'erede diretto di Lenin. È lui che vuole che Lenin sia imbalsamato. È una sua richiesta specifica. Tutti quasi sono contrari. Non parliamo della moglie, la Krupskaya. Nessun Mayakovsky usa parole di fuoco contro l'imbalsamazione di Lenin. Ma lui ne ha bisogno. È una strategia precisa. Ci vuole un dio morto se tu vuoi essere papa. Ci vuole una religione. Se Lenin fosse stato seppellito, come tutti i normali uomini, sarebbe divenuto pasto per vermi e i vermi avrebbero elaborato insieme al suo corpo il suo pensiero, diventando una bambola di cera eterna, così si fonda una religione. Ora, Stalin insiste di essere il più fedele rappresentante dello spirito di Lenin. E anche oggi molti storici, frettolosamente revisionisti, dicono Lenin, Stalin, la stessa cosa. Uno uguale, uno conseguenza dell'altro. Davvero? Davvero è così?

Sentiamolo un pochino, se questi due uomini erano così uguali dalle loro parole. Queste sono le parole che Stalin disse a proposito di Lenin quando lo conobbe dal vivo. Ne aveva prima sentito parlare, aveva letto i suoi scritti, conosceva il mito, ma non l'aveva mai visto. La prima volta fu nel 1905. Queste sono le sue parole, della sua impressione. Mi attendevo di vedere l'aquila del nostro partito, il grand'uomo, grande non solo politicamente, ma anche, se vogliamo, fisicamente. Perché Lenin si presentava alla mia immaginazione come un gigante di bell'aspetto, dall'aria imponente. Quale fu invece la mia delusione quando vidi il più comune degli uomini, di statura inferiore alla media, che non si distingueva in nulla, assolutamente in nulla, dai semplici mortali. Si ritiene di solito che un grand'uomo debba giungere in ritardo alle riunioni affinché gli altri lo attendano col cuore in sospeso e ne annuncino l'apparizione. Zitti, eccolo che viene, è lui. Questo rito non mi pareva superfluo, perché impone, ispira rispetto. Quale fu la mia delusione quando seppi che Lenin era già arrivato alla riunione prima dei delegati e che, appartato in un angolo, parlava con la più grande semplicità di cose comuni, in un crocchio dei più comuni delegati alla conferenza. Non vi nascondo che questo mi sembrò allora, in un certo qual modo, una trasgressione di talune regole necessarie. E ora sentiamo invece cosa finì Lenin alla fine della sua vita di pensare riguardo a Stalin. È una postilla al suo testamento. Stalin è troppo grossolano, e questo difetto del tutto tollerabile nell'ambiente dei rapporti tra noi comunisti diventa intollerabile nella funzione di un segretario generale. Perciò propongo ai compagni di pensare alla maniera di togliere Stalin da questo incarico e di designare a questo posto un altro uomo che, a parte tutti gli altri aspetti, si distingua dal compagno Stalin solo per una migliore qualità, quella cioè di essere più tollerante, più leale, più cortese e più riguardoso verso i compagni. Io non riesco a immaginare linguaggi più diversi di questi. I due uomini hanno una natura e un carattere che apparirebbe opposto, al di là delle responsabilità politiche, questo. Certo, due titani, ciascuno a suo modo. Ora, è possibile pensare che in due giganti di questo tipo, rivoluzionari, dediti alla rivoluzione professionale, ci fosse un sentimento come la dolcezza? C'era. Vediamo per Lenin. Ora, Lenin era molto ambito presso i circoli dei lavoratori, tutti lo volevano, lo amavano, davvero lo amavano, come un fratello, come un padre. E lui ogni tanto, appena poteva, il lavoro glielo consentiva, andava in qualche circolo operaio. Una volta arrivò in uno di questi circoli, dove in questo circolo i lavoratori avevano un'orchestrina. Intonarono subito una bellissima romanza nostalgica per lui. Lui ascoltò poco, poco, e poi li fermò, disse: no, compagni, vi prego, no, basta con questa musica. Io non posso ascoltarla, mi rende troppo dolce. Io divento troppo buono, non riesco più ad andare avanti. Vediamo Stalin. Durante un periodo di vacanza sul Manero, Stalin disse a Kamenev e a Dzerzhinsky le seguenti parole: scegliere la propria vittima, preparare nei dettagli i propri piani, soddisfare l'implacabile sete di vendetta e poi andare a letto. Non esiste niente di più dolce al mondo. Ripeto, Rabinovich aveva intuito la differenza fra stalinismo e leninismo grazie a un esame sommario delle calzature. Diceva: si capisce la differenza, perché Lenin portava sempre scarpe basse, Stalin sempre portava stivali. Perché? Perché ai tempi del Lenin eravamo nel merda solo fino alle caviglie. Ora, Stalin era un uomo totalmente anaffettivo, per sua stessa ammissione. Quando la seconda moglie morì, lui disse queste parole al funerale, che con quella donna scendevano nella tomba anche i suoi ultimi sentimenti nei confronti degli esseri umani. Quando il suo segretario Poskrebyshev arrivava da lui per dirgli: guarda, il tale funzionario ci crea dei problemi, i tali compagni della tale sezione sono ribelli, creano un sacco di guai, Stalin era solito usare questa frase: niet chalavieka, niet problem. Se non c'è l'uomo, non ci sono neanche i problemi. E si comportava di conseguenza. Ora,
anche un uomo così tuttavia aveva una mamma. Tutti gli uomini hanno delle mamme. Anche Stalin. La mamma di Stalin aveva pregato per la sua vita, era un bambino gracile, lei aveva perso altri figli, aveva pregato la Madonna di salvarle quel figlio e la Madonna l'aveva esaudita. Le aveva salvato quel figlio e lei era talmente devota e grata che lo voleva dedicare alla carriera ecclesiastica perché fosse un servitore di Dio. La madre di Stalin vide Stalin una volta sola quando lui era diventato il grande Stalin. Al Cremlino andò a fargli visita, aspettò per ore perché lui era in una riunione. Quando uscì da quella riunione per andare in un'altra riunione, si incontrarono nel corridoio, la madre gli andò incontro e lo chiamò con il soprannome che lui aveva da bimbo. Stalin si chiamava Josip, in italiano Giuseppe. La mamma lo chiamava Soso, in italiano Peppino. E gli disse: Peppino, che cosa è diventato di te? E lui disse: mamma, ti ricordi lo zar? E la madre disse: vuoi che non mi ricordi lo zar? Certo. Ecco mamma, io sono diventato una specie di zar. La madre lo guardò negli occhi malinconicamente e gli disse: peccato, Soso, era meglio se facevi il prete. Ora, Stalin, con una geniale, astutissima e luciferina manovra, prese il potere con grande abilità. Intanto, visto che circolava la voce di Lenin che proponeva che lui fosse dimissionato da segretario generale, lui rassegnò per ben due volte le dimissioni e due volte furono respinte. E chi se la pigliava la patata bollente del partito? Solo un prodigioso organizzatore burocratico come Stalin, perché lo era. Poi aveva il grande nemico, il grande avversario, l'uomo di più immenso prestigio dopo Lenin, Trotsky, Lev Davidovich Bronstein. Doveva prima demolirlo e liquidarlo. Astutamente si alleò con altri due membri del comitato ristretto di Lenin, Zinoviev Kamenev, fece una troica contro Trotsky, cominciò a demolire il trotskismo, a denunciarlo come deviazionismo. I due allocchi di Kamenev e Zinoviev ci stettero perché erano invidiosi della fama di Trotsky. Quando si resero conto della fesseria che avevano fatto, abbandonarono Stalin e si unirono a Trotsky per formare l'opposizione di sinistra, troppo tardi. Stalin aveva già in mano tutto il partito, che significava cominciare ad avere in mano lo Stato. Cosa fece Stalin a questo punto? Esiliò Trotsky ad Alma-Ata e poi lo costrinse ad andare all'estero. Siamo nel 28. Cosa fece poi? Demolì l'ultima opera di Lenin. Lenin, dopo la guerra civile e il comunismo di guerra che aveva causato naturalmente ristrettezze, sofferenze inaudite, poi la gente aveva sofferto per la guerra, le carestie, le epidemie, Lenin capì che bisognava ridare ossigeno, bisognava ammorbidire, lanciò la NEP, Nova Economическая Politica, secondo alcuni sopravvalutata, secondo altri una grandissima idea. Cosa voleva dire? Lenin fece reintegrare elementi di economia borghese all'interno dell'economia sovietica, quindi elementi di economia di mercato, richiamò in servizio industriali perché si mettessero al servizio della rivoluzione le loro esperienze e anche alti dirigenti, fece partecipare gli operai nelle fabbriche, la terra, i contadini, tutta una serie di cose per creare dinamismo. La società sovietica cominciò a respirare, fu uno dei periodi più fertili per la cultura di quel paese, forse per la storia della cultura mondiale. Ricordiamo i grandi poeti, il cinema, eccetera, eccetera, eccetera, le grafiche. Ebbene, Stalin, come prese il potere, liquidò immediatamente questa cosa e si preparò alla sua avanzata verso quello che lui chiamava il socialismo con due manovre simultanee: collettivizzazione forzata, industrializzazione a tappe forzate. La collettivizzazione forzata fu una catastrofe. In cosa consisteva? Nell'organizzare tutta la produzione agricola dentro specie di fabbriche agrarie, cioè i kolkhoz e i savkhoz, grandi immense fattorie collettive o cooperative o statali, e mettere dentro a forza tutti i contadini. Naturalmente i contadini indipendenti si ribellarono a questo. Stalin allora cominciò contro quei contadini una lotta spietata senza quartiere. Li chiamò kulaki, questo era il nome. Contadini ricchi, si diceva, bastava avere un mulino per essere un contadino ricco. Prima li demolì con la propaganda, dipingendoli come esseri infami, sottouomini, parassiti, colmi di un pus ideologico. E dopodiché cominciò con le deportazioni, le fucilazioni di massa dei kulaki.
Ebbene, anche i culachi reagirono, naturalmente, ammazzarono commissari del popolo, distrussero capi di bestiame, fu un periodo terribile. Ma Stalin con una spietatezza li liquidò, parliamo di centinaia di migliaia di persone, forse di milioni di questi culachi, e non contento di aver liquidato i culachi, attaccò anche i podkulachniki, che erano contadini poveri, solo che si erano mostrati tiepidi nella lotta contro i culachi e nel sostegno alla collettivizzazione forzata. Questo processo fu un disastro per l'agricoltura sovietica. L'agricoltura rimarrà il tallone di Achille dell'Unione Sovietica, sempre, e sarà probabilmente la vera causa del suo crollo. E non bastasse questo, Stalin farà nominare a capo della genetica, delle ricerche genetiche, un certo Lysenko, un pazzo furioso che con le sue teorie marxiste-leniniste distruggerà la genetica sovietica, e dire che i sovietici avevano allora il più grande genetista vivente fra i loro, Nikolai Vavilov, che finì in gulag e morì. Ebbene, poi passò all'industrializzazione a tappe forzate. Fu un'operazione titanica e terribile nello stesso modo. Naturalmente si crearono delle strozzature fra le vecchie infrastrutture che non reggevano il titanismo che voleva Stalin e opere faraoniche immense. Ma per Stalin non c'erano errori, c'erano solo sabotaggi. Se qualcosa non andava, bisognava trovare i colpevoli e fucilarli. Ora cominciò il sistema, sia con la collettivizzazione forzata che con l'industrializzazione forzata, delle deportazioni di massa nei gulag, questo per creare lavoro schiavistico, ed ebbe centinaia di milioni di lavoratori a costo zero che lavoravano un numero immenso di ore, e tutto questo veniva glorificato come redenzione in nome del socialismo. Questi costruirono canalizzazioni, dighe immense, opere pazzesche, e anche la costruzione causò la morte di centinaia di migliaia di persone. Però l'industrializzazione a tappe forzate, con questi costi umani pazzeschi e strozzature e discrasie, fu ciò non di meno un successo dello stalinismo. Le Russie feudali, che erano un gigante sopito e depresso, si sollevarono dalla terra come un essere immenso. Comparivano fabbriche grandi come la Fiat dal nulla nelle steppe. Una cosa inenarrabile quello che fu fatto con sacrifici e con anche uno spirito di propaganda che non ha riscontri uguali. E in meno di due piani quinquennali, un piano quinquennale e mezzo, le Russie feudali erano diventate l'Unione Sovietica seconda potenza industriale del mondo, pur con tutti i problemi. E questo fu un successo, perché proprio in quegli anni il capitalismo sembrava affondare definitivamente. C'era stata la crisi tedesca, vi ricordate quella dei milioni di marchi accarrettate per comprare una mela? E poi la crisi negli Stati Uniti, quella del 29, che aveva colpito tutto il mondo. Negli Stati Uniti milioni e milioni di disoccupati, carestie inenarrabili, la Dust Bowl, le migrazioni bibliche. In quegli anni, per alcuni anni, il capitalismo sembrava finito. Stalin si permise anche il lusso di promulgare nel 1936 una costituzione nuova, che dichiarò essere la costituzione più democratica, più libera di tutta la storia di ogni paese del mondo. Ed era assolutamente vero, solo che non fu applicata neanche per 15 secondi. Ebbene, Stalin si muoveva con un titanismo tale da fare sembrare che lui volesse abolire il gap, diciamo lo iato necessario che c'era fra il socialismo e il comunismo. Ma non è possibile in un paese slavo, soprattutto le grandi Russie, passare dal socialismo al comunismo senza una fase intermedia. Qual è questa fase intermedia? L'alcolismo. Inchiesta sul rapporto fra il bere e il lavoro in una fabbrica metallurgica sovietica. Arriva l'intervistatore del partito bolscevico, un gigantesco operaio, domanda: compagno, tu puoi bere tracannando il bicchierone di vodka da 200 tutto d'un fiato e lavorare? Certo, dice l'operaio, posso. E puoi bere la mezza bottiglietta da 375 tracannandola d'un fiato e lavorare? Certo, compagno, per chi mi prendi, posso. E puoi bere la bottiglia da 750 grammi tracannandola d'un fiato, vodka, e lavorare?
Avanti, compagno, guardami, certo che posso. E adesso stai molto attento, compagno. Tu puoi bere il bottiglione da un litro e mezzo di vodka tracannandolo tutto d'un fiato e continuare a lavorare? A questo punto il gigantesco operaio metallurgico fa una faccia perplessa e domanda al funzionario: ma senti un po', compagno, si può sapere quanto diavolo devo lavorare? Ora, esistono due proverbi dell'alcolista sovietico meravigliosi. Il primo è poeticissimo, in russo suona così: «Нет некрасивых женщин, есть только маловодка». Non ci sono al mondo donne brutte, casomai c'è solo poca vodka. E il secondo motto dell'alcolista è questo: bere birra analcolica è il primo tragico devastante passo verso il sesso con una bambola gonfiabile. Ora, io, intendetemi, ho la piena consapevolezza che l'alcolismo sia una grande piaga sociale, soprattutto in quei paesi. Lungi da me fare qualsiasi elogio. Io non bevo, bevo rarissime volte. Qualche volta, quando vengono i miei amici dell'ex Unione Sovietica, è dovere, compriamo un certo numero di bottiglie di vodka e finché non si va sotto il tavolo si continua, ma si fa ogni tanto. Però bisogna riconoscere al grande bevitore sovietico un che di mistico, un che di titanico, un che di zen, se posso dirlo. Ed ecco questo grande bevitore che entra in un kabak, una taverna, e domanda all'oste: dammi un litro e mezzo. Boom, la bottiglia, e poi di fianco le due ciotoline, aringhe e cetrioli. E lui si beve così la vodka, si piega il gomito per non avere la tentazione di riabbassarlo, si soffia fuori il fiato e poi si tracanna. La bom! Un litro e mezzo, aringa, cetriolo, la vodka canta. E lui è come se avesse bevuto il latticello del bebè. Niente. E adesso dammi 750, la bottiglia. Boom, di nuovo. Aringa, cetriolo. Come se avesse bevuto la camomillina. Pulito. E adesso dammi il 350, la bottiglietta. Di nuovo. Aringa, cetriolo. Perfetto. Perfetto, acqua fresca. E adesso dammi il bicchiere da 200. Due sorsi, glom glom, boom. Coca-Cola per lui. E adesso dammi il bicchierino da 50. Magnifico, magnifico. Potrebbe andare a fare qualsiasi cosa. Per lo sfizio, dammi il bicchierino da 25. Riumka è quello che si dà agli stranieri, alle signorine. Lo guarda come un gioiellino, come appoggia quel bicchierino, comincia a barcollare ubriaco fradicio. E dice all'oste: compagno, che cosa mi succede? Io non capisco più niente. Aiutami tu. Fammi capire. Io bevo sempre di meno, sono sempre più ubriaco.

Questa è un'antica romanza russa che forse una donna che partiva per il gulag cantava al suo uomo che lasciava a casa. O forse il contrario, era lui che partiva per il gulag e lei gli cantava questo addio. Ebbene, intorno al 1936 Stalin precipitò le popolazioni sovietiche, il paese, in un abisso di inferno. Cominciò la stagione della repressione preventiva, la più grande, la più terribile repressione preventiva mai vista in tempi di pace. Approfittando dell'assassinio di Kirov, numero due del partito, segretario del partito di Leningrado, che Stalin stesso aveva ordinato e orchestrato, scatenò una campagna di una violenza senza limiti contro nemici immaginari, accusando chiunque. Le deportazioni nei gulag furono a centinaia di migliaia, a milioni. C'era il sistema ufficiale della delazione. Un delatore doveva fare 5 nomi. Se non ne trovava 5 ma 4, il quinto era il suo, partiva lui per il gulag. Ci sono due storielle che danno un po' l'idea del clima, paradossalmente, di quei tempi. In un gulag ci sono due ex ufficiali dell'esercito zarista, due aristocratici, e loro vedono proprio in quel periodo, dopo l'assassinio di Kirov, questi gulag diventare immensi lager con folle di dannati che arrivano. E uno dei due dice all'altro: ah, Anton Pavlovich, che nostalgia! Ma vi rendete conto, se fosse qui con noi il nostro beneamato zar Nicola II Romanov, sarebbe felice, vedrebbe realizzato il suo sogno degli immensi lager pieni, colmi di comunisti e di ebrei. Perché questo fece Stalin. Ora, l'altra storiella è quella del Rabinovich, che si sveglia in una comunalca. La comunalca era un'istituzione tipicamente sovietica di quei tempi, era un appartamento collettivo, ogni famiglia occupava una stanza, c'era la cucina e il bagno comuni. E allora Rabinovich, nell'inverno moscovita, con lo spazzolino, il bicchiere in pigiama, si sveglia e si mette in fila per andare in bagno, è l'undicesimo della fila. Quando tocca a lui, contrariamente a ciò che ci si aspetterebbe, entra e va diritto verso lo specchio, o meglio, quello che di specchio è rimasto, una roba tutta lisa, graffiata, sbrecciata, ossidata. Lui cerca quel pezzetto di specchio integro e cerca dentro quel pezzettino la propria immagine, la trova, la fissa dritto negli occhi e le dice: senti, è inutile che ci prendiamo in giro qui, uno di noi due è un delatore. Un dato sconvolgente di quegli anni, che dall'inizio delle purghe nel 37, le grandissime purghe, a diciamo al 38, furono fucilati nella Lubianca, il carcere del KGB che potete ancora vedere a Mosca, 700.000 persone fucilate in un carcere. I dati sono negli archivi del KGB questi. I malcapitati venivano fatti denudare, veniva detto loro di andare contro una porta di legno, e poi c'erano questi sbirri che sparavano loro nella testa, nella nuca. Poi una carrucola caricava i cadaveri su dei camion e sparivano. Non si sapeva la data dell'esecuzione, se fossero stati giustiziati, niente. Nessuna fascia della società sovietica fu risparmiata. L'esercito, l'armata rossa, 45% degli ufficiali superiori furono fucilati con accuse pazzesche: trotskismo, talto, tradimento, servi al soldo dei nazisti, perfino il grande eroe Tukhachevsky. Il grande inquisitore Wyszynski era arrivato a dire questa cosa: quando parla l'istinto di classe non c'è bisogno di prove. Naturalmente anche la cultura fu falcidiata. Stalin aveva una certa soggezione dei grandi scrittori, ma questo non gli impedì di far fuori alcuni geni dell'arte sovietica di tutto il mondo. Entrarono nel tritacarne, fra gli altri, il fondatore del teatro moderno del Novecento, di cui siamo tutti piccoli epigoni.
al presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, Vyacheslav Mikhailovich Molotov, il prigioniero Vsevolod Emilievich Meyerhold Reich. Ecco la mia confessione, breve come si conviene un istante prima di morire. Non sono una spia. Il governo ha ritenuto che per le mie colpe, di cui si è parlato dalla tribuna della prima sessione del Soviet Supremo, non fosse sufficiente il castigo riservatomi, la chiusura del teatro e lo scioglimento del mio collettivo, e che dovessi ricevere un'altra punizione ancora, quella che ora mi infliggono gli organi dell'NKVD. Si vede che così deve essere, ripetevo a me stesso, e il mio io si è scisso in due persone. La prima si mise a cercare i delitti della seconda e, non trovandoli, prese ad inventarli. Il giudice istruttore

mi picchiavano sulla faccia con molto slancio. Ritiro le deposizioni estortemi in questo modo e supplico voi capo del governo, salvatevi.

il pensiero che le deposizioni da me rese non solo non possano contribuire a stabilire la verità, ma possano fuorviare le indagini, mi tormenta senza un attimo di requie. Non sono colpevole, non sono una spia, non ho mai commesso un reato contro l'Unione Sovietica. Ho accusato di tendenze ad azioni antisovietiche gli scrittori Ehrenburg, Konovalov, Fejerovic, Tumerman e un gruppo di giornalisti, Krieger, Vermont, Tess. È una menzogna. È un'accusa priva di ogni fondamento. Ho conosciuto queste persone e posso dire che sono cittadini sovietici onesti e fedeli. La mia denuncia fu il risultato del vile comportamento da me tenuto nel corso dell'istruttoria. Lo ripeto, non sono colpevole. Mi sono dichiarato colpevole. Ho accusato me stesso ed altre persone solo perché costretto con la forza. Yitzhak Emanuilovich Babiel.

Lo spettacolo La Bella Utopia di e con Monio Vadia, Lee Colbert, Maxim Shamkov e la Monio Vadia Stage Orchestra. Parte 1 di 2.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Chiara Krupico, direttrice artistica della 20ª edizione del Festival Anomalie, Festival Internazionale di Nuovo Circo, Teatro di Strada e Musica. A Segni e a Roma dal 28 agosto al 13 settembre 2026. Ben trovata.
2: Ben trovato Federico e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie. Dunque, la 20ª edizione di Anomalie aprirà appunto dal 28 al 30 agosto a Segni, che è un comune dei Monti Lepini a sud di Roma. Apriamo con l'intramontabile di Degus di Retta e Mastrella, compagnia con la quale appunto camminiamo artisticamente già da alcuni decenni, e poi ci apriamo al Teatro di Strada, quindi il 28 agosto Retta Mastrella in Pitegus a Segni, 29 e 30 agosto Basker Festival Teatro di Strada, e tanti concerti delle migliori orchestre di piazza animeranno il centro storico di Segni, che diventerà quasi proprio un borgo che respirerà e parlerà solo di circo contemporaneo, teatro urbano e musica. Quindi decine di spettacoli ogni giorno completamente gratuiti in tutto il borgo. Apre Anomalie con questi tre giorni segnini e poi si sposta a Roma, 20ª edizione romana, come sempre nelle periferie. Anomalie, ricordiamo che è un progetto del collettivo underground nato e voluto proprio per animare le periferie che spesso sono dimenticate, comunque lontane dallo spettacolo dal vivo, e lo fa portando anche quest'anno oltre 40 spettacoli di artisti e compagnie provenienti da tutta Europa, ma anche quest'anno abbiamo per esempio il Funambolo della compagnia Calambre, quindi abbiamo anche delle presenze internazionali importanti, e nonché due debutti europei a cui teniamo molto, ovvero il 4 settembre Las Bobas, quindi uno spettacolo di tre clown spagnole che ha fatto il giro del mondo e che finalmente riusciamo a fare a Roma, e invece il 12 settembre imperdibile Cie la Buffa, appena vincitrici del premio Valencia Clown. Quindi le clownette spagnole quest'anno arriveranno a Roma. Cito ancora qualche spettacolo imperdibile, anche se sono tutti bellissimi, però il 12 settembre avremo anche Clown in Libertà del Teatro Necessario, appena reduci peraltro del premio del Circo Off al Festival di Avignone. E comunque appunto dal 3 al 13 settembre ogni sera dalle 18 laboratori e tantissimi spettacoli. A ingresso gratuito per i residenti del certo municipio, invece 4 euro a spettacolo per tutti gli altri.
1: Com'è stata la scelta artistica?
2: È dedicata all'accessibilità. Non posso non citare il mio compagno di giochi e di avventure, il co-direttore artistico Nicola Tonisi De Luca della compagnia Tony Clifton Circus. Andiamo alla ricerca prevalentemente di spettacoli senza parole, per cui adatte a tutti e a tutti, indipendentemente dalla provenienza, dal genere. Questa è proprio la caratteristica di Anomalie: cercare l'accessibilità e fare in modo che lo spettacolo dal vivo possa veramente migliorare la qualità dell'abitare, soprattutto nelle periferie, laddove la bellezza spesso è negata.
1: Quali sono gli elementi di continuità e di rottura, invece di trasformazione, rispetto alle altre edizioni?
2: Beh, sicuramente la scelta di iniziare non a Roma ma a Segni quest'anno ci rende ancora più coraggiosi e anche emozionati nell'esportare tutti questi artisti anche in un altro luogo. E in realtà la continuità rimane. Noi, questo ci piace dirlo, nel 2007 montammo il primo tendone da circo alla Rustica, quando ancora non c'erano le strade, nel cortile delle case popolari, e avevamo subito un enorme riscontro di bellezza, di sorrisi, di gioia delle persone che abitano in questi posti. Quindi in realtà il leitmotiv rimane lo stesso. Rimane anche un occhio attento a tutto quello che è la produzione artistica underground, ovvero più indipendente possibile, quella che sperimenta spesso in luoghi che a volte vengono proprio strappati al degrado, un po' come il Collatino Underground, che appunto nasce come occupazione sulla Collatina. E poi al tempo stesso una grande attenzione anche alla produzione delle giovanissime e dei giovanissimi, e anche devo dire che la maggior parte dello staff artistico del Collatino, non posso non menzionare i 610, la crew di street artist che ci accompagna anche questa da 5 anni, e che quindi crea un immaginario quanto più metropolitano che, unito al circo contemporaneo, lo rende ancora più dinamico, ancora più vitale quella che è il programma del festival. E poi ancora un'attenzione alla presenza femminile. Quindi non solo nello staff, ma anche le artiste, cerchiamo proprio di chiamare tante donne.
1: I riferimenti web per il programma?
2: con Latino Underground e Anomalie, sia su Facebook che su Instagram. Mentre invece tutto il programma completo, la possibilità di acquistare i biglietti, di prenotare i laboratori, ho dimenticato di menzionare i laboratori che ci accompagnano anche questi da un decennio e che sono quello del piccolo circo, dedicato ai più giovani, alle bambine e ai bambini, insomma dai 2 fino agli 11 anni. Poi ancora devo menzionare Croce Via Ollus, che cura con noi lo spazio agito, ovvero noi da 15 anni sempre cerchiamo di monitorare quelli che sono i cambiamenti dell'abitare in periferia grazie allo spettacolo dal vivo. E poi parliamo anche della Radio Anomala, ovvero tutti i nostri artisti e anche il pubblico potrà sperimentare la produzione di podcast e di interviste con i protagonisti del festival. Quindi tutto il programma degli spettacoli, dei laboratori e anche la possibilità di acquistare i biglietti li trovate sul sito, che è www.anomaliecircusfest.net.
1: Ventesima edizione di Anomalie, Festival Internazionale di Nuovo Circo, Teatro di Strada e Musica, a Segni e a Roma, dal 28 agosto al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Chiara Crupi. Alla prossima!
2: Grazie!

0: Con Emilio Genazzini, direttore artistico della 31esima edizione di Scenarte in cinque comuni del Tevere e a Roma dal 19 al 30 agosto 2026. Ben trovato.
1: Grazie di avermi contattato. Direi che è una manifestazione abbastanza complessa. L'abbiamo presentata proprio come festival triennale alla Regione Lazio, quindi ha vinto questo finanziamento. E prevede cinque spettacoli in cinque comuni diversi della provincia di Roma. Abbiamo iniziato il 19 e finiamo il 24. Poi il 25 c'è un appuntamento al Teatro Marconi a Roma ed è sul confronto tra teatro di strada e teatro urbano. Ci sarà presente il maestro dei maestri, cioè Eugenio Barba, con Giulia Varley, attrice storica dell'Odin Theatret, e insieme una serie di docenti italiani da Bologna a Salerno, ovviamente a Roma. Questo soprattutto mattina e primo pomeriggio, e poi nel pomeriggio ci saranno una decina di gruppi teatrali di tutta Italia, e non solo, perché verrà anche il TAC di Parigi a raccontarci il tipo di teatro che svolgono all'aperto, e quindi progetti speciali, teatro di strada, teatro urbano. Nello specifico sarà focalizzato sul mio gruppo, su Abraxa Teatro, che abbiamo iniziato in Italia il teatro urbano, che oggi ha un'accezione molto molto ampia, ma che ha significato trovare scenari urbani dove le persone si riuniscono per i motivi più disparati nell'ambito della città e portare loro non un teatro che si impone l'attenzione, ma un teatro che li accompagna nella vita quotidiana, cambiando proprio la vita quotidiana. Quindi spettacoli nelle vetture della metropolitana, spettacoli sui treni, spettacoli ai ponti, spettacoli ai mercati rionali, eccetera. Questo è il teatro urbano che ho ideato io direttamente nel 1989, e la mia compagnia poi l'ha portato avanti.
0: Quante sono le strutture che danno vita a questo festival e quanti sono i luoghi che lo ospitano?
1: La prima parte abbiamo detto i comuni del Lazio, che sono Torrita Tiberina, Nazzano, Mandela, Licenza e Rocca Giovine. Poi il Teatro Marconi, poi andremo al Giardino degli Aranci dal 26 al 30 di agosto. E lì ospiteremo circa tre spettacoli performance tutti i giorni alle 18:30, e saranno dedicati proprio alla Regione Lazio, cioè ci saranno dei gruppi di Roma che porteranno spettacoli. Si intitola la sezione Sguardi sulla Regione, quindi saranno tutti spettacoli site specific sulla cronaca, sui fatti, sulle leggende, eccetera, dei comuni che ho appena nominato. I gruppi teatrali sono Igramul Teatro, Circomare Teatro, La Bottega dei Comici e Teatro Origine. Poi ci saranno tra i massimi esponenti del teatro di strada in Italia, c'è cioè il Teatro Tascabile il 26, ancora il 26 ci sarà Arti Teatro di Ferrara, e poi dal 27 un'altra serie di compagnie. Continuo a segnalare, ma mi sembra d'obbligo, Abraxa Teatro, perché il 25 al Teatro Marconi ci sarà l'anteprima nazionale del mio spettacolo di teatro urbano intitolato I Messaggeri, e poi una festa specifica per Eugenio Barba, Eugenio 90 anni, perché questo è l'anno in cui Eugenio ne compirà 90. Il 28 sarà invece la prima nazionale dei Messaggeri, questa volta al Giardino degli Aranci. Sempre al Giardino degli Aranci ospiteremo ancora TAC Teatro di Parigi, Teatraltro di Roma, il Teatro P di Lamezia Terme, il Nofagal Meddolce di Roma. Ripeto, gli orari saranno 18:30, 21:22. Poi rimando alle nostre pagine social, perché per esempio il 26 l'uscita del Teatro Tascabile sarà una cosa molto particolare, sarà alle 23 e faranno una performance molto apprezzata anche a livello internazionale, ma che durerà circa 15-20 minuti. Però normalmente la scansione degli orari è quella che ho detto prima, però rimando allora a Instagram, abraxa_teatro, Facebook, Abraxa Teatro, e il sito abraxa.it.
0: 31esima edizione di Scenarte in cinque comuni della provincia e a Roma dal 19 al 30 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Emilio Genazzini. Alla prossima!
1: Grazie, grazie a voi che mi avete ospitato, grazie.

0: con Franco Bassi, direttore organizzativo della 14ª edizione dello Spons Fest a Calitri dal 26 al 30 agosto 2026. Ben trovato.
1: Salve, buongiorno a tutti. Siamo qua, siamo indaffarati nei preparativi. Questo festival nasce da un'idea del nostro direttore artistico, che è Vinicio Caposella, che da tempo sta dedicando parte della sua opera ad un poema di Dylan Thomas, che è Il Bosco di Latte, che narra di questo paese in cui insomma vengono relegati tutti dei personaggi, una storia di umanità, ecco, di una comunità. E lui ha trasportato quest'idea nel paese di Calitri. Il bosco naturalmente offre innumerevoli sfaccettature e interpretazioni, per cui abbiamo dato diversi significati al bosco, certamente quello di luogo in cui ha avuto origine, no, le sorti dell'uomo, e quindi un ambiente che dovrebbe essere proprio quello da tutelare al massimo, soprattutto poi in questo periodo di crisi climatica. Il bosco è diventato quasi un simbolo di resistenza, che è una delle coniugazioni del bosco che francamente a me piace di più, quindi un luogo in cui possono partire anche delle idee e degli strumenti per cambiare questo nostro modo di stare al mondo.
0: Come si caratterizza questa 14ª edizione?
1: Sono 5 giorni completamente pieni di eventi, dove forse l'aspetto prevalente di questa edizione sono i parlati, cioè gli incontri con le persone che hanno qualcosa da dire in merito proprio agli argomenti che vogliamo che siano trattati. Quindi un ruolo fondamentale acquisisce la Libera Università per Ripetenti, che è un po' un'invenzione nata diversi anni fa, dove abbiamo dato l'opportunità a tutti i frequentatori di ascoltare appunto delle voci interessanti. Tra queste, ad esempio, segnalo Stefano Liberti, giornalista dell'Internazionale, che ha trattato spesso temi ambientali per rappresentare un libro sul cambiamento climatico e gli effetti sul mare. Poi ci sarà la nostra Luciana Castellina, che ha aderito immediatamente all'invito di Vinicio Caposella. Lei terrà una

0: anche una scrittrice, giornalista, che verrà a presentare un libro, Il Gelso di Gerusalemme, e parlerà della storia del conflitto palestinese-israeliano proprio attraverso la vita degli alberi, un libro davvero molto bello. Poi naturalmente ci saranno i momenti di spettacolo, i concerti, tutte le sere in un'area che noi abbiamo ribattezzato Area di Montecanto, dove si svolgeranno i concerti, tra i quali segnaliamo anche qui diverse presenze particolarmente interessanti. Il primo che voglio segnalare è Crano, autore, cantautore, che ha recentemente vinto il David di Donatello per la colonna sonora del film Le città di pianura. Mi è venuto in mente Cattivi maestri perché poi ci sarà anche Pierpaolo Capovilla, che invece è attore di questo film, che viene in concerto con i Cattivi maestri, il suo gruppo con il quale sta girando ultimamente. Poi avremo John Convertino, fondatore del Calexico, viene con un trio d'eccezione in un concerto speciale che ci sarà giovedì sera. Poi vabbè, il gran finale naturalmente con Vinicio Capossela il sabato sera in un concerto dove lui vuole festeggiare tutti gli anniversari insieme, a partire dal disco e il ballo di San Vito per poi arrivare a Canzoni della Cuba, che è un po' il disco di questo territorio. Io invito a guardare il programma sul sito spontfest.it perché ci sono più di 120 eventi in 4 giorni.
1: 14ª edizione dello Spons Fest a Calitri dal 26 al 30 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore organizzativo Franco Bassi.
0: Grazie, grazie mille a voi, grazie.

0: con Giovanni Guerrieri della compagnia I Sacchi di Sabbia per presentare il documentario Più Verve Non Serve, i primi 30 anni dei Sacchi di Sabbia di Davide Barbafiera, online su RaiPlay. Ben trovato!
1: Ciao, ciao Federico, ben trovati! È per noi un riconoscimento importante per tanti motivi. Innanzitutto perché a questo compleanno a cui siamo arrivati l'anno scorso, è un traguardo importante, l'abbiamo festeggiato con gli amici, a partire dal regista Davide Barbafiera, che stimiamo molto, un videomaker, musicista, artista tout court, che ci ha dedicato quest'opera, con il contributo di tantissimi amici che hanno prestato le loro voci e le loro facce, raccontandosi pezzettino per pezzettino. Quindi nel documentario ci sono Gipi, c'è Marino Sinibaldi, c'è Appino degli Zen Circus, c'è Dome la Muerte, Federico Tiezzi, eccetera. Insomma, tutta una serie di amici che hanno contribuito a raccontare un percorso.
0: Raccontiamo un po' la storia dei Sacchi di Sabbia.
1: Rispetto al teatro contemporaneo abbiamo avuto un'origine anomala, perché siamo partiti proprio da un circolino Arci facendo cabaret. Quindi i nostri esordi, seppur impepati da un indottrinamento universitario, quindi i nostri punti di riferimento erano Carmelo Bene, Leo De Bellardinis, Enzo Moscato, eccetera, eccetera, però affrontavamo una volta alla settimana un pubblico di avventori estremamente popolare. Quindi ci trovavamo un po' in una situazione veramente anomala, cioè trovarsi infarciti di questa cultura teatrale che comunque ci faceva sognare, immaginare grandi sperimentazioni, e un pubblico estremamente popolare, spesso anche molto molto giovane, anche under 18, e quindi l'esigenza di acchiappare tutti ci ha creato questo tipo di formazione eclettica. E quindi in questo cabaret, che era un circolino in via del Borghetto a Pisa, dove appunto sperimentavamo una volta alla settimana queste cose pazze, ci siamo cimentati coi classici. Se pensi al cabaret che invece in quel momento era particolarmente in voga, da Tunnel, poi Zelig, eccetera, eccetera, erano completamente rimossi. Andavamo direttamente a Petrolini e quindi ci siamo ritrovati a confrontarsi anche con la grande tradizione, il nostro canone teatrale. E lo rivisitavamo, lo parodiavamo e lo riscrivevamo. Per cui ci siamo ritrovati su questo bilico tra comico, tragicomico, a volte drammatico, che sperimentavamo con un pubblico di non addetti ai lavori, cioè il contrario di quello che succede ora quando andiamo a pensare a un pubblico

0: teatro contemporaneo, che invece è un pubblico molto scelto, che va a vedere Emma Dante, che va a vedere Pippo Del Bono. Insomma, eravamo in un contesto un po' situazionista, ecco. E lì abbiamo cominciato a fare i primi passi verso l'esterno, quindi cominciando a mandare i nostri VHS ai festival, e a un certo punto il Festival di Sant'Arcangelo ci ha ospitato. E lì è stato l'inizio dei sacchi sul filone del lavoro che ancora oggi facciamo.
1: Il nome come era venuto fuori?
0: Nasceva come sinonimo di resistenza, perché prima di tutto era il periodo delle piene dell'Arno. Dal 94 al 95 ci fu una grande piena dell'Arno e i sacchi di sabbia era la cosa che si vedeva più comunemente a giro per le strade di Pisa. E nello stesso tempo c'era l'avanzata del Cavaliere, per cui noi comunque legati a un certo ambiente, ma è inutile negarlo, il circolino si chiamava La Rossa, il fondatore Antonio Piro era un sindacalista, Cobas, cioè la Digos c'era tutte le sere a vedere chi orbitava intorno a questo circolino, quindi alzavamo il nostro piccolo scudo, ecco, e quindi era una metafora di resistenza.
1: Nel corso di questi 30 anni come si è sviluppato il progetto?
0: In maniera veramente curiosa, se io si dovessi raccontare lo zoccolo duro della nostra ricerca, ti direi prima di tutto un'affezione al comico e a una problematizzazione del comico come intrattenimento. Quindi un orbitare intorno a questo concetto, a quest'arte, a queste tecniche, problematizzandole continuamente, come chiedersi fin dove arriva l'intrattenimento e dove comincia invece qualcosa di più, qualcosa che va oltre, no? Quindi verso la conoscenza. Questo è un grande zoccolo duro del nostro lavoro. E oltre naturalmente a scritture originali, perché poi le nostre sono tutte scritture originali, l'altro punto fondamentale è l'archetipo che sta alla base di tutti i nostri lavori. All'inizio, per esempio, ci ispiravamo alle Strisce di Pazienza. E abbiamo creato personaggi che hanno fatto fare diversi spettacoli intorno a quell'immaginario che era quello in cui vivevamo da studenti universitari, un po' fricchettoni, un po' fumati, di sinistra. E invece, piano piano, questi classici che entravano, prima l'Otello, poi Riccardo III, quindi Shakespeare, poi piano piano i temi biblici, Orfeo, che in qualche modo è stato un punto di svolta verso l'esplorazione di territori più tragici, no? Là dove il comico si dileguava, lo lasciavamo un po' alle spalle, Abramo e Isaac, l'episodio di Bibbia addirittura, passando poi l'opera fondamentale, l'incontro con l'opera di Don Giovanni, passando per percorsi anomali come appunto l'incontro con amici come Gipi, con cui abbiamo affrontato il dolore della perdita attraverso il suo fumetto, con l'Unicef. Sandokan, che è stato il nostro un po' cult, che esplorava invece un classico del romanzo di formazione, per poi arrivare infine ai greci con una visitazione da Euripide, Eschilo, Luciano di Sposata e Aristofane. Quindi siamo andati avanti a tentoni, non strutturavamo niente, però poi alla fine ci siamo ritrovati strutturati.
1: Il documentario Più verve non serve, i primi 30 anni dei sacchi di sabbia di Davide Barbafiera, online su Rai Play. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Guerrieri della compagnia I Sacchi di Sabbia. Alla prossima!
0: Ciao, alla prossima!
2: Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa,
3: il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Buongiorno, per Radio Onda Rossa ci troviamo dove?
1: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce, eccetera.
0: Provincia di?
1: Provincia di Rivello, Potenza.
0: Vicino Lago Negro.
1: Basilicata. Notoriamente la Basilicata è un paese, diciamo, a scarsa densità di popolazione e quindi con paesaggi incredibili. Queste aree sono tutte tutelate o da leggi sulla tutela del paesaggio o da parchi nazionali o da leggi europee sulla tutela della famosa rete Natura 2000. Tutto questo appunto ha fatto sì che noi come ecovillaggio, io sono Giovanni Netto, abbiamo scelto un gruppo di giovani e meno giovani dopo 7 anni di ricerca di stabilirci qui in questa valle. In particolare in questo luogo, in questa area di picnic, in questa contrada, in questo posto appunto bellissimo, evidentemente non è bello solo per noi adesso, ma ha attratto le energie dei popoli da sempre. Questo luogo poco più su da sempre si ritrovano statuette votive, danari e cose del genere, addirittura da Roma, che testimoniano una presenza da circa 2500 anni di popolazioni, in particolare gli antichi popoli pre-romani, diciamo, no? Quindi i Lucani in particolare qui, ma non soltanto, che venivano, le donne in particolare, a pregare la dea Mefite, cioè la dea dell'acqua, che è simbolo di fertilità e di vita, e quindi si trovano queste statuette di donne con un maialino in braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità, tutti d'accordo, anche la società che costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer la società e decide di fare questo strano gioco di rientrare da battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di fiumicello che viene buttata giù e riuscire a Praia per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
0: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo importante.
1: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato
0: certo.
1: Ovviamente. Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere, ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà. Questo non lo diciamo noi, l'ho detto Italfer. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità, è già successo ad Eboli, sta succedendo che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero, noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente, per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
0: Come nasce, insomma, questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
2: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità e, indagando in rete, per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte di queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto. L'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice: questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario, non ho ricevuto una lettera che mi dice: fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, che davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del.
0: E i sindaci?
2: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte: c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il Comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
0: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma
2: Abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
0: Grazie.
2: A lei.
0: Allora, oggi 24 agosto è presente anche il Derico Pesce perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna insomma c'è anche un po' di mobilitazione?
3: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa e il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
0: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare a Battipaglia a Tortora, non lo so.
3: Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 km in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti. Poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria, se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere affari d'oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari ne stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria. Quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo avanti Cristo, attivo dal V secolo avanti Cristo fino al III secolo avanti Cristo. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo avanti Cristo di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo avanti Cristo. È arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità già nel V secolo. Andrea, vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora, tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte, di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di Vasellame, dedicata al vino, a Dioniso. E quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
0: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
3: Poi c'è la possibilità di farsi il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
0: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione.
3: Socializzazione, picnic. Stanno facendo ora
0: tutto
3: l'arrosto,
0: rispetto
3: stanno
0: di...
3: preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì, a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri, sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui.
0: Quindi in quest'area attrezzata.
3: Da qui, che è il santuario del V secolo avanti Cristo, che ci sono le case, che ci siamo noi rivelliti, anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
0: certo,
3: 20
0: poi per tanti anni,
3: per 10 anni, sono previsti 10 anni.
0: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
3: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima. Ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
0: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
3: c'è,
0: è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
3: No, qui farebbero un danno grave,
0: anche perché questa è già una zona insomma che ha bisogno di molta tutela, non è una
3: tutela assoluta. È un danno anche umano,
0: sì,
3: enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune, il comune di Rivello, ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e, no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore. Speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio, Gianni, la moglie e tutti i compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già
0: ci arriviamo a Maratea con Italo e con
3: Ferrovia, e se vogliono farlo da Maratea,
0: da Roma sono
3: in
0: quattro,
3: giù,
0: sul Tirreno non c'è
3: Tirreno,
0: bisogno veramente, si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
3: il problema,
0: problema
3: è che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6, e loro li vogliono proprio spendere tutti. Perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
4: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua e noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale adesso, andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori Rivello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta? Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le parti. Cioè, a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no? Mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto, cioè noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via, perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua, perché non ci mettiamo in moto, perché non riapriamo i sentieri, perché qui ci sono sulla carta, però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione, cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga. Qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto,

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna

0: insegna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Allora, puntualissimi, una volta tanto sono le 11 almeno al nostro orologio qui dai microfoni di Radio Onda Rossa. Iniziamo questo redazionale sulla questione terremoto, allargando però un po' il discorso e quindi non solo limitandoci a quanto avvenuto lo scorso 24 agosto, ma anche a tutti gli argomenti che sono connessi, quindi un po' la legislazione, le norme antisismiche, anche altre situazioni che si sono verificate nei terremoti precedenti, perché purtroppo il nostro paese è complessivamente, diciamo, tranne ovviamente con differenziazioni rispetto a varie zone, una situazione a serio rischio di terremoti. Quindi io ti do la parola e cominciamo subito.
1: L'argomento che vogliamo affrontare, insomma, è più che il terremoto in sé, che necessiterebbe tra l'altro di conoscenze che noi non possediamo, scientifiche, tecniche, insomma, per trattarlo da un punto di vista serio e anche didattico. Noi vorremmo addentrarci questa mattina, diciamo, non solo in come viene presentato ogni volta una disgrazia di questo tipo, ma soprattutto l'uso che si fa dei terremoti, ovvero l'uso propagandistico, politico, sotto certi punti di vista, e viceversa la facilità con cui di disgrazia in disgrazia questi eventi, pur producendo migliaia e migliaia di morti, insomma, vedremo anche nel proseguo della trasmissione quanti se ne sono sommati dai primi del Novecento ad oggi in Italia, solo in Italia, poi insomma il terremoto è una, i terremoti sono una calamità che riguarda tutto il pianeta, certamente non solo l'Italia. E quindi entrare in questi meccanismi che sfuggono, vorremmo almeno nelle nostre intenzioni sfuggire a quella che Luca Mercalli, che è un credo, non so se un geologo, oggi sul Fatto Quotidiano scrive: ogni volta le stesse considerazioni e stessi errori, una retorica del disastro che, se togliete data e luogo, è immutata fin dall'alluvione di Firenze di 50 anni fa. Ecco, vorremmo proprio uscire dalla retorica del disastro, la retorica del terremoto in questo caso, poi non abbiamo solo i terremoti come disastri in Italia, alluvioni eccetera, per entrare viceversa in un ragionamento anche difficile sulle responsabilità, su come si affrontano, quindi responsabilità sicuramente delle istituzioni di vario grado, ma anche alla fin fine responsabilità nostra, mettendoci anche noi nel novero, diciamo, di quelli che cosa fanno, cosa non fanno di fronte a situazioni di questo tipo, ivi incluse quelle che sono poi, diciamo, le spinte alla solidarietà, perché anche in questo caso, insomma, abbiamo visto, e questo è, colpisce perché comunque è un sentimento umano che si manifesta, la spinta a portare solidarietà alle persone che sono state coinvolte. Allora, innanzitutto qui c'è da, e lo faremo sinteticamente data la complessità della materia, fare un po' il punto su quella che è la normativa antisismica in Italia, perché anche partendo da quelle che sono state in questi giorni tutte le dirette, e sono state veramente esagerate proprio nel numero dei giornalisti presenti, nel tentativo di strappare la lacrima a tutti i costi a chi ascoltava, ai telespettatori, ascoltatori o lettori di quotidiani, e quindi qui di nuovo la retorica del disastro. E così, di punto in bianco, buttavano lì questa frase, dice: sono 40 anni che abbiamo una legge antisismica e qui non si è fatto niente, come se, insomma, non fosse compito anche di un giornalista documentarsi su com'è lo stato reale dell'arte in questo caso, cioè lo stato reale della normativa. Allora, diciamo che, a parte, se uno non vuole risalire al 1919, in cui un abbozzo di legge su problematiche di questo tipo c'era già stato, ma molto generico, diciamo, una prima legge moderna, queste cose le abbiamo prese anche, insomma, in una breve indagine, ma soprattutto dal Ministero dalla protezione civile, dal sito della protezione civile. Una prima legge del 71 che però ancora non parlava di normativa antisismica. La prima in effetti che ne parla è una legge del febbraio 1974 a cui non a caso molti giornalisti facevano proprio riferimento dicendo ma come abbiamo una legge antisismica da 40 anni? In realtà, e questo è il deficit proprio della legislazione italiana e non solo in questa materia, perché le leggi italiane sono contorte, spesso abbisognano di regolamenti applicativi a cui si rimanda nel tempo, hanno bisogno di circolari interpretative, insomma, no? E questo non riguarda solo diciamo la materia specifica della sismicità di questo paese. E nel 74, dicevo, questa legge introduce prescrizioni di carattere generale, rinviando però a dei parametri tecnici da emanarsi successivamente, e questo è tipico, come dicevo, delle leggi italiane. Quanto tempo passa? Ecco, i primi parametri tecnici che cominciano ad apparire nella legislazione italiana sono del 1986, ma da quella data in poi è stato un continuo susseguirsi di modifiche, di aggiornamenti, e spesso non c'è dubbio, diciamo, necessari, perché si affinava nel frattempo la problematica, si affinava la conoscenza delle modalità di propagazione delle onde sismiche, eccetera eccetera. Però tutto questo ha costituito comunque un affastellamento di leggi precedenti e successive, in cui le successive modificavano con una certa frequenza, diciamo, non solo i criteri tecnici ma anche le modalità di applicazione. Nel 96 il ministro dei lavori pubblici pubblica le norme per le costruzioni in zona sismica, però dato anche il periodo, qui bisogna rapidamente, lo faccio con estrema rapidità e concisione, si intrecciano per esempio queste cose con un problema all'epoca all'ordine del giorno, che era quello del decentramento, per cui comincia subito a manifestarsi già in quegli anni un conflitto di competenza, cioè chi le deve stabilire, chi può intervenire nel modificare certi criteri di applicazione che la legge nazionale stabiliva, visto che appunto il decentramento assegnava agli enti locali, regioni, province, comuni, soprattutto regioni e comuni, diciamo province meno, la possibilità di intervenire in materia. E quindi di nuovo un conflitto, se vogliamo chiamarlo così, tra regioni e Stato, su cui deve per esempio sorvegliare sicuramente il genio civile per quanto riguarda le opere pubbliche, ma gli enti locali per quanto riguarda sia le opere pubbliche ma soprattutto le abitazioni private. E si va da quel periodo in poi in un regime transitorio di applicazione di queste norme, che lasciava anche qui margini di ambiguità nell'applicazione, cioè margini di difficile interpretazione nell'applicarle. E poi qui c'è da mettere sempre in conto le convenienze politiche anche di una giunta regionale o meglio ancora delle giunte dei comuni, insomma, quindi dell'ente locale in circostanza, a fronte di poi la necessità di varare piani di costruzione edilizia del proprio territorio. E questo regime transitorio non è durato poco, e in questa transitorietà si arriva, diciamo così, alle soglie degli anni 2000, dopo che un altro attore nel frattempo era intervenuto con una certa autorità nella materia, che è quello dell'attore intervenuto è stato la Protezione Civile. Anche qui vedremo che la Protezione Civile che conosciamo è un parto recente, e anche quello ha avuto, diciamo, delle vicissitudini diverse e a volte, se non contrastanti, incerte sicuramente. Nel 2008 il Ministero delle Infrastrutture insieme al CAV, non a caso, interviene proprio e la legge porta questa intestazione, il Ministero delle Infrastrutture insieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile vara delle nuove norme tecniche di applicazione. Nel frattempo diciamo, queste norme tecniche di applicazione abbisognavano anche di un corredo interpretativo della carta geologica italiana, una carta geologica italiana che stabilisse, dice sì, queste sono le norme con cui dobbiamo far rispettare le costruzioni sia pubbliche che private, ma queste norme parlano di grado di sismicità. Allora, come è fatto il territorio italiano? Cioè, l'Italia è tutta sismica, ovvero largamente sismica, ma con diversi gradi. Mancava sostanzialmente la mappa sismica del territorio italiano, che anche questa ha avuto un parto difficile e lungo sicuramente, no? Dice la Protezione Civile che fino al 2003 il territorio non era ancora classificato adeguatamente e soprattutto fino al 2003 c'erano solo tre categorie sismiche con cui era suddivisa l'Italia, cioè c'era una prima, una seconda, una terza categoria e poi tutto il resto che non rientrava in queste tre categorie era non classificato, e quel non classificato significava automaticamente che non era una zona sismica, con una approssimazione, una leggerezza, diciamo, che è stata corretta, ma che insomma è durata parecchi anni, perché non sismico praticamente non esiste. Ecco, questo già è uno dei punti su cui soffermarsi. Basta pensare che negli anni 80 erano, e fino a grosso modo alle soglie del 2000, erano stati classificati solo 2.965 comuni italiani come classificazione sismica su un totale di 8.102, cioè il 45% grosso modo del territorio italiano. Dopo quella data si arriva alla formulazione di quattro zone sismiche, che sono quelle vigenti, la prima, la seconda, la terza e la quarta, che sostituisce la zona non classificata, appunto, però solo nel 2006, per esempio, a queste zone finalmente viene associato un parametro fondamentale nella progettazione degli edifici, che è quello del grado di accelerazione sismica. Non entriamo in dettaglio, troppo difficile, troppo complicato, ma comunque è un parametro fondamentale per capire, appunto, che intanto connota precisamente la classe sismica, perché una forte accelerazione è quella della classe 1, 0,35 G, che è la velocità di accelerazione, 0,25 per la seconda, 0,15 per la terza, 0,05 per la quarta, che è appunto quella che prima non era classificata. Ecco, questo sinteticamente per dire come per arrivare a questa normativa attualmente in vigore si è passati attraverso questo tipo di contraddizioni, di correzioni, di aggiornamenti, di regime transitorio, quindi con interpretazioni che ancora oggi hanno lasciato degli strascichi e se ne vedono poi le conseguenze negli ultimi terremoti che si sono avuti, perché poi è questo l'aspetto che vorremmo soprattutto mettere in luce, a fronte del fatto che anche qui poi sugli aspetti del terremoto vale un ragionamento analogo per quello che riguarda l'istituzione della Protezione Civile, insomma, che non a caso ha avuto anche lei un excursus non lineare, quantomeno, insomma.
0: Sì, dobbiamo velocemente passare a esaminare tutte le leggi che noi partiamo dal 19, ma in realtà c'erano stati interventi anche con lo Statuto Albertino. Comunque passiamo a vedere velocemente le leggi. Nel 1919 c'è un regio decreto che però limita l'intervento ai terremoti, quindi tralasciando le altre, diciamo, le altre calamità, e passa le responsabilità di gestione al Ministero dei Lavori Pubblici. Nel 25 a questo si aggiunge con una legge, la 473, anche il genio civile. Nel 1926 si ha un regio decreto che dà la coordinazione, il coordinamento di tutto al Ministero dei Lavori Pubblici, che però coordina Vigili del Fuoco, Ferrovie, Croce Rossa e altre istituzioni, che estende l'intervento anche ai disastri di altra natura. Nel momento dell'emergenza tutta l'autorità è del prefetto delle zone colpite. Successivamente c'è un vuoto legislativo fino al 68, ma nel frattempo c'è l'alluvione di Firenze che causa 34 morti e che mette in evidenza che non ci si occupa solo dell'intervento post evento, ma mancano completamente le disposizioni in merito al monitoraggio, quindi anche rispetto, diciamo, all'identificazione di zone sismiche, alla normativa eccetera. Infatti nei primi giorni a Firenze arrivano soltanto volontari, 6 giorni dopo interviene il governo, ma soprattutto la popolazione è colta completamente di sorpresa. Nel 68 c'è il terremoto del Belice che ha un'estensione abbastanza vasta in una zona poco popolata e quindi abbiamo meno di 300 morti. Qui si registra il totale fallimento dell'intervento governativo, soprattutto per una mancanza di coordinamento. Infatti, poi ci sarebbe anche il discorso sulla ricostruzione che eventualmente riprendiamo dopo. Arriviamo poi al 1970, la legge 996, in cui tutto passa al Ministero dell'Interno. Qui assisteremo, a seconda del cambio dei governi, al passaggio dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli Interni, con un rimpallo appunto della responsabilità del coordinamento degli interventi. Viene costituito il Comitato Interministeriale della Protezione Civile, che però parla solo della questione emergenza. Solo nel 1981 vengono emanati i decreti attuativi, quindi di fatto in mancanza di decreti attuativi c'è un vuoto legislativo. E nel frattempo c'è il terremoto del 76 in Friuli e quello dell'80 in Campania. Ancora lentezza dei soccorsi e mancanza di coordinamento. Nel 76 viene nominato commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, dopo appunto il terremoto del Friuli, dove però, poi ci torneremo magari brevemente, c'è il potere, diciamo, anche soprattutto rispetto alla ricostruzione è in mano ai sindaci, alle popolazioni, quindi la ricostruzione viene effettuata in 15 anni. Qui ci sarebbe anche da aggiungere, perché spesso si parla dell'operosità della gente friulana, però qui il discorso è che la Friuli è una regione a statuto speciale e quindi ha a disposizione fondi autonomi che le altre regioni non hanno, che vengono ovviamente sempre erogati dallo Stato. Le regioni a statuto speciale hanno per esempio la possibilità di assorbire introiti dell'IRPEF, che per le altre regioni, quindi le tasse generali, vengono invece completamente assorbiti dallo Stato. Nel 92 viene istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile ma precedentemente, con i decreti attuativi, era stata formalizzata la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile. E, dicevo, della legge del 92 viene invece dato, diciamo, rilievo alle organizzazioni di volontariato, ma strutturate ovviamente, non gente che va lì così di iniziativa personale, e la sussidiarietà, quindi con l'accento posto sulle amministrazioni locali, soprattutto i sindaci. Nel 98, con la legge col decreto legislativo numero 112, legge Bassanini, c'è un decentramento, si trasferiscono importanti competenze anche di tipo operativo alle autonomie locali. Passiamo poi al 2001, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, la legislazione in merito diventa di competenza regionale. Siamo poi al 99 col decreto legislativo numero 300, che viene istituita l'Agenzia della Protezione Civile. Il vertice della protezione civile passa dal Presidente del Consiglio al Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero degli Interni e all'Agenzia della Protezione Civile, a cui vengono trasferite le funzioni del vecchio Dipartimento della Protezione Civile. Poi non è che si capisce bene, bisognerebbe andare a vedere ovviamente le leggi, ma è un compito veramente arduo. Nel 2001 abbiamo infine anche la legge 401, non infine ma infine per il 2001, in cui le competenze tornano al capo del governo. Qui ci sono, interessante vedere che ci sono passaggi di governo. Mentre nel 99 c'era il governo, diciamo così, di centrosinistra, nel 2001, la legge di novembre, c'è già il governo Berlusconi, che riprende appunto in mano tutta la questione. Viene abolita l'Agenzia della Protezione Civile, ripristinato il Dipartimento della Protezione Civile, che è espressione del Presidente del Consiglio. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento di tutti gli enti pubblici e privati, vengono introdotti grandi eventi, questo è importante, ricordiamo per esempio quello che poi non si fece, il G8.
1: L'epoca Bertolaso.
0: Sì, l'epoca Bertolaso. I grandi eventi sono per esempio il G8 che poi non si fece alla Maddalena, che quindi è evidente che è solo un modo per rastrellare soldi e soprattutto per mettere, diciamo, in una condizione di quelle che poi si chiameranno zona rossa, già attuata a Genova a luglio, che però con la legge del 2012, la numero 27, non sono più di competenza della Protezione Civile queste funzioni di coordinamento. Siamo poi alla legge numero 100 del 2012, tornano le originarie competenze alla Protezione Civile, quindi un balletto inspiegabile, che deve fare la classificazione degli eventi calamitosi, l'attività, bene chiarire quali sono le attività della Protezione Civile, che ci fa pensare che prima erano vaghe, non so che dire perché appunto non ho guardato le leggi una per uno, e viene istituito lo stato di emergenza di 90 giorni prorogabili di altri 60, che può essere dichiarato anche nell'imminenza dell'evento. Questo ovviamente poi probabilmente questo è anche uno dei problemi che portarono al processo dell'Aquila, no? Sulle avvisaglie del terremoto, che poi però mi sembra si concluse con una soluzione. Siamo infine al 2013, dove lo stato di rimane tutto come appunto nelle ultime leggi, lo stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogato di altri 180, quindi 3x6 18, siamo a un anno di stato di emergenza. E viene istituito il fondo per le emergenze nazionali, che sostituisce il fondo per la Protezione Civile.
1: Ecco, adesso insomma questo brevissimo excursus, scusateci di questa sinteticità, ma insomma non vorremmo sottrarre altro tempo, diciamo così, a altri argomenti che volevo mancare, e magari nella seconda parte, diciamo, anche a un dibattito con ascoltatori e ascoltatrici, ma dà l'idea di quanto farraginoso sia stato l'iter, prima citavamo, della normativa antisismica, adesso quello della creazione, strutturazione, diciamo meglio, di un meccanismo, di un ente di protezione civile, che all'inizio rispondeva esattamente ai criteri, diciamo pure vecchi, ma che siano vecchi o nuovi ha poca importanza, criteri di centralizzazione dello Stato. Non a caso la figura del prefetto come emanazione diretta del governo, del presidente del consiglio, eccetera eccetera, che aveva in mano tutto, e che al massimo poi si è spostata a qualche ministro, prima quello dei lavori pubblici, poi quello dell'interno, insomma eccetera, quindi con una idea della protezione civile che non aveva, primo, non aveva indipendenza di muoversi se non nell'ambito di direttive emanate dal ministro, che cambiava in continuazione, quindi non poteva neanche, questo in teoria, elaborare strategie di prevenzione, di soccorso, di aiuto, eccetera eccetera. Secondo, con una logica appunto emergenziale, le prime cose che arrivavano per ordine del prefetto o del ministro erano i militari del genio, insomma, o i carabinieri a presidiare, sentinelle, perché non si va, eccetera eccetera, quindi un'ottica anche se non militare vera e propria, sicuramente improntata a un discorso di ordine pubblico più che di soccorso alle popolazioni, di capacità tecniche gestionali, di aiutare chi era stato colpito dal terremoto, dall'inondazione, da qualsiasi evento catastrofico, e come, tra l'altro importantissimo, che tipo di soccorsi approntare, che tipo di interventi di prima necessità, insomma una logica che si è affinata solo nel tempo e che, nonostante poi sia arrivata ad avere criteri tra virgolette moderni, più efficienti di intervento, sicuramente poi è stata soggetta alle incursioni tipiche della politica di rapina, insomma all'epoca Berlusconi con Bertolaso e i grandi eventi affidati alla protezione civile, che non aveva nessun compito, non avrebbe dovuto avere nessuna voce in capitolo, perché un grande evento lo deve gestire la protezione civile, perché questa apparentemente rassicurava tutti, dice che la protezione civile è un po' come la Croce Rossa, che su cui non si spara sopra, viceversa no, poi si è scoperto che anche la protezione civile insomma ha avuto le sue magagne interne, insomma, senza arrivare già ai precedenti prima di Bertolaso e così via. Ecco, a fronte però di queste difficoltà volute spesso strutturali in altri casi di una legislazione italiana che non ha mai il coraggio di definire esattamente ciò che si vuole fare, è tipico, lo leggevamo stamattina nei quotidiani, nelle cronache, tra sui crolli avvenuti recentemente nel terremoto recente, sugli interventi fatti in alcune, la chiesa, la scuola e così via, che cosa è venuto fuori? Che dice, io non, qui non è stato interventi di adeguamento sismico, interventi di miglioramento sismico. Voi capite che qui è un gioco di parole, insomma, che se non è frutto di fantasia estranea al testo di legge, è chiaro che c'è un rimando specifico nella legge, cioè o qui qualcuno si è inventato la parola miglioramento sismico, o questo miglioramento sismico da qualche parte nelle leggi ci deve essere per arrivare, che però non corrisponde assolutamente a quelle che poi sono le stringenti necessità di calcolo dovute al, appunto, ai calcoli della sismicità e quindi i calcoli delle strutture da fare e così via. Ecco, quindi questa indeterminatezza voluta o comunque presente, anche se non voluta, ha causato parecchi danni, ma non bastano, perché nel mentre che procedeva questa, sia sul piano della costituzione della protezione civile, sia sul piano della definizione migliore e ultima delle norme antisismiche, e gli esecutivi che si sono succeduti nel tempo, diciamo pure senza distinzione tra centrodestra e centrosinistra, hanno fatto hanno agito con delle aggravanti che sono costituite dai condoni. E questo è importante, perché in questo paese il condono è stato un'arma politica con cui i governi ci hanno proprio pranzato, banchettato sopra sicuramente, ma nello stesso tempo, oltre che creare un danno perché si sanava un patrimonio edilizio frutto di abusivismo, di corruzione, di malaffare, insomma di tutti gli aggettivi che vogliamo metterci, era qualcosa che andava ad aggravare, soprattutto nelle zone sismiche, situazione di edificazione pubblica o privata che sia, che risentiva di quelle indeterminatezze delle leggi di cui parlavamo prima, e in cui il condono non poteva che aggravare la situazione, perché ovviamente gli interventi condonati, sia di edifici completamente abusivi, sia di ampliamenti di edifici, modifiche di edifici che comunque costituivano un abuso edilizio dal punto di vista delle coefficienti di cubatura, e venivano da questo punto di vista condonati con un'ammenda amministrativa eccetera eccetera, ma rimanevano lì come costruzioni e quindi andavano ad aggravare quello che era, chiamiamolo, coefficiente di pericolosità di tutta la struttura edificata dal punto di vista sismico, perché quell'abuso veniva condonato pur essendo quasi sicuramente fuori legge dal punto di vista della normativa sismica. E ce ne sono stati tre grossi condoni, poi tentativi vari di rinnovarli, uno nell'85 che già l'annuncio fece costruire un sacco di abitazioni all'epoca abusive, che sanava gli abusi prima dell'83, insomma i numeri qui che ho trovato in letteratura, come si dice, variano dai 230.000 alloggi ai 900.000 alloggi sanati con quel primo condono. Poi nel 94 furono riaperti i termini del condono della legge del 1985 con un che tra l'altro non fu solo una legge di condono, ma istituì anche, sia pure parzialmente, una sanatoria. E la differenza tra condono e sanatoria è che il condono è una tantum, la sanatoria è per sempre, cioè è qualcosa che si può anche rinnovare nel tempo. E appunto nel 94 si riaprirono i termini, quindi un altro condono anche qui, eccetera, e poi ci fu una marea di decreti, ne ho contati 14, per fortuna decaduti, che volevano proprio rivitalizzare la sanatoria. Poi un altro provvedimento nelle pieghe della finanziaria del 2003, e poi nel 2009, dulcis in fundo, una trovata del governo Berlusconi chiamata Piano Casa, che dava la possibilità a tutti di aumentare i volumi del 20%. Pure qui ovviamente ci sono delle limitazioni su cui non ci addentriamo, ma è il criterio, il concetto che conta, insomma, no? E siamo nel 2009, cioè siamo in un periodo in cui di terremoti ce ne sono stati tanti in Italia, e tutti hanno messo in luce le deficienze sul piano della normativa antisismica, ma soprattutto della sua applicazione, della sua mancata applicazione. E a fronte di questo il potere politico non fa altro che rinnovare provvedimenti che vanno ad aggravare, ripeto, soprattutto nelle zone sismiche, cioè l'aggravio c'è per tutti, perché anche costruire al mare abusivamente non è che fa bene, fa un sacco di danno pure lì. La differenza tra il mare e la montagna, diciamo così, è che è il grado di sismicità, per cui un metro cubo a parità di metri cubi costruiti, abusivi o non abusivi che sia, la quota di rischio che si introduce è sicuramente maggiore, perché appunto lì c'è da fare i conti con la sismicità del terreno. Ecco, questo per noi è un elemento di ragionamento molto importante, perché che difficilmente abbiamo trovato finora nei commenti dei giornali. Magari in altre circostanze sono state fatte queste cose, questi connubi, eccetera, però è sintomatico che qui, appunto, nell'ambito di quella che è la retorica del disastro, del terremoto, del dolore che per carità va descritto con pianto e giustamente denunciato e così via, dopo i giornalisti si limitano a queste operazioni, l'informazione, i giornalisti, insomma, si limita a queste operazioni di tipo scandalistico, propagandistico, a quello, cioè, dove tra l'altro regna la confusione, perché il sindaco smentisce il costruttore che a sua volta smentisce e poi chiama in causa il genio civile. Leggevamo oggi del sindaco d'Amatrice, insomma, lo citiamo perché è all'ordine del giorno, non per motivi particolari. Dice: ma un funzionario del genio civile mi disse che era tutto a posto, ma si può andare avanti così, insomma, sulla parola, su queste cose? Ecco, che peso ha avuto tutto questo nell'ultimo terremoto, come nei terremoti precedenti? Perché qui appunto è una problematica che si ripete nel tempo, cioè il combinato disposto, come si usa dire, di una normativa antisismica contraddittoria nel tempo quanto a definizione dei parametri, quanto a deroghe introdotte, a interpretazione transitoria di certe cose. Per esempio, sì, i criteri simili sono stati fissati, ma per le costruzioni prima di quella data non vanno applicati. Ecco, cose di questo tipo, in cui si cerca sempre di salvare capo e cavolo, dice: non possiamo punire tutti, dice: quello ha costruito una casa 10 anni fa, non possiamo applicargli, insomma, una retroattività, come se il terremoto badasse a queste cose. Quando arriva non fa distinzione, anzi, se colpisce di più, colpisce di più le vecchie abitazioni. Ecco, il combinato disposto di questa normativa antisismica, perlomeno contraddittoria o ambigua nel tempo, con un atteggiamento dei governi nel tempo, dall'85 a oggi sono passati 30 anni, di condoni ripetuti, cioè di sanatorie edilizie che hanno, e ripeto e sottolineo ancora, soprattutto nelle zone sismiche, quindi quelle montane sicuramente, ma non solo, e comunque quelle che la carta geologica ormai ha individuato, hanno quanto hanno appesantito? Questo è l'interrogativo, secondo noi parecchio, insomma, ma comunque è un interrogativo che andrebbe posto. Quanto hanno appesantito il rischio dei danni conseguenti al terremoto? Noi il rischio del terremoto, quello c'è comunque a prescindere, il rischio del terremoto dipende, insomma lo sanno i geologi, lo spiegano, dipende dalle placche che si muovono, ma le conseguenze, quanto hanno appesantito il fatto che le conseguenze siano mortali, totali, parziali, distruttive, quindi i danni e i morti, insomma, no? E questo l'abbiamo visto ripetutamente, e questo allora ci porta immediatamente, così poi arriviamo anche alla chiusura, diciamo così, di una prima parte di trasmissione, ci ha portato a fare una riflessione che si è tradotta in una piccola indagine sui comuni italiani. Insomma, quando dico comuni italiani lo dico proprio con la massima modestia, perché i comuni sono 8.000, fare un'indagine sui comuni, ovviamente non abbiamo fatto un'indagine su 8.000 comuni. Ci siamo posti il problema, a partire dai comuni maggiormente colpiti della zona dell'ultimo terremoto, di capire se c'era un parametro che poteva in qualche modo rimandarci alla problematica di cui dicevo prima, cioè normativa antisismica con delle falle, con delle ambiguità, che ha lasciato indeterminati l'applicazione di certi criteri e l'individuazione di chi doveva farli applicare, e qui entrano in ballo anche il genio civile per quanto riguarda gli edifici pubblici, ma gli enti locali, regionali e i comuni per quanto riguarda per esempio le costruzioni private. E allora abbiamo cercato di trovare un parametro che ci desse un po' un'indicazione, diciamo, di come questo combinato disposto avesse prodotto in particolari località dei danni, o fosse, diciamo così, più che produrli, nel caso di Amatrice l'ha sicuramente prodotti perché le case sono crollate, ma in altri posti non ancora, e facciamo pure gli scongiuri per loro, investiti dal terremoto, potrebbe produrli. E questo che abbiamo scoperto è che in determinate zone di soprattutto montane, ripeto, qui ci siamo fissati sui comuni montani perché sono quelli soggetti a sismicità maggiore, e abbiamo scoperto che a fronte di una popolazione di un certo numero di abitanti, il numero di abitazioni presenti è largamente superiore, in alcuni casi in modo impressionante, insomma, perché queste località sono evidentemente diventate luogo di turismo, che però non è il turismo delle pensioni, degli alberghi, dei campeggi, è un turismo di insediamento fatto di case in affitto o case di proprietà, di seconde o anche terze case, in cui evidentemente sulla spinta di questa, diciamo, possibilità di avere reddito, perché poi alla fine questo significa affittare una casa in un luogo di villeggiatura, significa questo, anche le giunte comunali, le amministrazioni, non tutte ma in alcuni casi possono, questo ancora è, diciamo così, sarebbe da indagare, da capire, insomma, no? Aver subito le pressioni, questa spinta, e quindi avere fatto piani regolatori, diciamo così, larghi, essere state di manica larga nel concedere autorizzazioni non solo alla costruzione di nuove case ma all'ampliamento di case già preesistenti, e quindi in base alle leggi, per esempio del piano casa, quella che consentiva l'allargamento del 20%, aumentare la cubatura oppure fare dei lavori interni tagliando un muro maestro oppure alzare un tramezzo, mettere una scala interna, un sottotetto. Tipico, insomma, ci è sembrato e ci ha fatto veramente impressione vedere, e mi sembra ci fosse proprio ieri, insomma, un geologo che lo faceva osservare, queste case non solo a Amatrice ma insomma nella zona, ma adesso non vogliamo con questo avere intenzionalità particolari su Amatrice o sui comuni colpiti, perché poi citeremo altri comuni, insomma, intorno Roma che sicuramente potrebbero avere le stesse difficoltà. di questi tetti di cemento con questi corduli messi sopra i muri della casa, magari di mattoni o addirittura in pietra, che hanno un peso enorme e che in questo caso hanno fatto sicuramente da tappo, anzi sono stati un peso enorme che ha contribuito alla disintegrazione letteralmente della casa, insomma. Ecco, mentre prima invece una struttura più leggera come poteva essere un tetto di legno, con travi di legno eccetera eccetera, non avrebbe avuto quell'effetto,
0: schiacciando fra l'altro completamente le macerie e quindi non permettendo che si creassero quelli che vengono chiamati cunicoli o zone, insomma, vuote anche se piccole, e che invece appunto sia la costruzione in pietre che il tetto di legno permettono, e attraverso i quali si può anche sopravvivere in attesa di essere poi tirati fuori dalle macerie, cosa che col tappo, come lo chiamavi te, è proprio uno schiacciamento totale che comprime tutto quello che c'è sotto al tetto e quindi non c'è scampo.
1: Allora anche qui è giusto chiedersi se la spinta, uno ha una casa, per carità, nessuna speculazione, magari l'eredità dal nonno, dallo zio eccetera eccetera, una casa oggi in un luogo di villeggiatura può dare un certo reddito, però per affittarla sei, diciamo, sollecitato a fare degli interventi, ripeto, insomma, apri una porta in un muro maestro, un muro portante, e la fai verificare, è sicuro, rifai il tetto e lo fai con criteri moderni di cemento armato, di pare e legno e così via, perché dà a chi magari la vuole affittare, gli dà una maggiore, no, da un punto di vista estetico, conforto, sicurezza e così via. E poi c'è il discorso, indubbiamente, che laddove si parla di seconde e terze case, o comunque case che poi vanno in affitto e che quindi sono abitate nella migliore delle ipotesi 2-3 mesi l'anno, è chiaro che la casa inabitata è meno sorvegliata, è meno attenzionata dal proprietario, da chi ci vive, quindi c'è anche un'induzione alla trascuratezza, volontaria o non volontaria che sia, e insomma mettere insieme tutte queste cose fa sì che laddove al solito mancano gli strumenti di controllo, di indagine da parte degli enti competenti, e qui insomma nella graduatoria nessuno si salva evidentemente, tutto questo, questo è l'interrogativo, ha, diciamo, un peso anche poi nelle risultanze di questi disastri. E allora, tanto per farvi degli esempi, noi abbiamo visto un po' di comuni intorno a Roma, comuni montani, che sono da tempo meta di turismo stanziale, diciamo così, no? Residenziale, nel senso che ci si va, ci si andava magari 100 anni fa o 50-60 anni fa a passare una settimana in pensione o in un albergo se c'erano. Oggi sono diventati residenze secondarie o terziarie di un certo numero di cittadini romani. Dico romani perché Roma, insomma, è popolata, poi magari ci vanno anche dall'Aquila o da altri posti e così via, ma sicuramente Roma su questo c'è un grosso peso, insomma abbiamo visto 60-70 persone, il numero esatto non me lo ricordo, di cittadini romani che sono morti a Matrice, ma lo stesso vale per Antrodogo, per Accumuli, per Roccaraso, per Rivisondoli, per Ovindoli, per Scasseroli, Cappadocia, Pesco Costanzo, Alfedena, insomma, no? Che sono cittadine che hanno assunto nel tempo un ruolo di appunto localizzazione di seconde e terze case, perché ci si va a fare il fine settimana, si va a prendere un po' di fresco quando, durante l'estate, e quello che è tutto legittimo, tutto perfetto. Mettiamoci pure che l'inurbamento di popolazione proveniente dall'Abruzzo, dalle regioni limitrofe, nel corso degli anni ha fatto sì che chi è venuto ormai si è stabilizzato a Roma, però ritorna pure al paese dove di origine c'aveva una casa eccetera eccetera, ma al solito ci ritorna saltuariamente o addirittura appunto l'affitta, insomma questi sono i meccanismi che secondo noi, insomma, hanno pesato, hanno avuto un ruolo, quanto non, difficile dirlo. Alla fine però, contando i numeri, noi abbiamo visto e abbiamo preso i dati dall'Archivio Nazionale dei Comuni Italiani, facilmente reperibile su internet, che ci sono paesi come Cappadocia, per esempio, che ha 535 abitanti, dati statistici del 2014, e 4.324 abitazioni, dati del 2001. I dati delle abitazioni che dirò adesso sono tutte del 2001, quelle degli abitanti sono del 2014, quindi magari dal 2001 sono pure aumentate queste abitazioni. Quindi con una sproporzione, 535 abitanti significa grosso modo la metà, perché poi c'è pure il dato del numero delle famiglie, che grosso modo è la metà del numero degli abitanti, quindi 250-260 famiglie per 4.324 abitazioni, quindi 3.800 abitazioni non abitate, perché non si capisce quali abitanti, quindi appunto seconde, terze case, insomma, a Rivisondoli 701 abitanti, 3.137 abitazioni, a Alfedena 869 abitanti, 1.635 abitazioni, ad Amatrice 2.660 abitanti, 4.383 abitazioni. E poi ci sono parametri meno gravi, Roccaraso è ancora fa impressione, 1.633 abitanti, 4.432 abitazioni. Ovindoli è un po' meno, 1.237 abitandoli, 3.553 abitazioni. Arquata è decisamente diverso, per esempio 1.224 abitanti, 1.534 abitazioni, quindi grosso modo pari. Antrodogo addirittura le abitazioni sono minori del numero degli abitanti, quindi non tutti i comuni evidentemente hanno questa cosa, però un certo numero di comuni, questo ci ha colpito, che sono, ripeto, meta di quello che dicevo prima, cioè località di insediamento per motivi storici, anagrafici, di famiglie trasferitisi che hanno là, ma soprattutto perché è fuori di dubbio c'è stato un incremento delle costruzioni abitative, e nelle costruzioni abitative modifica delle vecchie costruzioni, perché poi sono tutti comuni antichi grazie ai vari provvedimenti che poi hanno condonato tutto, in cui oggi stabilire il peso di queste politiche è difficile, ma indubbiamente secondo noi, insomma, è un elemento su cui riflettere. In che modo? E qui chiudo, così poi insomma facciamo uno stacco musicale e poi passiamo a un'altra parte della trasmissione. Riflettere da un punto di vista, allora, uno, l'abbiamo detto, l'ambiguità di una normativa, di una legislazione antisismica.

0: di per cui poi effettivamente fare i controlli, dice qui ho fatto questo lavoro a casa mia, deve essere sottoposto al controllo. La ditta che ha eseguito i lavori lavora in regime di autocertificazione, per cui anche sull'impiego dei materiali chi va a controllare chi, ma tutto questo è stato sicuramente aggravato dal fatto che laddove per esempio il piano casa del 2009 dice che consentiva ai proprietari di abitazioni di ampliare la cubatura, era una facoltà, non era un obbligo, e qui è pure un fatto di responsabilità civile di ciascuno di noi, insomma, potevi farlo e non potevi farlo, la legge te lo consentiva, ma tu sapevi di vivere in una zona sismica, sapevi che casa tua non era stata adeguata, non avevi fatto gli adeguamenti necessari alla normativa antisismica, oppure se l'avevi fatti solo una parte della casa o solo alcuni elementi strutturali della casa potevano considerarsi tali, perché vai ad allargare magari un box, un terrazzo, una sovraelevazione, una soffitta, quello che sia, eccetera eccetera, perché lo fai? Potresti non farlo, ovvero potresti allo stesso modo, e qui però è anche un problema economico indubbiamente, insomma i fondi non ci sono, o perlomeno gli aiuti dello Stato diciamo sono sicuramente pochi per non dire pochissimi, fatto poco o nulla per mettere a norma antisismica la tua abitazione e le modifiche soprattutto che magari hai apportato nel tempo. Cioè a me, ripeto, questa cosa dei tetti di cemento armato posati inopinatamente su case di pietra non solo ha fatto effetto a me, ma che sono poco conoscitore della materia, ma insomma ingegneri, architetti, geologi, insomma lo indicano come uno degli elementi più gravi che si possono riscontrare in queste circostanze. È possibile che qui tra il singolo cittadino che chiama la ditta a fare i lavori, la ditta che gli dice sì sì va bene non ti preoccupa, il sindaco che approva tutto, l'autocertificazione eccetera, insomma, è un coacervo di autoassoluzioni, quindi è un meccanismo infernale che prima o poi insomma andrebbe interrotto, ma anche con una riflessione così di carattere generale, insomma.
1: Sì, fra l'altro a margine di questo, prima di fermarci dopo questo, insomma, tutta questa disamina, è che c'è un decreto un decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, che è il testo unico per l'edilizia e che distingue comunque fra edifici di nuova costruzione e adeguamento di edifici esistenti. Io non ho trovato appunto una definizione che mi spieghi bene la differenza fra miglioramento, no, quello che dicevamo prima, e intervento, insomma, strutturale, chiamiamolo così, non ricordo adesso la messa a norma antisismica, questa distinzione tra nuovo edificio e intervento su esistente non è da poco, perché mentre la costruzione di un nuovo edificio è soggetta a vincoli molto stringenti, quali sempre in zone sismiche parliamo come diversamente classificate 1, 2, 3, 4 mi pare, riguarda l'altezza massima di edifici, l'altezza massima in funzione della larghezza della sede stradale, perché poi l'edificio cade sull'altro che pure era rimasto in piedi, la distanza tra edifici contigui ma strutturalmente indipendenti, che già sono comunque presenti in decreti ministeriali precedenti, e la distanza tra pareti finestrate di nuovi fabbricati e le pareti di edifici antistanti, e la distanza tra costruzioni su fondi finitimi. Però il problema è che tutto questo tipo di, insomma, regole abbastanza stringenti non è previsto per la ristrutturazione di edifici esistenti, perché lì dovresti buttare giù un palazzo per dare, o una casa per dare appunto la distanza massima tra gli edifici. Però pure qui, a quello che io capisco adesso sommariamente, è che viene lasciato abbastanza alla decisione di chi va a strutturare, se adeguare o non adeguare e così via. È possibile che in una zona sismica sia ammesso mettere un tetto di cemento armato?
0: Categoria 1, perché Amatrice, così come quasi tutti
1: alta,
0: i comuni,
1: alta,
0: quasi tutti i comuni che ho menzionato, quindi non vogliamo dare addosso alla Amatrice assolutamente, insomma comuni montani di una certa

0: La cosa sono tutti in categoria a rischio, insomma, elevata.
1: Elevato, quindi, e poi si è visto, insomma, quindi mentre le regioni poi sono andate ad applicare la classificazione, alcuni l'hanno fatto in maniera larga, c'è stata per esempio, mi pare, la regione Emilia-Romagna, che avendo pochissimi comuni in zona C4 l'ha accorpata direttamente a quella 3, no? Così, tanto erano 18 comuni, leggo, quindi non, a quel punto non aveva senso. Però poi sì, c'è stata la classificazione, ci sono state, le regole ci stanno, ma evidentemente non vengono assolutamente poi applicate. E ovviamente c'è chi dice: che fai, butti giù tutte le case? Beh, ci stanno circostanze, cosa che è stata già fatta magari per interventi speculativi di edifici di grande valore storico, in cui adattati magari ad altro, tipo alberghi eccetera, a Roma è successo, dove l'esterno è stato lasciato identico ma l'interno è stato completamente rifatto, cioè è rimasta solo la facciata, e quindi si spera che l'interno sia stato fatto in base alla normativa antisismica. Vabbè, ci fermiamo un momentino.

0: al mare.
1: Raggiungeteci sull'altra sponda.
2: Campeggia trans femminista Lelle Frocia dal 30 agosto al 4 settembre 2016 all'agricampeggio Darwin in Salento, località Pozzello a Otranto, Lecce.
3: Sole, mare, tende, amore, ma non solo, parleremo anche di
4: altre intimità e relazioni queer,
5: pink washing, omonazionalismo e confini,
6: lavoro, non lavoro, precarietà, reddito, welfare, salute, consultorie transfemministe e queer,
2: pratiche di conflittualità e movimenti transfemministi, Lelli Queer.
3: Per proposte e contributi scrivete entro il 20 agosto a campeggia@anche.no.
4: Per adesioni e per vedere il programma aggiornato andate su sommovimentonazionale.noblogs.org.
7: Campeggia transfemminista Lella Frocia.
8: E allora abbiamo un intervento di una compagna della redazione della radio che non poteva essere presente oggi, ma che insomma ci vuole dire qualche cosa in più rispetto a quello di cui stavamo parlando.
9: Sì, buongiorno, intanto saluto insomma chi ci sta ascoltando, vi ringrazio per la disamina abbastanza importante, anche diciamo storica, che serve sempre, perché altrimenti uno si dimentica da dove arrivano poi le cose. No, volevo segnalare intanto dei dati che sono usciti ieri sulla Repubblica, sul quotidiano online, che fanno un po' la storia di come sono andati persi fondamentalmente o mal utilizzati i fondi che erano arrivati dal terremoto del 97 ad Amatrice. Per esempio, la chiesa che doveva essere restaurata adeguandola diciamo ai norme antisismiche, in realtà poi è stata semplicemente riaggiustata tra virgolette. Allora dico, il complesso parrocchiale San Pietro e Lorenzo ad Accumoli è la chiesa con accanto un campanile costruito sopra il tetto di una casa, quello il campanile che poi è crollata. Una grossa fetta dei fondi per edifici religiosi è stata gestita direttamente dalla curia di Rieti attraverso un ufficio tecnico creato ad hoc presso la diocesi, che ha affidato la gara. Il geometra che ha seguito tutte le pratiche è in pensione. Per il campanile non c'è stato mai alcun finanziamento specifico né alcun lavoro di ristrutturazione. 116.000 euro per questo complesso parrocchiale, hanno rifatto il tetto ma non hanno fatto non hanno toccato praticamente il campanile, cioè si prosegue per quello che chiamano miglioramento sismico, cioè piccoli interventi che non modificano sostanzialmente la stabilità dell'immobile, che sono altra cosa, come dicevate voi, dall'adeguamento, che invece per i quali occorrerebbero altri molti molti più soldi, che invece non vengono minimamente stanziati. Altri dati che volevo aggiungere, ma solo per, così, perché mi aveva incuriosito andare a capire anche come per esempio sono stati spesi i fondi europei, perché i fondi europei per lo sviluppo locale comprendono anche la sicurezza degli immobili, comprendono anche l'adeguamento antisismico degli immobili, l'aggiustare diciamo le strade e quant'altro. Ed è molto ironico, ma un'ironia diciamo amara, perché è proprio l'ironia della sorte, che i fondi strutturali del 2014-2020, quindi i prossimi fondi strutturali che erano stati stanziati dall'Europa alla Regione Lazio e poi dalla Regione Lazio ai vari comuni, perché così funziona la gestione a cascata, quindi un meccanismo anche complicato da capire, da mettere in piedi. Ciascun comune deve fare un bando proponendo un progetto. Per fare questo bando spesso i comuni non hanno le competenze, cioè proprio materiali, di come si scrivono i progetti. Questo invece riguarda proprio la provincia di Rieti, con un'intesa che è stata sottoscritta dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, della Regione Lazio Nicola Zingaretti, 1.407.000.000 di euro per opere strategiche, e ci sono tra queste varie opere strategiche pure degli interventi che riguardano proprio le strade, per esempio intorno ad Amatrice, quindi la strada regionale 471 di Leonessa, sistemazione del movimento franoso per un totale di 700.000 euro, poi strada 657 Sabina 250.000 euro, sempre per rimetterle a posto, e queste sarebbero dovute partire diciamo quest'anno praticamente, sempre con i tempi giusti diciamo della burocrazia pubblica. Pronto?
8: Sì. Sì, ti sentiamo, vai, okay, vai.
9: Perché no, non vi sento
8: no,
9: più.
8: No, no, vai, vai.
9: E, un'altra cosa che mi sembrava insomma da aggiungere è quello che riguarda l'edilizia scolastica. Voi lo abbiamo detto più volte da questa, da questi microfoni, c'è nel piano della buona scuola anche la normativa che riguarda l'istanziamento di fondi per le scuole, diciamo per appunto per rimettere in sesto le scuole, renderle più sicure, il famoso patto delle scuole sicure. Allora mi sono andata a guardare l'infografica che ha fatto il Ministero e per Regione ed è molto curioso vedere come nelle aree periferiche, cioè quelle che vengono chiamate aree periferiche, quindi appunto le aree montane eccetera del Lazio, in particolare la provincia di Rieti, la percentuale di fondi stanziati è pochissima, è del 10%. Quindi andiamo poi a piangere spesso su situazioni per le quali non si è minimamente capita, diciamo, l'urgenza di intervenire, perché parliamo di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione da devolvere agli enti locali per le scuole, e quando si parla di aree interne, cioè quelle aree appunto che vengono chiamate a rischio idrogeologico, spesso appunto territori montani, quindi con problemi di sismicità come voi ricordavate, e poi vai a vedere poi nel concreto i dati e alla fine si stanzia solo il 10% delle risorse. Probabilmente non sono stati veloci i comuni a presentare progetti, punto di domanda, non lo sappiamo. Non avevano gli strumenti per capire come funzionava il sistema di riparto dei soldi del MIUR, non lo sappiamo. Cioè, tutte domande che da abitante e da cittadina dovremmo un po' cominciare a porci, perché altrimenti poi piangiamo tantissimo i morti e ogni terremoto ci ricordiamo che non erano stati stanziati fondi, che non avevano fatto la programmazione, cioè è un circolo vizioso infernale. E su questo insomma forse anche nelle prossime trasmissioni potremo approfondire meglio anche come vengono gestiti questi fondi per le scuole. Quelli di Amatrice, che erano diretti al municipio, sono stati poi sviati sulla scuola alberghiera, che pare che abbia retto finora alle scosse di terremoto. Ecco, io volevo giusto aggiungere dei dati, non per appesantire la discussione che invece era abbastanza snella per fortuna, e siete riusciti insomma a tenere il quadro della situazione. Però ecco, poi quando si va a calare la normativa sul territorio sono soldi che arrivano o che non arrivano, e spesso non arrivano, e qua è il nodo della questione, perché parlare di programmazione antisismica senza metterci i soldi sopra è abbastanza inutile dal mio punto di vista.
8: Sulla questione appunto delle scuole va puntualizzato anche, interessantissimo quello che tu dicevi, ma che in questi interventi edilizi della buona scuola si va dalla tinteggiatura alla riparazione di solai eccetera, perché fra l'altro, a parte la tinteggiatura, sistemare un solaio che non crolli in testa agli studenti e alle studentesse, come è successo per esempio a Torino anni fa con la morte di un ragazzo e la disabilità di un altro, non significa ovviamente adeguarlo antisismicamente. Qui pensiamo soprattutto alle scuole appunto delle zone montane o comunque delle zone a serio rischio sismico.
9: Esatto, eppure invece se leggiamo appunto le linee della buona scuola si dice proprio saranno finanziati interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico eccetera. Quindi se poi si limitano a fare piccoli interventi giusto per coprire le falle della struttura, chiaramente poi non diventa difficile. Io mi ricordo il terremoto di San Giuliano. L'unico edificio che crollò di tutto il paese interamente fu proprio la scuola, con tutti i bambini insomma che rimasero sotto le macerie. Cioè è vero che c'è una responsabilità anche privata, e voi l'avete giustamente messa in luce, perché ciascuno di noi magari ha la casa della nonna, no? La matrice, oppure nei paesi appunto di montagna da cui poi molte persone sono emigrate per arrivare nelle grandi città. E questa è una responsabilità che non viene mai, diciamo, richiamata. Se uno pensa alle zone a rischio idrogeologico, pensiamo, che ne so, quanto era successo in campagna con le alluvioni eccetera, si continuava a costruire proprio perché c'erano le deroghe con i condoni edilizi, c'erano le deroghe alla costruzione, non c'era un piano diciamo di assetto urbanistico del territorio, per cui si continuava a costruire vicino ai letti dei fiumi, poi il fiume trasborda e la casa viene travolta dal fango. Cioè, è chiaro che c'è un problema anche di coscienza tra virgolette civica che un po' va affrontato, perché altrimenti dove andiamo poi a parare se siamo noi i primi che ci costruiamo le case dove non dovremmo, tra virgolette.
0: Sì, è proprio questo insomma il dito, la piaga su cui volevamo mettere, senza volere né colpevolizzare né assolvere, insomma una riflessione, perché diciamo piove governo ladro, e dare sempre la colpa allo Stato non è sicuro, come diceva Andreotti, a pensare male non si commette spesso un errore, però non esaurisce poi quello che diventa un rapporto diabolico, cioè cittadino-istituzioni, in cui si sommano le rispettive deficienze, le rispettive debolezze, insomma ecco, questo è un po' il tipo di ragionamento che volevamo provare a fare, insomma.
8: Fermo restando che se poi l'autorità preposta a quel punto non ti rinnova l'agibilità ove ci sia o non te la dà per niente, ti mette anche nelle condizioni, cioè non è che ci possiamo affidare alla buona coscienza, fermo restando ovviamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso.
0: La verità maggiore che comunque certo. Delle istituzioni, cioè anche da un punto di vista educativo, se insomma no, proprio come dicevi tu, un'educazione a, tra virgolette, una coscienza civica.
9: Certo, no, ma poi se pensiamo che per avviare un lavoro in un palazzo adesso basta una semplice dichiarazione, poi ex post, cioè quindi a lavori già iniziati, tu diciamo l'ente preposto eventualmente verifica che tutto sia a posto, però c'è sempre la logica del silenzio assenso, per cui decorso un certo termine poi quella roba è fatta. E quindi questo può valere per il balcone fatto in una casa dove non c'è nessun problema, ma può anche valere, poi non sono un'esperta per carità di appalti, di gestione eccetera, però la scia è una modifica che è stata fatta nel 2006 e quindi è una comunicazione di inizio attività, poi compete al comune verificare che sia diciamo tutto a norma, ma se i comuni non lo fanno, poi una volta che sono decorsi i termini quella cosa è fatta.
8: Se non crolla nel frattempo, come è successo sul Lungotevere a Roma fra l'altro, in quel
9: esatto.
8: Palazzo.
9: Quindi c'è questo meccanismo che forse compete anche un po' a noi rompere, nel senso che avere anche l'accortezza di dire benissimo, forse questa cubatura io non l'aumento, forse in questa casa non intervengo, oppure intervengo solo quando ci sono i fondi per farlo, perché poi è chiaro che non è che uno può, cioè, se c'è uno che ha una seconda casa c'ha anche difficoltà immagino a pensare di investire 200, non so quanto costerà rifare l'adeguamento sismico, ma grosse somme che molte persone non hanno, e qua è anche un po' il nodo di tanti paesi che vivono in maniera anche un po' doppia diciamo il rapporto con le seconde case, nel senso che se non ci fossero i turisti di ritorno quel paese d'estate o nei periodi in cui c'era neve, sempre di meno neve ovviamente perché con l'innalzamento delle temperature neviga sempre di meno, allora c'è il ritorno e quindi c'è un aumento degli introiti per le varie strutture ricettive, bar eccetera, e però dall'altro corrisponde anche a uno meno investimento delle persone sulle seconde case. Io ho direttamente esperienza di quello che è successo con il terremoto dell'Aquila, perché alcuni comuni del bacino che non rientravano nel famoso cratere, cioè che non rientravano nella stanziamento di fondi per la ricostruzione, poi per giochi anche politici di dimostrazioni di forza dei sindaci sono stati fatti rientrare, quindi le case che avevano subito effettivamente dei danni dal terremoto sono adesso in via di ristrutturazione, prime e seconde case, e anche seconde case che erano abbandonate da anni, che per qualcuno, adesso non faccio faccio un discorso generalizzato, però ci può essere chi vede in queste forme diciamo di finanziamento anche l'opportunità per rimettere a posto una casa che aveva abbandonato dopo tanti anni.
0: È proprio così, guarda.
8: Ma proprio nell'excursus così che abbiamo fatto un po' tra tutto quello che abbiamo trovato sull'argomento a livello legislativo, io ho visto che la protezione civile prevede anche l'intervento sui fondi quindi per le seconde case, mentre il governo non stanzia per le seconde case. Qui ci sarebbe insomma da chiacchierare parecchio. Fra l'altro, comunque, tenendo presente anche tutto quello che tu dicevi giustamente, perché non è che chi ha una seconda casa che può provenire da tante situazioni, eredità o quello che ti pare, la messa a norma per i palazzi pubblici ovviamente a carico dello Stato, la messa a norma per le case private a carico del proprietario e della proprietaria, che ha diritto a un'agevolazione fiscale, a un rimborso fiscale del 65%, che è il più alto previsto per interventi, diciamo, su edifici, che però è spalmabile su 10 anni come tutti, a meno che non sei ultra ottantenne, e quindi questo, come anche se rifai le finestre in PVC eccetera, è la stessa cosa, sempre su 10 anni viene spalmato. E quindi sono certamente interventi che costano parecchio, insomma, e che poi, fra l'altro, così io in modo profano lo dico, bisogna pure stare attenti a chi li dai e che cosa fanno effettivamente, perché magari spendi un sacco di soldi e la casa crolla lo stesso, non so, sì. Mi viene il dubbio.
9: Sì, no, ma infatti è questo proprio il problema, che alla fine di tutto questo c'è anche una mancanza proprio di immaginarsi che cosa diventano questi, cioè ce lo si chiede dopo che succede un evento del genere, adesso cosa ne sarà di Amatrice, perché è giusto, è chiaro che sono morte tantissime persone, sono morte tra l'altro tanti negozianti, cioè anche chi, come dire, garantiva in qualche modo la vita anche lungo tutto il corso dell'anno a determinati territori. Se ce lo si chiede adesso, poi se vediamo che cosa è successo all'Aquila, non è che a distanza di tot anni la situazione si sia modificata, cioè se non c'è anche un piano, un programma su cosa deve diventare, su cosa devono diventare questi territori da qui a, non so, 15 anni, 20 anni, per cui io mi immaginerei che magari il comune di Amatrice dovrebbe coinvolgere, come succede magari per eventi particolari, coinvolgere tutte le persone che o sono proprietari di casa o hanno attività o hanno i terreni eccetera, e, come dire, lavorare su questo, perché altrimenti si rischia di lavorare sempre con l'emergenza. L'emergenza dura dal 97 ad oggi, perché gli ultimi fondi sono stati spesi nel 2012, 97-2012, insomma, mi sembrano tempi un po' lunghi, ed è un po' il destino di tante aree montane, cioè le persone che amano la montagna perché piace andare a camminare eccetera, lo vedono, gli scempi che vengono fatti, piccoli o grandi, sia nei paesi sia al di fuori dei paesi, con impianti di risalita assolutamente inutili, strutture alberghiere abbandonate a loro stesse perché costruiti in anni in cui magari si investiva nelle aree montane con i soldi, magari anche con i fondi del mezzogiorno, e poi vengono lasciate lì, rimangono dei mostri nel deserto, perché poi molte zone sono anche poco abitate, che non servono a nulla, perché si è pensato di fare il turismo, diciamo così, di massa, pensando che la montagna possa essere, ci si possa avvicinare alla montagna come ci si avvicina al mare, non è la stessa cosa. E non solo per una questione orografica, ma proprio perché ci si deve immaginare la montagna in un altro modo. Noi che viviamo in città pensiamo che sia un po' il nostro, diciamo, giardino, no? In cui andare a passare il fine settimana, e molte persone ci si avvicinano, ma questo senza, non è un giudizio negativo, è proprio una constatazione, cioè ci si avvicina pensando di trovare volendo trovare la stessa, tra virgolette, comodità che si trova stando in città.
8: E questo che dice è molto saggio. Io direi che se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo per questo contributo, che è comunque molto interessante e allarga appunto il discorso che stavamo facendo. E adesso, appunto, se non hai altro da aggiungere, passeremo sempre nello stesso argomento a vedere altri aspetti.
9: Sì, va bene. Grazie
8: a te, ciao.
9: Ciao.
8: Ciao.

0: Allora, lo stacco è brevissimo perché ancora da dire c'è parecchio. Noi adesso, prendendo spunto dal fatto che qualcuno citava, non so se noi o la compagna o i giornali, non lo so, il fatto che ogni volta che c'è un terremoto, se prendi i giornali, più o meno, a parte il numero dei morti e le conseguenze sulle abitazioni, i discorsi sono sempre gli stessi, e anche qualcuno molto fastidioso, tipo gli angeli del fango dell'alluvione del 66, gli angeli, per esempio su un terremoto di cui vorremmo parlare, non, invece di angeli, parliamo del terremoto dell'Irpinia, si mise mano ai fogli di via, quindi insomma gli angeli furono riprecipitati da un inferno all'altro, ma ne parleremo fra poco. E quindi anche il fatto che, fra l'altro volevo fare un inciso, cioè c'è la scala Richter e la scala Mercalli, magari chi ci ascolta sa benissimo qual è la differenza, però la ripetiamo. La scala Richter segnala la magnitudo, quindi la forza del terremoto, è una scala scientifica sui rilevamenti sismografici. La scala Mercalli, da questo geologo che la istituì nei primi del Novecento, sulla base anche di scale precedenti, è una scala osservativa, cioè sulle conseguenze del terremoto, arriva fino al 12° grado, che è l'apocalissi apocalittica, ma ricordiamo che arrivava fino al 10° prima del terremoto di Messina. Messina, per dire, ma insomma colpì soprattutto molti comuni e zone della Calabria. A Messina fu devastante, ci fu anche un terremoto, un maremoto e così via, e fu istituito l'11° grado, che era proprio azzeramento totale delle abitazioni. Allora, rispetto a questo, dicevo, addirittura si è parlato in questi giorni di supereroi del volontariato, e si sono anche moltiplicate, insomma, varie a parte i volontari, quelli che non vanno confusi col volontariato così improvvisato, ma si tratta di persone che sono volontari della Protezione Civile, volontari della Croce Rossa, del Club Alpino Italiano, che fanno il loro lavoro e che possono essere chiamati, ovviamente formati a intervenire, che possono essere poi chiamati e distaccati, perché non ha senso ovviamente tenere in piedi una situazione di stabile, no? A parte quella che può servire, che vengono chiamati in queste circostanze, hanno fra l'altro anche l'esenzione dal lavoro che stanno svolgendo normalmente per vivere. E però a fianco a questo, appunto, abbiamo visto, insomma, la costituzione di quelle che vengono anche chiamate brigate di solidarietà, che vanno, già si sono mosse, già insomma descrivono anche gli interventi che hanno fatto rispetto a questo terremoto, che per il quale, anche per il fatto che molte persone che hanno visto la casa distrutta, in realtà era la loro seconda casa, e quindi nel caso che purtroppo è successo non siano decedute in seguito al crollo dell'abitazione, però non hanno problemi, diciamo, a tornare nella loro prima casa, quindi non hanno un problema, diciamo, di assistenza immediata come chi invece aveva questa casa come unica sua casa di abitazione, insomma.
1: Diciamo che fortunatamente, per modo di dire, sia chiaro, il numero delle persone sfollate in questo caso è relativamente modesto, insomma, no? Proprio insomma, nonostante l'estensione territoriale, proprio perché la densità di popolazione è quella che è, per una serie di meccanismi come quello che dicevi, insomma, seconda casa, insomma, un tetto c'è, facciamo a capirci, stiamo parlando comunque di una disgrazia, per cui la macchina complessiva della Protezione Civile, che nel tempo si è evoluta, come dicevamo prima, è diventata moderna, finalizzata, è in grado di fornire non solo l'assistenza diciamo tecnica specifica di tendopoli, approntamenti vari, ma anche, diciamo, un'assistenza per esempio di carattere psicologico, di quello che può essere l'aiuto alle persone e così via, quindi c'è una specializzazione di questo, no? Resta comunque questo, lo chiamerei quasi un anelito, insomma, no? Che è prettamente umano, che ci fa umani tutti quanti nel soccorrere, quindi nell'esprimere concretamente questa solidarietà. Diciamo che in questo senso i terremoti non sono tutti uguali, non solo per i danni che creano, ma anche per le realtà sociali in cui avvengono, insomma, questo non vogliamo fare una scala di valori, ci mancherebbe altro, ma una constatazione di fatto. Anche qui i terremoti del Belice e dell'Irpini hanno riguardato, oltre che la distanza negli anni che fa una grossa differenza, hanno riguardato sicuramente fasce di popolazioni che insomma diverse da
0: territori depressi, come
1: territori,
0: si diceva
1: sì, una volta si diceva così, insomma, no. E su questo vorremmo proprio, se no, tu non vuoi aggiungere altro,
0: sì, appunto,
1: sentire...
0: andare un po' a vedere che cosa è successo in particolare dopo il terremoto dell'Irpinia, in cui appunto non era, c'era stata questa legge che ho citato del 70, il terremoto è dell'80, ma praticamente era lettera morta perché non c'erano i decreti attuativi. Cosa successe in realtà e che ruolo ebbero invece i volontari, diciamo, non istituzionalizzati che intervennero in quella circostanza?
1: Sì, ricordiamo che il terremoto dell'Irpinia fu sopra 1980, fu il classico intervento tra virgolette militare, insomma, no? Cioè di una macchina organizzativa che come prima cosa inviava l'esercito, insomma, no? Questo accadde nel Belice, accadde nell'80, insomma, ecco, nel tempo queste cose sono cambiate, quindi volevamo anche sentire una testimonianza specifica, ma intanto c'è una telefonata.
0: Sì, c'è una telefonata, quindi la prendiamo.
2: Io non so testimone, so innocente. Dunque, sì, in radio mi pare che ogni tanto vada ancora un jingle o comunque una registrazione, una trasmissione, un piccolo brano molto d'epoca, in cui c'è un tipo che interviene una radio dal dettaglio che dice: ah, mi ricordo a Sant'Andrea di Conza c'era un gruppo della radio romana, mi pare si chiamava Onda Rossa, forse c'è ancora, questo 10 anni fa, sì. E si andava nel convento e il fumo si tagliava col coltello, ricordate? Pronto?
0: No, il jingle non ce l'ho presente, ma proprio fra qualche istante noi vogliamo parlare di questo.
2: Magari comunque c'è sta, ogni tanto va, magari di notte sbaglio, un automatico ci sta. Correva l'anno 1980, va bene, già all'epoca non ero d'accordo, insomma io non c'ero proprio, nel senso che stavo in carcere da un po' di tempo, da poco. E mi scrivevano i compagni, dicevano: famo sta cosa, andavo lì, io dicevo: cazzo, andate a fa, per ragioni ovvie, cioè nel senso, cioè qual è il compito, se vogliamo utilizzare parole astruse, i compagni, insomma, come li vogliamo chiamare, quello di costruire un'ipotesi di trasformazione e bim bum bam. Mo se tu in un certo posto non ci sei mai stato, no? Mo pure che mo c'è stato il terremoto, mo fra 2 mesi comincia a piovere, se risbraga mezzo paese, no? Perché è così che è, perché la situazione è questa. Chi è? Dov'è?
0: Sì, ci siamo, siamo.
2: E quindi si verificano altre situazioni tipo quelle che ben sappiamo. Che famo?
0: Senti, noi proprio su questi argomenti adesso vogliamo sentire un compagno che in Irpinia andò all'epoca della radio, e se non è riuscito a sentire quello che hai detto glielo ripetiamo noi, e quindi ascolta e sentiamo che cosa ci vuole.
2: Sì, insomma, vabbè, le altre cose che ci ho da dire poi te le racconto un'altra volta.
0: Va bene,
2: okay, ciao.
0: Ciao.

0: Eccoci di nuovo in onda, abbiamo al telefono un compagno che fu della redazione di Radio Onda Rossa e che fu tra i compagni che andarono in Irpinia dopo il terremoto. Adesso da te vorremmo sapere intanto perché si prese questa decisione, quello che significò, il rapporto con le popolazioni, insomma tutto quello che vuoi dire, ma innanzitutto quali furono i ragionamenti politici che portarono a questa decisione.
1: Ma innanzitutto bisogna dire che ci fu una levata di scudi da parte degli ascoltatori, che voglio dire la radio non poteva non prendere in considerazione, i quali praticamente volevano assolutamente che non ci fosse soltanto lo Stato lì, ma ci fosse anche la presenza da parte di compagni che potessero garantire alcuni livelli anche di controinformazione, come poi realmente accadde. Quindi fu questo uno delle molle che fu vincente rispetto al dibattito che pure si era levato in radio rispetto alla utilità di andare, non andare, eccetera. Questo ci fece perdere circa una settimana. Nel frattempo però lì a San Lorenzo, al 30 mi sembra, a Via dei Volsci 30, continuavano ad arrivare delle persone con delle cose, con generi alimentari, abbigliamento, eccetera, portateli su. E quindi a quel punto cercammo di dare un'organizzazione a questa cosa, insomma cercammo di renderla meno spontanea, e quindi cominciamo ad andare su. Il primo ad andare su fu Giorgio Trentin, che era il direttore del giornale radio di Onda Rossa, e lui praticamente con molti compagni si sistemò a Conzo, che era l'epicentro del terremoto. Però praticamente il terremoto aveva praticamente distrutto questo paese, e l'unica struttura che era rimasta in piedi era una casa in costruzione, in cui c'è stato soltanto il tetto e i pilastri, però chiaramente sotto c'era tutto fango. Ma quando poi arrivammo altri compagni, eccetera, per fortuna, sempre su indicazione di Giorgio, cercammo di occupare, anzi occupammo l'Episcopio, si chiama così, che è praticamente la sede vescovile che era stata abbandonata, e da lì praticamente cominciarono la nostra attività per quanto attiene appunto gli aiuti, eccetera.
2: Senti Lillo, vuoi ricordare a ascoltatori e ascoltatrici in che la carovana, in che cosa consisteva, camion, quanti compagni, eccetera, partirono da Roma?
1: La carovana c'erano due camion molto, molto grossi, che tra l'altro ebbero anche delle difficoltà per le strade, insomma, per la situazione che c'era. E poi le macchine erano le nostre, 3-4 macchine, non di più, insomma, anche perché in quell'epoca non è che tutti avessimo la macchina, già stavano appunto situazioni abbastanza critiche. Nello tragitto per arrivare a Sant'Andrea di Conza, a Conza, insomma in quel posto lì non c'era nessun tipo di organizzazione, la protezione civile, come voi avete ricordato, era soltanto virtuale, non c'era assolutamente nulla, e quindi parecchie persone, parecchi camion si fermavano per strada e lasciavano lì le cose, gli aiuti che avevano portato là dove si fermavano, e poi ritornavano indietro perché non sapevano a chi riferirsi, come funzionare, eccetera. Tant'è che quando poi si seppe che esisteva una organizzazione extrastatale come la nostra, praticamente cominciavano a fluire una cifra di roba veramente tanta, che un po' ci metteva anche in difficoltà. D'altro canto, voglio dire, dobbiamo un attimo ricordare le cifre di quel terremoto, no? Che praticamente fu calcolato il decimo grado della scala Mercalli, secondo le cose che prima si dicevano, 6,5 della scala Richter, è durato 1 minuto e 30 e ha fatto 2.914 morti.
0: Guarda, io ho un'altra cifra, addirittura 2.998, qui insomma.
1: Sì,
0: comunque siamo
1: sono
0: in quell'ordine.
1: Queste due cifre che girano, esatto.
0: Sì, comunque insomma.
1: Ecco, comunque sono veramente cifre spaventose, con 8.848 feriti e 280.000 persone sfollate, cioè come se fosse andata via la città di Venezia che c'ha 263.000
0: abitanti. Sì, poi ricordiamo pure la superficie che era più di 15.000 chilometri quadrati che fu interessata e la popolazione coinvolta fu di 5 milioni circa. Insomma,
1: esatto,
0: quindi.
1: Esatto, bravo, bravo, esattamente così. Quindi in questa situazione noi rappresentavamo un po' l'elemento non riportabile più all'interno delle istituzioni. Onda Rossa aveva la sua storia e infatti tutti i giorni Giorgio, io o qualcun altro si faceva il resoconto a Radio Onda Rossa delle varie attività che venivano svolte e in relazione alla popolazione e in relazione al fatto che nel frattempo si era creato una sorta di coordinamento con altri compagni che erano già o residenti o comunque facevano riferimento ai paesi limitrofi, no? Come Lioni, come Sant'Angelo dei Lombardi, come Laviano e gli stessi compagni di qualcuno di Napoli, di Caserta, eccetera. Quindi voglio dire, aveva una sua funzione, non soltanto per l'aiuto che pure c'è stato, perché in realtà poi i compagni, grazie ad Alfio, non so, Alfio è un compagno che adesso non c'è più.
0: Che fu tra l'altro ufficiosamente proclamato sindaco di Sant'Andrea di Conza a un certo punto, se ricordo bene, proprio per il lavoro manuale anche, non solo di fotografo che
1: sì,
0: fece.
1: Perché noi praticamente riuscimmo a fare sia una cucina pubblica, diciamo, e quindi facevamo da pranzo e cena per le persone che non avevano nulla, assolutamente nulla, e sia questo aspetto ricreativo sotto questo centro sociale che serviva anche per i bambini, tant'è che alcune compagne, la Graziella eccetera, hanno fatto un grande lavoro, perché adesso si parla tanto di psicologi eccetera, ma insomma lì non c'era assolutamente nulla, lo Stato era soltanto quello che veniva lì a cercare di vedere come si potevano speculare le cose, tant'è che la situazione poi in definitiva nel tempo si è dimostrata per quello che era, cioè da 339 comuni colpiti alla fine sono diventati 643 i comuni che hanno ottenuto i benefici della legge per la ricostruzione, cioè la corruzione ha dilagato in una maniera incredibile. In questa fase di praticamente questo nucleo di persone che stava lì, dei compagni, erano 82 esattamente compagni, che erano rimasti lì a presidiare sta cosa, a fare i volantini, a fare le riunioni eccetera eccetera, era un fastidio tremendo rispetto a questi, e quindi praticamente si fecero i fogli di via per vagabondaggio, mandarono via tutti questi compagni per vagabondaggio. Questo diciamo in modo assolutamente sintetico, insomma, no?
0: Sì, io volevo anche dire però sul fatto appunto dell'opportunità o meno di questo intervento eccetera eccetera, al di là che appunto dalle tue parole già si capisce che è stato essenziale, che comunque lì ci fu assolutamente una, intanto pure la notizia arrivò con un certo ritardo e ci fu una situazione, dato il numero appunto delle abitazioni colpite, dei paesi colpiti, ma anche per la mancanza di un coordinamento e di una diciamo situazione che potesse intervenire rapidamente, che i soccorsi ufficiali furono estremamente tardivi, che quindi erano popolazioni lasciate a se stesse, data l'estensione anche enorme del territorio colpito, e dunque a quel punto veramente fu fondamentale questo intervento, che non era così alla all'armata Brancaleone, ma era abbastanza organizzato, perché tu hai parlato di camion che partirono, di un sacco di soldi che furono raccolti e destinati appunto all'acquisto di generi, che appunto oltre a quelli che erano arrivati in sottoscrizione qui a Via dei Volsci, e all'organizzazione appunto della cucina, alla costruzione di cose. La situazione era molto grave, anche perché appunto per questioni che tu hai illustrato non è che si partì subito, né era possibile farlo in maniera organizzata e appunto che non creasse problemi invece di risolverli, che tantissime persone che potevano essere magari estratte dalle macerie non lo furono, proprio perché chi doveva intervenire in questo modo arrivò molto in ritardo. Alla fine addirittura ci sono dei titoli di giornali, in particolare del Mattino, che abbiamo reperito, che appunto la speranza è morta, titola a un certo punto del Mattino, ora partono le ruspe, e quando sappiamo a pochi giorni appunto dal terremoto, e addirittura si scavarono delle fosse comuni, perché era pure complicato riuscire a dare dei funerali individuali a queste persone. Questo è terribile, insomma, alla luce anche delle questioni che si fanno adesso, funerali a Amatrice, funerali a Rieti, insomma lì si trattò di fosse comuni. E quindi passiamo poi appunto alla questione del foglio di via. Allora lì fosse accusati di...
1: No, ma scusa, volevo soltanto inserirmi un attimo su questo aspetto, no? Il fatto che comunque quelle popolazioni lì erano popolazioni assolutamente povere. Cioè, voglio dire, tutta questa dorsale appenninica che riguardava la Campania, arriva la solita telefonata inopportuna, la Campania, la Basilicata e in parte anche la Puglia, era tutta gente che aveva praticamente l'emigrazione la sua fonte di reddito. Cioè praticamente in quel periodo c'erano tutti quanti i vari i cosiddetti capofamiglia che stavano all'estero, chi in Germania, chi negli Stati Uniti, chi in Inghilterra, a lavorare e mandare i soldi per costruire quelle case che poi sono crollate miseramente, case che non sono riuscite neanche a costruire. Cioè, c'era una povertà lì dentro che, a parte le considerazioni di carattere politico, ma io voglio dire, se i compagni non ce la fanno andare a dare una mano laddove serve alla gente per la quale si battono per tutta la vita, si stanno battendo per quella povera gente, e per se stesse, per la povera gente, e per un discorso di poter cambiare le cose, dico, non ho capito per quale motivo, cioè, non è soltanto il fatto che non conosco l'ambiente e quindi non ci vado, che vuol dire?
0: Sì, infatti, certamente. Poi rispetto a quello che poi evidentemente poi i fogli di via con la scusa dell'ozioso vagabondaggio pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, evidentemente non sono andati a intervenire su qualcosa che invece era nemmeno di supporto, ma proprio di concreto intervento in soccorso delle popolazioni, ma sul fatto che il significato politico e la consapevolezza politica negli abitanti della zona, che si stava appunto
1: cominciavano a prendere coscienza,
0: certo, è proprio questo il problema. Comunque
1: quando noi non avevamo nessun rapporto col sindaco se non quello di andare a chiedere quali erano le cose che stavano facendo, e andare poi a dire: ma noi sappiamo che voi avete nello scantinato della scuola elementare, avete damigiano di Chianti di 54 litri, avete pasta e farina, avete cose eccetera, e loro dicevano no, non le abbiamo, invece noi dimostravamo che le avevamo pure prese, cioè ce le avevamo prese e le avevamo portate in mezzo alla piazza. Queste erano cose che per loro, capito? E la gente diceva: cazzo, questi capito? Non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Loro invece la consapevolezza che si poteva fare pure sta cosa senza aspettare l'autorità costituita. E dall'altra poi i volantini, quando praticamente il motivo principale per cui si cominciò a pensare di cacciarci furono quando arrivò alla macchina del ciclostile, perché allora si parlava di ciclostile, allora non c'erano né telefonini né c'era il fax, sarebbe arrivato l'anno successivo, eccetera eccetera, insomma non c'era, mancava la televisione a colori, c'era un periodo, era quello. E quindi il ciclostile, quando arrivò il ciclostile, cominciarono a venire fuori dei volantini, prima volantini dei compagni che stavano lì a Sant'Andrea di Cronza, poi volantini di coordinamento, poi volantini contro quei militari che stavano lì, militari si parla da Fiom, no? Erano quelli che erano arrivati con tutti i loro sistemi di costruire. La prima cosa che hanno fatto, hanno costruito una chiesa, pensa un po' quanto eravamo contenti noi. Quindi chiaramente gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo scritto eccetera eccetera, evidentemente è cominciata la parte conflittuale all'interno di questa situazione, in cui chiaramente la gente stava più dalla parte tua, perché tu le cose le facevi, vivevi con loro, capito? Non eri una struttura a sé stante, eccetera.
0: Ma infatti dal foglio di via che fu dato singolarmente, nominalmente, a ogni compagno o compagna che si trovava lì, si vede l'autogol che fa il questore di Avellino, che dice su segnalazione del sindaco tramite i carabinieri del posto, che denunziava la grave situazione creatasi in quel comune ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, considerato che non ha più valido e giustificato motivo di ulteriormente dimorare nel comune di Sant'Andrea, considerato che il predetto ha contestato pubblicamente i provvedimenti disposti dalle autorità a favore dei terremotati, intralciando con la sua condotta l'opera di soccorso, infine ritenuto che per quanto esposto il predetto è da considerare un ozioso vagabondo, cioè ozioso veramente vagabondo a chi stava lì a fare le cose.
1: Vagabondo è bellissimo,
0: ma ozioso ancora me, ozioso
1: in mezzo alle macerie
0: meglio,
1: è una delle cose vagabonda più belle che può capitare a me.
0: E soprattutto che per il suo comportamento provocatorio di ha aumentato lo stato di tensione della popolazione duramente provata, da ritenersi pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ordina che sia rimpatriato, col foglio di via applicato nel suo comune di residenza, e con divieto di far ritorno a Avellino e nei comuni della provincia per anni 3. Questo era il questore dottor G. Caruso, il questore di Avellino. Quindi è evidente, si parla di istigazione, è proprio quello che tu hai sintetizzato con l'arrivo del ciclostile, no?
1: Infatti, e comunque vabbè, insomma, poi niente, poi comunque questa storia venne dopo circa qualche mese, insomma, grazie agli avvocati praticamente venne ritirato il tutto, no? Quindi si dimostrò che era una bufala tremenda, insomma, questa storia del vagabondaggio.
0: Certo.
1: Questo è un'altra delle tante cose che abbiamo fatto, come i campeggi antinucleari eccetera, che hanno trovato a volte delle resistenze, a volte delle approvazioni. Comunque voglio dire, questa è la nostra storia.
0: Sì, poi ultima cosa, il messaggero, che normalmente insomma non è che ci andava a tenero con noi, fece un articolo in cui si dichiarava sconcertato su come si possano definire vagabondi coloro che a pochi giorni di distanza dal terremoto avevano istituito una mensa gratuita di 1200 posti in un paese di 2500 senza tetti, che avevano costruito un centro sociale, che avevano portato aiuto nelle masserie isolate. Sconcertante poi come fossero stati colpiti col foglio di via volontari giunti poche ore prima per poter dare il cambio in occasione del Natale a chi era presente da circa un mese sul posto. Il problema, ipotizza il giornale, quindi se c'era arrivato il messaggero, fa specie che il problema era la loro attività di denuncia nei confronti della gestione locale dell'emergenza, e perché si stavano impegnando a convincere i giovani a costituire delle cooperative per la gestione degli aiuti senza diaframmi burocratici.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: esatto.
0: Questo quindi diciamo un intervento che non era assolutamente un'armata Brancaleone, che senza sapere che cosa bene fare andava lì a dare più fastidio che altro, ma un intervento politico, possiamo definirlo, che può avere ovviamente vari aspetti.
1: Comunque io segnalo anche un video che è intitolato Era una domenica sera di novembre, girato sotto la regia di Lina Wertmüller, che secondo me chi vuole approfondire questo argomento si può andare a ritrovare su internet, io credo che ne valga veramente
0: sì,
1: la pena.
0: Infatti l'abbiamo anche visto noi.
1: L'hai visto, sì. Va bene.
2: No, senti, un'ultima cosa che volevo chiederti, Lillo, proprio diciamo quello che si è letto dell'istigazione potrebbe chiudere il ragionamento sul fatto se lo scopo era di carattere solidaristico umanitario o se lo scopo aveva anche, non dico esclusivamente, ma aveva anche e direi soprattutto delle finalità politiche. Questo anche a prescindere da quello che dicevi all'inizio, cioè pur volendo diciamo non considerarlo tutto quello che è stata la sollecitazione all'epoca degli ascoltatori, che ripeto, io capisco chi oggi c'ha ancora la volontà, è un sentimento umano, no? Dopodiché però la politica ci dice, vabbè, la politica soprattutto la nostra è fatta di razionalità, è fatta di ragionamento, è fatta di analisi, è fatta di e risultati, anche se vogliamo, no? Perché dice io mi impegno per una cosa per ottenere un risultato e il risultato generale, la rivoluzione, ma a prescindere da questo, però resta comunque il fatto che al pari, giustamente tu richiamavi per esempio i campeggi antinucleari, io potrei richiamare anche Genova, cioè la scelta di Radio Onda Rossa di essere presente in iniziative di questo tipo, cioè di spostarsi, è una scelta unica, se vogliamo, no? Perché non è solo la corrispondenza, non è solo il fatto che tu mandi, poteva andare giù Trentin con altri due, sta lì due mesi e fare le corrispondenze, non è la stessa cosa evidentemente, intanto perché un certo numero di compagni hanno fatto un'esperienza particolare umana e non solo solidaristica ma soprattutto politica, perché i contatti con quel poco per la verità di compagni che c'erano sul posto, uno scambio ce l'hanno avuto, un travaso di informazioni, di sollecitazioni, insomma tutte politiche direi, no?
1: Questo... hanno avuto anche un seguito poi dopo il terremoto, però poi sono abortite nel tempo, però c'è stata un'ipotesi di coordinamento interregionale addirittura, insomma, che abbiamo cercato di costruire lì via di Porta Labigana, quindi voglio dire queste cose sono state state fatte, poi voglio dire nella vita tante cose sono cambiate, si sono modificate, poi qua sono andate in porto, altre no, insomma, però voglio dire ci sono alcune cose in cui che io credo che il posto nostro sia quello, cioè voglio dire una cosa così grave, così pesante, insomma, così tu non puoi non starci, secondo me, capito? E no perché sei la radio, quindi disinformazione, eccetera, ma proprio come persona, ci devi stare lì, sia da un punto di vista umano, sia perché devi vedere appunto come si muovono le cose e se riesci poi a in qualche modo a capitalizzare quel tipo di rabbia che sicuramente scaturisce dalla gente quando si vede praticamente trascurata, che non poi tieni presente che veramente in quel periodo chi non fu colpito dall'ordinanza dell'espulsione fu colpito da broncopolmonite, perché guarda che c'è un freddo della Madonna.
2: Ricordiamo che era fine novembre, insomma, no?
1: Era fine di novembre, poi i compagni sono rimasti lì fino a marzo-aprile, praticamente, perché alcuni siamo andati su, siamo stati 20 giorni, un mese, altri, poi c'è stato praticamente un corteo continuo. E poi voglio dire anche un'altra cosa, in quel periodo che era un

0: sta cosa, insomma, no, ha rilanciato anche un po' il movimento. Comunque, vabbè, insomma, poi alla fine, voglio dire, ognuno rimane le proprie idee.
1: Vabbè, Lillo, ci risentiamo in un'altra occasione, ma insomma no, non solo per parlare di remoti magari, no?
0: Vabbè. Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao Lillo, ciao.
2: Allora, quindi con questo giusto omaggio musicale anche a noi stessi, alla radio, insomma, non a noi. E ci avviamo credo alla conclusione, ci sarebbe ovviamente tanto da dire, ma vorremmo fra l'altro ricordare per inciso che almeno in questo secolo l'unico terremoto che ha superato i 7 gradi della scala Richter è stato quello del 1908 a Messina come epicentro, ma poi come dicevo prima che ha colpito tantissimi comuni della Calabria, ci sono stati 86.000 morti, era 7.20, e poi ricordiamo anche quello di Avezzano del 1915, settimo grado, 30.000 morti, cioè veramente numeri impressionanti, dato che la popolazione comunque sì, era molto più concentrata ovviamente nelle campagne che nelle città, però insomma dà la misura di questo. Tutti gli altri terremoti sono inferiori al settimo grado della scala Richter. Qui poi a livello della scala Mercalli, appunto, come ho detto, sostituito per quello di Messina, l'undicesimo grado, che era devastazione praticamente completa. E quindi noi adesso, assolutamente, non essendo stati esaurienti, ma avendo cercato di toccare vari aspetti di questa vicenda, lasciamo ancora aperti i microfoni agli interventi possibili di chi ci sta ascoltando, e quindi per adesso un po' di musica.
3: Renoiz 2016, io non dimentico.
4: Il 27 agosto di 10 anni fa ci svegliò la notizia dell'omicidio di Renato, aggredito al termine di una dancehall reg da due giovani fascisti armati di coltelli e accecati dall'odio. In questi anni tutte e tutti non abbiamo mai smesso di gridare il suo nome nelle piazze, di portare avanti i suoi sogni e di raccontare la verità su quella notte.
3: 27 agosto, Focene. 1 settembre ad Agrobax. Il 2 settembre a Garbatella. 3 settembre a Parco Schuster.
4: Di fascismo si muore ancora.
3: Renoiz 2016, musica e parole contro ogni fascismo.

apart. Writing is useless. My intention is...

It's best to be apart. Writing is useless.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio.

Thank you.

de Zdrowie!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
1: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
0: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
0: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
1: sempre con immutato amore.
0: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

dolce amore, chi ti offende, chi non sai il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscemmo, sotto l'albero bianco di Natale, piazza colma delle arance.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Massive every time.
1: Buonasera e ben trovati, o meglio ben rimasti, a tutte, tutti e tutto a questa puntata di Morfire Reggae Radio Show, puntata estiva che dedichiamo ai live, in particolare di quest'anno, ma anche del Reggaeland dell'anno scorso con Chronix, che ascolteremo in apertura, seguito poi dall'iconico Barrington Levy nel complicato live di quest'anno sempre a Reggaeland, nel quale ha avuto dei problemi con la band e poi qualche lamentela con l'organizzazione, per poi passare sempre da Reggaeland al live di Tarrus Riley, anche con il segmento dedicato ad alcuni classici della reggae music eseguiti insieme a Dean Fraser, e per chiudere ascolteremo Original Coffee con il suo live tratto dal North Sea Jazz 2026. Iniziamo con Chronix. Buon ascolto e more fire.
2: Give thanks. My name is Chronix. And some of my really great friends have decided to join us tonight to play some real article thing, you see? Now this one is called Don't Be Afraid.

0: E come detto dallo stesso Chronix, questi due brani, Don't Be Afraid e Family First, sono tratti da Exile, che è l'album di ritorno tanto atteso dell'artista, e mentre in chiusura ascolteremo un pezzo un po' più vecchio intitolato Spanish Town Rock, che poi ci darà l'aggancio per passare a Barrington Levy, titolare del rhythm di questo brano intitolato Prison Oval Rock.
1: Yo, Reggaeton, a different thing.

Guada. Hola. Hola. Oh, God bless. Thank you, Jack.

0: now.
1: Siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show e lui è l'usignolo di Jamaica, Barrington Levy, che abbiamo ascoltato con Prison of a Rock e a seguire con Under Me Sensi e la cruciale Murderer. Si continua con i classici e in particolare con l'Intercom Rhythm e quindi ascolteremo Black Roses, Here I Come e i saluti al pubblico del Reggae Land Festival prima di passare a Tarrus Riley.
0: More.

Can't stop.

inside here.

Miami.

vero anthem del reggae moderno, questa Gimme Little Wondro, pezzo solare del potentissimo Tarus Riley, figlio di Jimmy, e proseguiremo ascoltando Never Leave I Jah, pezzo più intimista, in un medley con Wildfire, prima di passare al tributo che lui e Dean Fraser fanno al reggae e ad alcuni classici.

0: Siete sempre all'ascolto di Morfa e Reggae Radio Show in questa puntata estiva dedicata ai live e siamo passati nel live di Tyrus Riley al segmento dedicato a alcuni pezzi della dancehall moderna. In particolare si è iniziati sul Taxi Rhythm con Foxy Brown, che al tempo aveva amplificato il successo di Tracy Chapman con Sorry Baby Can I Hold You Tonight, e a seguire lo stesso Dean Fraser, leggendario sax, canta Oh Me Oh My di Garnet Silk, e altri pezzi eseguiti sono Night Nurse in chiusura di Gregory Isaac e poco prima Bye Bye di Johnny Osborne, eseguita dallo stesso Tyrus Riley. Si passa quindi poi a Coffee e al live davvero sorprendente al North Sea Jazz 2026, uno spettacolo davvero tagliato bene, come si dice. Buon ascolto con Original Coffee e More Fire, Radio Onda Rossa.
1: More Fire!
2: My name is Original Coffee. I started this music thing when I was 17 years old in 2017. And I started with one single song titled Burning, and the rest has been history. I want to thank everyone here who knows me for your support, and for those who just meeting me now, thank you for your support in advance. I'm about to sing Burning.

Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, chiusa davvero con i fuochi d'artificio, con Toast, il pezzo di Coffee che girava a un certo punto anche nei supermercati. Abbiamo ascoltato, a partire dall'inizio dei segmenti della sua esibizione, il suo primo successo, Burning, a seguire Rapture e Ragamuffin, e abbiamo chiuso appunto con Toast. Buonanotte quindi a tutte, tutti e tutto. Continuate a sostenere Radio Onda Rossa, visitate le nostre pagine all'indirizzo www.ondarossa.info, lì troverete podcast, iniziative, rassegne stampa e tutte le comunicazioni che vengono dalla radio. Buonanotte, bella, ciao.

0: Gordò per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
2: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
3: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
4: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Un segnale che disturba.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa. You don't know, sin?

0: E ora sì, si ricomincia, quindi ben ritrovata tutto quanto. Buongiorno, un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia quando sono le 10:47 minuti primi, sì, di questo giovedì 16 luglio. Tanto caldo nella libera Repubblica di San Lorenzo, questo non è una novità. Come abbiamo scritto qua sulla lavagna, no? Nello studio di Via dei Volsci, tutto è fallito oggi, perciò è un bel giorno per ricominciare, eh? Considerate queste parole, prendiamo la crisi come fanno gli orientali, come una nuova opportunità per ricominciare e non tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua in studio, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno,
0: grazie per la compagnia.
1: No, grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata ad un CPR che, faccio io alcune premesse ma tu mi, esatto, correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione,
1: esatto,
0: no? Di partenza. La situazione di ovviamente chi si trova là detenuto con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente della Sardegna con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora ieri ho avuto un contatto diretto con due o tre detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa.
0: Sì.
1: E quindi hanno chiuso tre blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in due blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco. E quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra. E il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni. E hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, i lager sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima. E sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, non

0: pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto che forse è rimasto abitabile, è sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè...
1: esatto, no, le istituzioni non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Anche io per me penso a volte che non danno risposte, perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a, devono giustificare, sì.
0: Come si è arrivato quasi a quella situazione?
1: Esatto, veramente devono giustificarsi, perché quello che sta accadendo dentro il CPR è una cosa allucinante, il schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante. Ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno sapone, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2-3 mesi, se le vedi, sono come fosse dei senza tetti. Certo. Non hanno neanche un specchio per guardarci, tipo togliono ogni forma di umanità loro.
0: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe certo, la base, ma è una questione legale, cioè di rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: certo.
0: Ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno ha una persona... una persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali, e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei canini, non possiamo pretendere noi, dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa, giusto, aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: Ah, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
0: E pensate, scusa, dico, sì, per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, no che ci interessi il loro riferimento,
1: certo,
0: però anche loro si stanno lamentando, perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione, che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là,
1: assolutamente,
0: si lamenta, no?
1: Assolutamente lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure i traduttori e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano, e quindi sono... già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana, e di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quelle dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie, e io chiedo veramente dove la deontologia, dove la deontologia.
0: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale, perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici te, veramente una un disrispetto della deontologia dei professionisti.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Cioè è la medicina, sì, la scienza messa all'uso del peggio.
1: Esatto. Allora, la deontologia, sì, esatto, la deontologia non c'è più, e i diritti umani, anche se l'Italia o altri paesi hanno firmato la Convenzione di Ginevra, dicono che sono paesi democratici e tutto quanto, però in queste lager non esiste, non esiste. Anche la stampa, non so che fa la stampa, anche diciamo. Ma la stampa non lo so, non puoi andare a fare un colpo, a vedere quello che sta accadendo veramente dentro? E quindi la stampa anche dove siete?
0: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio. No,
1: no, si deve aspettare.

0: che qualcuno muoia ancora, esatto, o qualcuno si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare, e anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa.
1: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere, il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono, no, gli emarginati, diciamo, di questa società. Giusto. Stranieri, migranti, no? Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire dagli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento del compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, eh? Si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando sono le 11:03 primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro il CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo, diciamo, una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer, come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente tra virgolette terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, tutti devono sempre comprare, e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso, diciamo, è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che, a parte le condizioni igieniche, sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare, i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti, e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E gli continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma, diciamo, che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente, e nonostante le lamentele che loro fanno sempre, e le fanno in maniera pacifica, le fanno gli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire: parla con gli operatori del turno dopo, oppure dai, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza e di esaurimento che dicono: e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile, e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio. Pensa. Pur di non sentire le lamentele dei ragazzi, è una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto, cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: No, vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi, vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, e quindi approfitto dell'occasione per ringraziare per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli, purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato. Abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose. Quindi, però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi... E come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram. Abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma. Perfetto. Ci siamo.
0: Quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno
1: certo.
0: Scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione è là e anche come poter collaborare.
1: Ok, no, guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR, e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie
1: e di combattere
0: mille.
1: Contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre e vede, come dicevamo, i propri diritti umani. Ma se chi anche lavora si sta lamentando la situazione, vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po' diciamo descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto, e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto, non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento del nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e come dicevamo stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta. Come avete capito, come avrete capito dalla nostra descrizione, da quello che il compagno qua in studio ci ha raccontato, non è facile per le condizioni di detenzione là dentro, non è facile purtroppo per le condizioni personali di ognuno che si trova là detenuto. Quindi noi continueremo, come dicevamo, un suggerimento di un compagno automatico con la musica, poi si torna di nuovo ai microfoni, un classico che avete già ascoltato, e che ogni tanto un compagno automatico ci regala e che parla giustamente di quello, della vita del detenuto. El preso, Fruco y sus tesos, sobre 87.9.

0: Danzeccia.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, per il mondo intero, compresa ovviamente la Sardegna, il www.ondarossa.info, quando sono le 11:23 minuti primi di questo giovedì 16 luglio. E andiamo subito a un altro intervento, un'altra comunicazione telefonica, sempre direttamente dalla Sardegna, con un'altra compagna attivista contro il CPR, per parlare della situazione sempre del CPR di Macomer. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Mariano e salve a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato con un'altra compagna poc'anzi della situazione che ci descriveva. Non so che altre informazioni chiedo a te, ti è arrivata, che altro ci puoi aggiungere per provare, come diciamo sempre, a capire il meglio possibile la situazione che si vive all'interno dei CPR e particolarmente al CPR di Macomer, dove la situazione comunque veniva male da tempo, dicevamo, no? Come sempre, cioè basta una scintilla per far scoppiare tutto, ma non è che prima si stava bene e di pronto uno si è alzato matto e ha deciso di appiccare un incendio. Questo non è così, quindi cosa ti è arrivato a te, cosa vi è arrivato a voi in quanto attivisti contro il CPR e cosa ci potresti aggiungere a raccontare della situazione all'interno di quello che sai?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che la condizione CPR è quotidianamente così, allora una devastazione, e ancora una volta le persone che sono detenute all'interno riescono con grandissimo coraggio a denunciare non solo le condizioni orribili del trattenimento, ma l'ingiustizia atroce della detenzione amministrativa. Nello specifico del CPR di Macomer, ricordiamoci che in questi giorni in Sardegna ci sono 45 gradi, sono senza acqua, ma penso che queste siano cose che vi abbiano già detto. Che barbara! La cosa sempre molto grave è che parliamo di persone che dovrebbero essere immediatamente posti in libertà, che comunque quell'incendio era l'unico modo per essere ascoltati, come in tutte queste situazioni. Ricordiamo che oggi gli unici che sono riusciti a chiudere i CPR, quindi tutte le forme di detenzione amministrativa, sono sempre e solo i detenuti e le detenute, non c'è altra forma. Noi all'esterno, quindi, come minimo quello che dobbiamo fare, quindi vi ringraziamo per questo, è amplificare la loro voce ed il loro coraggio, anche perché la detenzione amministrativa che ormai esiste da 30 anni è l'emblema di una necropolitica di frontiera che sta diventando sempre più terribile. Consideriamo che siamo sotto a quello che è il patto europeo, tutto diventerà CPR diffuso, parliamo di persone che vengono prelevate dentro casa, di persone dalla sera alla mattina si ritrovano senza un CPR a causa di uno sfruttamento lavorativo che hanno subito molte delle persone che si trovano dentro il CPR di Macomer, come in tutti gli altri CPR. Sono persone che sono da molto tempo in Italia, che avevano costruito una relazione, che avevano costruito delle vite, avevano una propria vita, e che solo per non avere il permesso giusto, il documento giusto, vengono recluse, quindi viene sottratto quello che è il vero diritto, che è la libertà, e loro si battono per la libertà non solo per loro stessi ma di tutti, perché ogni volta che denunciano, come stanno facendo i detenuti del CPR di Macomer, ci ricordano tutto quello che noi non facciamo, cioè ci ricordano quanto è importante la lotta per la libertà di movimento di queste persone. Dentro il CPR sono state moltissime, tra l'altro, violenze documentate negli anni passati, perché ci sono anche state delle zone di isolamento dove le persone sono state rinchiuse e picchiate violentemente da 4-5 poliziotti anche quando erano in stato di sedazione, perché in questi luoghi si continua a sedare. E ripeto, cioè, che siano posti brutti, che siano luoghi di trattamento inumano e degradante, lo si dice da 30 anni, ma anche se avessero i fiorellini alla finestra andrebbero chiusi, perché cioè è proprio l'emblema della violenza del nostro sistema contro le persone che arrivano e contro tutte queste persone che sono appunto combattenti di frontiera.
0: Poi una cosa che sempre si fa difficile, come dici te, non c'è altro che cercare di dare voce, di comunicare, di diffondere, però poi lo parlavamo con la compagna precedente, nel concreto, nel pratico, difficile anche di far arrivare l'aiuto, no? Prodotto delle violenze istituzionali, burocratiche, dico, almeno per palliare la situazione immediata.
1: Certo, no, è complicatissimo, anche perché intanto loro hanno estrema difficoltà a comunicare con l'esterno, come sappiamo, c'è una totale c'è la sottrazione dei loro telefoni personali, c'è un unico telefono utilizzato da tantissime persone, non hanno la connessione internet, in molti casi non riescono nemmeno a portare i video all'esterno, quindi grandissimo coraggio nell'aver portato un video delle condizioni di trattenimento. E nonostante le segnalazioni che si fanno a tutte le cosiddette figure di garanzie, garanti dei detenuti regionali, nazionali, cioè veramente fanno quasi lo zero cosmico su quello che dovrebbero fare come da ruolo, per non parlare dei parlamentari che sono entrati a farsi le passerelle dentro questi posti e che non solo non hanno veramente denunciato quello che accadeva portando all'esterno le rivolte e le denunce delle persone detenute, ma si sono fatte una passeggiata di 2 ore e sono usciti. Sono veramente pochi casi di chi ha davvero denunciato il sistema CPR, e ogni volta che è stato fatto con serietà molto si è riuscito a fare, anche se ancora, ripeto, non si è riusciti a chiuderli. Io ricordo, e qua poi mi taccio magari, insomma, che soltanto nel 2014 è stata una sentenza in cui le rivolte delle persone detenute sono state riconosciute come legittima difesa. Questo è accaduto al CIE di Crotone, sono passati 10 anni e l'unica sentenza così di questo paese che ci ricorda che la protesta è legittima difesa. Quindi non ce lo dicono più i tribunali, ma noi e le persone detenute lo sappiamo molto bene.
0: Allora, non so come vi state muovendo per continuare a portare questo aiuto, la diffusione che ancora ci vuole, come abbiamo chiesto alla compagna anteriore, se c'è qualche forma di mettersi in contatto con voi per aiutare di forma concreta, se si può, con materiale che si possa far arrivare, o semplicemente, come dicevamo, per un po' di solidarietà politica, per organizzare eventi, quello che sia, per capire anche giustamente come voi di fuori provate a mantenere la militanza e l'attivismo contro i CPR, ovviamente in generale come luogo di detenzione, ma in particolare solidali con i detenuti di Macomer.
1: Sì, nello specifico è importante continuare a mantenere contatto, accogliere denunce e riuscire a rilevare tutte le tracce di quello che è accaduto in questi giorni per portarle non solo in tribunale ma tutti appunto gli organi di garanzia. E ripeto, il contatto telefonico con le persone è estremamente importante, perché quello crea sempre un ponte e fa sì che non restino invisibili e non si sentano soli della lotta. Non solo da soli, siamo davvero tutti e tutte con loro, si può contribuire in tantissimi modi, seguendo le pagine sui No CPR, nel caso specifico No CPR Assemblea Macomer, ma soprattutto seguendo quello che loro portano fuori. I video che portano fuori non appartengono a noi, sono loro che hanno avuto il coraggio di portarli all'esterno, quindi facciamoli girare, raccontiamo quello che accade e teniamo il contatto con loro. I CPR, ripeto, li hanno chiusi loro con il fuoco. Noi dall'esterno dovremmo fare molto di più e si spera che ci si riesca a organizzare per mettere fine a questo odioso sistema della detenzione amministrativa che si sta appunto continuamente diffondendo.
0: Compagna, se non resta altro da aggiungere, io lascio i microfoni aperti, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità, la testimonianza e ciò che ci hai fatto sapere.
1: Grazie mille Mariano, grazie a voi, grazie a Saif, grazie a tutta Radio Onda Rossa. Grazie.
0: Ciao ciao allora. Abbiamo parlato quindi con un'altra compagna direttamente dalla Sardegna. Buon punto quello, sono loro i detenuti, chi si trova all'interno, no? Chi veramente lotta e fa chiudere i CPR. E poi l'altro punto che dicevamo, a questo mi riferivo io con cosa dobbiamo aspettare, cosa vogliamo di aspettarci quando uno tratta le persone come bestie, ma veramente pretendiamo poi le forme buone? Esatto. Quando noi non professiamo altre che veramente brutalità verso quelle persone, quindi il diritto alla protesta è sacrosanto e quello che stanno facendo loro è giustamente quello, credo io, no?
2: Esatto, e soprattutto in questi luoghi è una cosa allucinante, quindi che possono fare?
0: Perché c'è poco altro da fare, no?
2: Vanno a morire? E io da quello che so anche, ho certe testimonianze, che ci sono quelli che sono rinchiusi lì da mesi, che chiedono di essere deportate nei loro paesi. Sono rinchiuso lì per essere rimpatriati, mandati via, perché li tengono ancora per mesi e mesi. Se poi li hanno distrutti a un punto allucinante e che vogliono tornare ai loro paesi. E allora perché non li mandano ai loro paesi? Perché li trattengono sempre dentro.
0: Sì, questo è un altro punto interessantissimo. Cioè, pensate che sono persone bene, perché sono persone che sono scappati dei loro paesi per i motivi che sia.
2: Esatto.
0: Per i motivi che sia, non c'entra, ok? Ci sarà sicuramente una situazione bruttissima per ognuno di loro. Sono scappati, si trovano all'interno di un CPR detenuti, torturati, con quelle condizioni, al punto di dire: ma sai che a questo punto fatemi tornare nel mio paese se così la situazione per tenermi qua. E questo ci dimostra anche quanto sia inutile tutta quella propaganda sulla remigrazione, perché se sono le stesse persone là detenuti, che già ovviamente con tutto il diritto ti dicono ma io per stare qua così, ma fatemi tornare dal mio paese del quale sono scappato, ovviamente dico, fa vedere quanto sia tutta una bugia quella propaganda di li remigriamo, li deportiamo, li mandiamo a casa. Non possono nemmeno,
2: no,
0: per non far pensare, o per non pensare dico che allora non vogliono nemmeno,
2: no,
0: non possono. Quindi quando si parla di remigrare non sono in grado nemmeno di farlo, chi si riempie la bocca con queste parole.
2: Esatto, esatto. Ci sono anche certi paesi che non hanno accordi con l'Italia per mandarli via, quindi perché li mantenete dentro? E io ho la mia idea su questo. Io per me fanno soldi su quelle persone.
0: Ma senza dubbio,
2: esatto.
0: Perché nonostante c'è, come abbiamo parlato pure all'inizio, mancanza di personale, mancanza di cibo, mancanza di acqua, eccetera, eccetera, lì c'è un giro dei soldi, perché
2: certo.
0: quei CPR si mantengono così, in quelle condizioni bruttissime, si mantengono con
2: sì.
0: i soldi che arrivano,
2: sì,
0: o
2: perché
0: no?
2: Perché da quello che so io, ogni detenuto ha il diritto, mi sa, a 30 euro al giorno, però loro hanno 5 euro al giorno. Quindi a testa sono 25 euro che quelle aziende di cibo, e quali cibo scaduto?
0: L'ha detto la compagna.
2: Anche drogato pure, diciamo. Quindi sì, ci fanno del soldi, per quello che lo chiamo schiavismo moderno. Rinchiude persone in situazioni disumane, però
0: guadagni.
2: Non le fai lavorare come prima, il schiavismo, vai a lavorare nei campi, no. Ti mantengo lì al più lungo possibile, così mi faccio soldi su di te. E dopo ti rovino la vita, già?
0: È quello. Se l'hai detto bene, fare soldi su delle persone ai quali se le viene rovinata la vita. Proprio. Noi stiamo ancora provando, sicuramente speriamo arriverà qualche audio. Ripetiamo, anche se lo abbiamo detto, il fatto di voler, di cercare, di tentare di fare una telefonata all'interno per avere la testimonianza diretta, giustamente, non è facile, ok? Non è facile per tutti questi motivi che vi abbiamo elencato. Se riusciamo almeno ad avere un audio che ci racconti dall'interno come la situazione, ovviamente meglio, per far conoscere direttamente da chi si trova là, per dare voce alle persone che, come diceva l'ultima compagna, stanno lottando per noi, diciamo, per noi, per far veramente di questa una società migliore, nella quale non ci sia bisogno nemmeno, tantomeno l'idea di avere dei CPR per risolvere nulla, perché nulla si può risolvere con posti di quel tipo. Sono le 11:35 minuti primi di questo giovedì 16 luglio, ce n'è ancora, redazionale, qua sull'87.9. Voi ovviamente restate ancora là. E nel frattempo questa è l'unica cosa che sembra che si può fare a volte. Bel calcio. Kick out the jams, motherfuckers. MC5s sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là che si torna.

0: E così passavano gli MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo subito sui microfoni perché si continua a parlare di CPR. In questo caso si aggiunge una compagna, un'altra voce che voi già ormai conoscete, la Cicala, con noi in questo spazio redazionale per, come dicevamo, continuare a parlare di CPR, ma in questo caso purtroppo di un altro, con un comunicato, vero? Ora sì, scusa,
1: non si preoccupare. Allora sì, esattamente, abbiamo parlato un po' di quanto sta succedendo in questi giorni nel CPR di Macomer, abbiamo sentito testimonianze, probabilmente sentiremo proprio una diretta dall'interno di questo lager. Insomma, c'è stata una nuova rivolta, un altro blocco dato alle fiamme, quella che non è nient'altro che l'ennesima risposta a condizioni di detenzione che da mesi vengono denunciate come disumane, e tali sono. Cioè, parliamo di detenzione amministrativa, follia, solamente per non avere un pezzo di carta. Però ovviamente quello di Macomer non è un pezzo, non è un caso isolato. Infatti, per questo vogliamo collegarci ad un'altra vicenda di cui ci è arrivato appunto un comunicato questa mattina, ossia quella del CPR di Gradisca di Sonso, al confine orientale, a Gorizia. Un CPR che è stato chiuso a seguito delle rivolte nel 2013, poi riaperto nel 2019. Ci sono state anche altre rivolte e parleremo proprio una di queste. Nel 2020, infatti, all'interno di questo CPR morì Vaktang Enukiz, cittadino georgiano di 38 anni, deceduto proprio mentre era sotto la custodia dello Stato, a seguito di un pestaggio da parte degli sbirri dopo una notte di protesta all'interno del centro. E nelle scorse settimane il processo si è concluso con l'assoluzione degli imputati. E proprio a partire da questa sentenza, il collettivo No CPR, No Frontiere FVG ha diffuso un comunicato che lega l'impunità per la morte di Vaktang all'esistenza stessa appunto del sistema dei CPR. Ve lo leggiamo. Quindi, sulla soluzione per la morte di Vaktang, la farsa della giustizia, la realtà del razzismo di Stato. Si è chiuso in queste settimane il processo di primo grado per la morte di Vaktang Enukiz, ucciso da un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradisca il 18 gennaio del 2020. Il tribunale di Gorizia, oltre 6 anni dai fatti, assolve tutti gli imputati. Facciamo i nomi: Roberto Maria La Rosa, il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vaktang. Assolve il ben noto Simone Borile, all'epoca direttore di Echene e oggi direttore del campo di Gradisca, una delle figure peggiori fra i molti orridi padroncini che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni in appalto. Assolve soprattutto lo Stato, dunque se stesso e il sistema razzista di selezione, controllo, repressione, reclusione e deportazione. Che la giustizia tribunalesca si risolva in una simile farsa stupisce poco. Fa in ogni caso un certo effetto sperimentarne per l'ennesima volta l'ipocrisia e la brutalità. L'unico colpevole dell'uccisione di Vaktang, ci dicono, è Vaktang stesso, nonostante le evidenti responsabilità di quel tritacarne che è la detenzione amministrativa, dei suoi amministratori e dei suoi operatori, responsabilità emerse perfino in sede di processo. È la PM Giulia Villani a incaricarsi di fornire un fulgido esempio dell'ideologia coloniale e razzista innata al sistema di oppressione e asservimento che normalmente rappresenta nelle stanze di tribunale. È lei che in sede di processo chiarisce l'ovvio nesso tra quanto toccato a Vaktang e la ribellione che lui stesso aveva usato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. Episodi di danneggiamento, rivolta e violenza, tra virgolette, perpetrati da una persona che, di nuovo tra virgolette, si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale, per estrema insofferenza e alterazione. L'individuo che si rivolta contro le condizioni della propria oppressione, insomma, non può che andare incontro inevitabilmente alla repressione, alla vendetta e, qualora necessario, all'eliminazione fisica, in nome della tenuta del sistema. Il colpevole dell'uccisione di Vaktang è Vaktang stesso, ci dicono, perché era un soggetto problematico, di cui tutti si lamentavano, che è stato alternativamente raccontato come aggressivo, mentalmente instabile, come un tossico. Anche in questo caso è all'opera l'essenza della consolidata retorica che caratterizza tutti gli immigrati e le immigrate come potenziali pericoli da sorvegliare, rinchiudere ed espellere, quali nemici e nemiche interne al corpo sociale autoctono. avessero almeno il coraggio di raccontare le cose come stanno e di spiegare che il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, perché era parte, assieme ai suoi compagni di prigionia, di una forza lavoro eccedente, in sovrappiù rispetto alle necessità degli attuali cicli di accumulazione del capitale, non reinseribile nelle catene di riproduzione di valore dietro la promessa di qualche soldo che permetta l'acquisto di una piccola distrazione con cui alleviare la miseria delle proprie condizioni di esistenza. Nessun colpevole per l'uccisione di Vakhtang, dice il tribunale di Gorizia, a parte Vakhtang stesso. Nonostante sappia che i detenuti li gradisca, la notte della sua morte furono pestati dalle guardie e che il suo corpo era coperto di lividi. Nonostante sappia che Vakhtang non fu soccorso per ore dopo i pestaggi e che a nulla valsero le richieste d'aiuto dei suoi compagni di cella. Nonostante sappia che nei giorni successivi furono fatte circolare false notizie, quelle riguardanti asserite risse fra i reclusi, nel goffo tentativo di coprire ogni responsabilità del sistema CPR e dei suoi dirigenti. Nonostante sappia che molti dei testimoni dei fatti furono rimpatriati in tutta fretta nei giorni successivi. Nonostante sappia che Vakhtang è morto in una struttura di segregazione razziale, a poche settimane di distanza dalla sua riapertura. Dopo la sentenza del processo in primo grado per la morte di Mussa Balde al CPR di Torino, nel quale i giudici avevano tentato di lavarsi la coscienza con una sentenza di condanna simbolica, ossia un anno di reclusione con sospensione condizionale all'allora direttrice del campo, la vicenda dei medici dell'ospedale di Ravenna, perquisiti perché indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni migranti al trattenimento in CPR, e la completa assoluzione di Borile e della sua cricca di collaborazionisti, certificano l'importanza che riveste l'inscalfibilità di questo sistema per i piani di sfruttamento, pacificazione e repressione dello Stato e dei padroni. Un motivo in più, questo, per cercarne i punti di attacco. Dal 18 gennaio 2020 a oggi, altre tre persone sono morte nel CPR di Gradisca. I loro nomi sono Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir. Altre decine di uomini hanno tentato il suicidio o sono state ferite, in alcuni casi riportando lesioni permanenti. Tutte vicende avvenute sotto l'egida della cooperativa Ekene, Viale Roma 23 e Via Sant'Elena 34, Battaglia Terme, Padova, che continua a gestire dalla sua riapertura il campo di Gradisca, dopo alcune proroghe, l'ultimo rinnovo dell'appalto è dello scorso anno, ed anzi allarga ancora di più la sua grinfie. Dopo aver gestito fino al settembre del 2022 il CPR di Macomer in Sardegna, la cooperativa è subentrata nel dicembre del 2024 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, in seguito al commissariamento del campo. Dalla fine del 2024 gestisce inoltre il CPR di Ponte Galeri a Roma. Un premio alle sue, tra virgolette, competenze, operare per conto dello Stato la violenza necessaria al mantenimento della gerarchia razziale, più nota come gestione dei flussi migratori. Non a caso la storia di Ekene è lunga e articolata. Un'azienda che nasce come diretta emanazione di Ecofficina ed Edeco, a loro rivolta enti che hanno dominato il mercato dell'accoglienza in Veneto, tanto da meritarsi l'appellativo di Coop piglia tutto, gestendo i suoi meccanismi di semireclusione, soggiogamento e morte. A dimostrare tutto questo, per raccontare un altro tragico esempio, basti pensare alla storia di Sandrine Bakayoko, scomparsa nel 2017 nel campo di Kona, gestito da Edeco. Ekene è quindi oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità di cui fanno parte anche Twendele e Tuxo. Ognuna delle isole che compone questo arcipelago è nient'altro che uno dei tanti nodi dell'italico sistema di oppressione razziale, che nella commissione di appalti e contratti di vario genere somministra a differenti livelli forme di reclusione, sfruttamento e tortura, utili a disciplinare le persone razzializzate. Il razzismo non è solo retorica, ma una macchina reale costituita da ingranaggi, dispositivi, luoghi, interessi, infrastrutture che rendono efficace il ricatto del permesso di soggiorno e il controllo della popolazione eccedente. La morte in questo complesso non è un semplice accidente, ma uno dei suoi tanti effetti, conseguenze del suo malfunzionamento e monito per ILE libere. Tutto questo è necessario tenerlo sempre bene a mente. Per Vakhtang Enukidze, per Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir, per tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte, al fianco di chi resiste al suo interno, con i rivoltosi e le rivoltose di tutte le galere, sempre ed oggi ancora di più, con i compagni e le compagne indagate e private della libertà per aver lottato con ogni mezzo necessario contro chi lavora al mantenimento di un regime di miseria, sottomissione e morte. Quindi questo era il comunicato di No Frontiere, No CPR, FVG sulle assoluzioni per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia e la realtà del razzismo di Stato, per ricollegarci un po' a quanto appena successo in questi giorni nel CPR di Macomer in Sardegna e quello che succede ogni giorno all'interno di questi lager. Ora vi mettiamo un altro po' di musica
0: e si torna subito. Un altro po' di musica per esorcizzare, purtroppo, penso che ci resta un po' dentro ogni volta che si parla di questi luoghi di detenzione, di tortura, di violazione dei diritti umani. Una sola cosa si vuole, non è molto semplice: libertà. Se non ce la danno,

0: Radio Onda Russa. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Russa. You done no sin.

0: Allora si torna ancora quando mancano appena 5 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 16 luglio, si continua ancora a parlare di CPR, si continua ancora a parlare del CPR di Macomer. In Sardegna siamo riusciti finalmente a farci mandare un audio di una persona che purtroppo si trova là detenuta. Compagno, non so se vogliamo fare un minimo di contesto di ciò che ascolteremo. Sappiamo che una persona detenuta che più o meno poi ovviamente tradurrai questo audio perché è una persona che parla arabo, più o meno non so se ci vuoi anticipare o dare un contesto, dire di cosa ne parlerà questo compagno del quale tu farai dopo la traduzione.
1: Sì. Allora, anzitutto, quando andiamo a mettere la sua registrazione, andate a sentire la difficoltà, il suo malessere, la mancanza di tutto. Sì, sentiamolo e dopo faccio la traduzione.
0: Andiamo a sentirlo, speriamo che veramente si ascolti bene tecnicamente, almeno per, come dicevo, come io sentire la voce, poi ovviamente lui farà la traduzione dall'arabo all'italiano.
2: الماء ما كانش
3: الناس راكزه على البحر في المنسى وانا يحكوا في الواتساب.
2: صاحبي قول لي نقدر نحطك في الراديو وانا ندير مترجمه باش يسمعوك.
3: اي ترجم وحطني في الراديو.
2: يا داكور اوكي.
3: ترجم عيط لك الفل يهضر بالانجليزي.
2: اوكي سامر صاحبي. اوكي انا نعاود. صح اخويا الله صح.
0: Questa è la testimonianza di una persona, come dicevamo, che si trova giustamente nel CPR di Macomer, come abbiamo parlato oggi. Allora compagno, abbiamo anticipato ovviamente minimamente di cosa avrebbe parlato, facci per favore la traduzione, forse una forma più nello specifico per capire cosa ci ha trasmesso questa persona lì detenuta.
1: Esatto, allora ha detto letteralmente che sono già di più, nel senso dovevano essere 7 in quello blocco, ora ci sono 17 persone di più e ora che ho capito ora pare che vanno a portare altre 5 persone perché gli altri blocchi sono tutti chiusi, mancano dell'acqua da quasi 5 giorni, hanno una bottiglia d'acqua a testa al giorno, le altre 17 persone dormono per terra, veramente per terra e anche fuori, quindi sotto il sole o la notte nel freddo o altro.

0: Sì, mi ha detto pure che mi ha chiamato dopo, mi ha detto pure che stanno facendo dei lavori a degli orari indecenti e quindi non riescono neanche a dormire. E quindi veramente stanno in condizioni allucinanti, terribili proprio.
1: Quindi la voce che abbiamo sentito ci conferma, diciamo, tutto ciò che noi abbiamo raccontato qua, cioè l'informazione che giustamente ci era arrivata precedentemente.
0: Esatto, è una testimonianza diretta da una persona che si trova dentro quello CPR e quindi, sì, e quindi non hanno neanche le cose di base, nel senso solo l'acqua. Ah, e se l'ha mangiato pure del cibo che mi ha detto non è mangiabile per niente quel
1: Pure
0: cibo.
1: confermando quello che ci aveva raccontato l'altra compagna, ripeto,
0: Esatto.
1: rispetto a cibo scadente o scaduto, che poi ha
0: Esatto.
1: provocato problemi di salute,
0: Sì, che
1: giustamente.
0: manda all'ospedale proprio. Sì.
1: E poi aggiunto, lo ripetiamo, ti ha aggiunto dopo la comunicazione, dopo questa registrazione, in un'altra comunicazione, il fatto che li fanno lavorare per addirittura in orari impossibili, cioè che complica ancora di più la loro situazione, impedisce
0: Esatto,
1: un riposo, eccetera.
0: sì, che stanno facendo dei lavori, ovviamente mi sta per aprire un altro blocco, non so quando, e quindi sì, quei lavoratori fanno un rumore allucinante che quelli non riescono neanche a riposare.
1: Certo. Compagno, grazie veramente per il tuo aiuto, per la tua predisposizione, per la disponibilità, per essere venuto qua allo studio di Radio Onda Rossa. Come sai, i microfoni avanza, diciamo, dirlo, ma non guasta mai, sono sempre aperti e so che non mancherai l'opportunità di vederci.
0: Certo, e io vi ringrazio a voi per dare la voce a tutti quanti e grazie per tutto quanto.
1: Grazie, grazie a te. Noi quasi che chiudiamo questa parte del redazionale, quella che abbiamo dedicato più di un'ora, sì, con diverse testimonianze, con diverse parole, con comunicati alla situazione dei CPR, nello specifico in questo caso è stato ovviamente un redazionale che si è concentrato sulla situazione del CPR di Macomer lì in Sardegna. Continuerà comunque questo spazio redazionale perché alle 12.30 dovremo avere, per esempio, ve lo anticipo, una comunicazione telefonica per parlare dello sciopero dei riders che si farà a Firenze, lavoratori precari lottando per i loro diritti e quindi voi restate là, ancora ci manca una mezz'oretta per il prossimo intervento telefonico. Nel frattempo abbiamo cose da dirvi e sicuramente tanta tanta musica di un compagno automatico che ci suggerisce sempre il meglio. Quindi, come non resta altro che fare, no? Con il potere, più che appropriarselo, tratta di lottare contro, no? Il potere non tanto al massimo per avercelo insieme, per esercitarlo in favore di tutte e tutti. Il potere di potere al massimo. Altrimenti lo dobbiamo combattere. Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Fight the power. Fight the power back, il potere che ci rinchiude, che ci tortura, che ci affama.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.